0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra-lavoro-migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87.

0: 900. La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
1: La voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Nabio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

Cuore, mi rincuora ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore, ho cambiato più volte l'umore.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
10: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
11: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
12: Yo Jay, take it from the top.

0: shit. Fuck, I didn't know it was ending right there.
1: Contare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

0: Ti piace? Tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.
3: This is Blues Power.

0: tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì. Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra-lavoro-migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Abbiamo con noi Mario Sanguinetti, consulente sindacale del sindacato sociale di base, ma insomma per noi un compagno e un collaboratore. Ciao Mario.
1: Ciao, ciao a tutte e a tutti.
0: E appunto con te vorremmo entrare parlando in maniera anche forse un po' random, insomma, di esempi di quello che succede al personale scolastico in questa nuova era, diciamo, della scuola, in cui le sanzioni, ma anche non le sanzioni classiche, diciamo, anche altre forme di repressione diventano sempre più purtroppo continuative, e quindi insomma conoscere per autodifendersi.
1: Sì, è una situazione che sta veramente degenerando di anno in anno, per cui è importante che si sappia e che, diciamo, il personale scolastico cominci a prendere atto che è diventata una situazione ormai normale, tra virgolette, e che quindi bisogna attrezzarsi anche su questo terreno, insomma, alla difesa dei propri diritti, perché io ho cominciato a fare, diciamo, attività di consulenza sindacale ormai più di 20, nel 99, quindi 27 anni fa, e quando accadeva che c'era una contestazione da debito, no, un provvedimento disciplinare, ne parlavamo un anno, due, tre, no? Ecco, io quest'anno solo io ne ho seguite 24 in un anno scolastico, quindi la situazione è veramente pessima, insomma. Alcune sono poi contestazioni assurde, adesso insomma ne parleremo un attimo, per fare una cosa anche che da un lato per rendere conto della gravità e dall'altro per renderci conto del fatto che sono surreali alcune, cui non hanno proprio ragione di esistere. E poi finiscono
0: surreali, ma appunto di fatto poi, come dire, appesantiscono molto la vita di chi le subisce e intimoriscono chi c'è vicino.
1: Esatto, infatti ecco, è proprio quello che stavo dicendo, cioè, perché di solito finiscono con la contestazione, viene fatta la contestazione da debito, poi viene chiamato il docente o la persona, diciamo, degli ADA viene chiamata a difendersi, e poi viene quasi sempre combinata questa sanzione che è l'avvertimento scritto. Questo viene fatto comunque perché così i dirigenti si vantano che hanno preso un provvedimento disciplinare, e qui c'è la prima assurdità, diciamo, di tutta questa situazione, cioè che è una altro che separazione delle carriere. Nella scuola praticamente pubblico ministero e giudice sono la stessa persona, per cui è veramente poi per provvedimenti, diciamo, più pesanti, no, però questo provvedimento viene preso con molta nonchalance, perché tanto sanno che è inutile fare ricorso. Qui un altro aspetto che volevo sottolineare, perché quando noi all'inizio facevamo ricorso anche contro questa semplice, diciamo, misura dell'avvertimento scritto, però l'avvertimento scritto decade automaticamente a richiesta della lavoratrice o del lavoratore dopo 2 anni, quindi viene tolto dal fascicolo personale, il che significa che, siccome quando iniziamo le cause meno di 2 anni non ci durano mai, i giudici ci dicevano non c'è più l'oggetto del contendere, il provvedimento non è più in essere, quindi non si pronunciavano proprio, non entravano proprio nel merito. E quindi noi abbiamo smesso di fare questo tipo di cause, che era oltre al danno la beffa, perché le lavoratrici e i lavoratori dovevano solo pagarle senza averne nessun vantaggio. Questa cosa la sanno anche i dirigenti, e quindi regolarmente, diciamo, queste contestazioni da debito poi finiscono in questo modo, lo sanno anche loro. Quest'anno, appunto, di tutte quelle che ho seguito, una sola è stata archiviata. Le altre sono state tutte combinate, è stato combinato questo avvertimento scritto. Ma passiamo da cose estremamente gravi a cose che sono invece sfiorano il ridicolo. Noi, per esempio, la seconda cosa grave è stata

0: la contestazione che è stata fatta a un docente di storia e filosofia, perché lui al terzo superiore aveva fatto una lezione sui famosi timer che hanno i lavoratori della logistica, e paragonandolo al panopticon, e quindi facendo, diciamo, una lezione di filosofia che è del programma del quarto, diciamo così, quarto superiore, e dal registro elettronico il dirigente si è accorto che lui aveva fatto questa cosa e gliel'ha contestata. Quindi noi ovviamente l'abbiamo difeso, la libertà di insegnamento, tutto quanto, però gli ha fatto l'avvertimento scritto lo stesso, che lui doveva attenersi a quelle che sono le indicazioni e le scadenze temporali previste al Ministero, che non è più neanche vero questo, ma comunque tanto sanno che possono scrivere quello che vogliono, e questo ci ha fatto anche rendere conto della pericolosità, appunto, del registro elettronico, insomma, perché è un controllo continuo che i dirigenti scolastici esercitano sull'attività che uno svolge in classe.
1: Sì, senza dubbio. E pronto, ci sei? Sì.
0: Sì, ti sento.
1: Sì, appunto, che il registro elettronico fosse una forma di controllo, diciamo, lo sospettavamo, fra l'altro, sia verso studenti che perdono almeno alle superiori la loro autonomia anche rispetto alle famiglie, che rispetto al personale docente.
0: Certo. Ecco, questo, diciamo, è un caso. L'altro aspetto è che di solito si usa questo strumento per accontentare le famiglie, no? Perché il customer satisfaction è diventato uno dei paradigmi attorno a cui deve ruotare la scuola. E qui ci abbiamo un altro caso, questa invece è una seconda elementare, una maestra che di pomeriggio ha una bambina che stava più o meno in qualche modo assonnata, le ha detto: ci accendiamo. La bambina si è messa a ridere, i compagni sono messi a ridere, dopo mezz'ora sono usciti, la cosa sembrava finita lì. La mattina dopo si è presentato il papà della bambina all'ingresso della scuola. Per fortuna c'erano due bidelli, diciamo, fisicamente in grado di reggerlo, perché questo c'aveva l'accendino in mano e voleva entrare in classe ad accendere la maestra, sbraitando e urlando. E il dirigente scolastico lo sente, esce dalla sua stanza, lo fa accomodare nella sua stanza, ascolta quello che ha da dire e poi fa la contestazione da debito alla maestra, dicendo che aveva usato un linguaggio che era non educativo, che non andava utilizzato. Quindi siamo, diciamo, ecco, questo. Da un lato sembra che fa ridere, ma la collega è stata malissimo, perché è una collega, insomma, molto tranquilla, non era neanche una docente contrastiva, diciamo, così era tranquilla, che faceva il suo lavoro, la conoscevo, insomma, da svariati anni, e che però immediatamente il dirigente, quando ho chiesto al dirigente se si era reso conto di quello che aveva fatto, la sua giustificazione stava: beh, ma l'ho fatta per calmare il genitore. Poi però gli ha fatto la sanzione disciplinare, non l'ha archiviata, quindi comunque insomma è andata avanti sulla sua, con conseguenze per questa collega abbastanza gravi, dovuto, insomma, farsi seguire, andare dal medico, proprio perché, non essendo una docente contrastiva, non era neanche abituata, insomma, a questo tipo di situazione, e si è, insomma, stressata non poco, ecco. Quindi veramente
1: contrastiva, ricordiamolo, perché altrimenti chi ci ascolta magari ha meno memoria di storia, è un aggettivo che usiamo un po' in maniera sarcastica, perché è un aggettivo che era stato che viene spesso usato dall'Associazione Nazionale Presidi per dire, insomma, di personale scolastico che non è acquiescente, che magari cerca di far valere il proprio diritto di parola, se non altro.
0: Sì, esatto. Questo, diciamo, è un clima proprio permanente nei collegi dei docenti, nelle situazioni, diciamo, in cui c'è anche, qui, ecco, ne dico un'altra, una collega invece RSU, in una scuola in cui durante la contrattazione a un certo momento la dirigente si è rivolta a questa collega che era insomma nostra rappresentante sindacale là, dicendo che la doveva finire perché sennò avrebbe preso nei suoi confronti dei provvedimenti disciplinari, non rendendosi assolutamente conto che in quella sede non aveva nessun tipo diciamo di potere gerarchico nei confronti della collega. La collega ha avuto la prontezza di telefonarmi seduta stante, insomma io messo il viva voce, abbiamo detto di tutti i colori a questa dirigente che si è data a quel punto una calmata, però ecco, questo il clima che c'è, insomma, per cui anche nei momenti in cui loro non hanno nessun tipo appunto di possibilità di andare a prendere diciamo delle misure disciplinari, ormai l'andazzo è così, cioè minacciano. Io ho cominciato a lavorare svariati anni fa, decine di anni fa, succedevano delle cose nelle scuole, ma il dirigente ti chiamava, chiudeva la porta, tetta a tetta, e si parlava. Invece adesso neanche convocano, neanche parlano, fanno immediatamente, prendono immediatamente diciamo questa misura della contestazione da debito.
2: Senti, sì, è vero, cioè è una tendenza che abbiamo notato, credo, dai racconti di molte e molti. Io mi sono domandata se questa cosa può essere imputabile a un cambiamento generazionale dei dirigenti e delle dirigenti scolastiche, o se invece ci sono direttive di indicazioni di categoria precise sugli strumenti da usare per disciplinare in termini generali il corpo docente, i lavoratori e le lavoratrici della scuola. Tu che ne pensi?
0: Credo che tu abbia ragione, che siano vere entrambe, cioè da una parte diciamo i vecchi dirigenti, chiamiamoli così, che sono più disponibili al dialogo in linea di massima, cioè magari esercitano il loro anche insomma il loro autoritarismo, ma non arrivano a far sì che ci siano subito conseguenze dal punto di vista disciplinare. Mentre invece questi che stanno entrando adesso, questa nouvelle vague di dirigenti, insomma vengono proprio formati in un certo modo. Noi abbiamo qualche collega che ha fatto il concorso, che è diventato dirigente, e ci raccontano di cose allucinanti che vengono dette nei corsi di formazione. Cioè questa cosa di tenere il corpo docente, soprattutto il corpo docente, proprio sotto scacco, è proprio una cosa che gli viene detta. Per cui di non avere dialogo, di comportarsi proprio come insomma proprio come capi a tutti gli effetti e non come era una volta il famoso primus inter pares, no? E quindi sono vere entrambe. Quelli vecchi per fortuna non fanno questi corsi, sono cresciuti, però ormai ce ne sono pochi. Noi abbiamo una situazione con i dirigenti scolastici che insomma una buona maggioranza fa riferimento alla NP e agiscono tutti nello stesso modo. Fra l'altro quando li incontri ti dicono anche no, perché noi qui in questa scuola facciamo così, e io tutte le volte dico non è vero, fate così ovunque. Quindi
1: non sì, siete poi originali. Diciamo anche nella vita quotidiana della scuola è molto cambiato il rapporto col dirigente, almeno nell'esperienza di molte persone, cioè è molto cambiato nel senso che se vuoi parlare col dirigente, se un insegnante vuol parlare con un dirigente, personale ATA penso la stessa cosa, tipo deve prendere appuntamento, un tempo si bussava alla porta e si parlava.
0: Esatto, adesso ti fanno parlare con i collaboratori, quindi
1: Tu dicevi prima poi insomma queste misure spesso finiscono nel niente o quasi insomma in un avvertimento scritto, in una censura eccetera, a volte però no, hanno anche conseguenze gravi nella vita dei lavoratori e delle lavoratrici.
0: Sì, noi abbiamo avuto quest'anno solo un caso, adesso vedremo come finirà nelle sedi superiori, perché quindi in questo caso abbiamo fatto la causa ovviamente di una collega a cui sono stati tolti 3 giorni di stipendio, per cui questo staremo a vedere, perché appunto noi riteniamo che allo stato attuale il dirigente oltre la censura e l'ammonizione scritta non possa andare. Però ripeto, fanno cose,
1: cioè tre giorni di stipendio combinati direttamente dal dirigente senza passare dall'USR, perché come dicevi tu prima, le punizioni più gravi poi invece devono passare dall'ufficio scolastico regionale.
0: Esatto, solo che loro lo fanno perché poi va bene, noi facciamo la causa, le cause poi ci durano comunque anni. Mm-hmm. E poi loro non pagano mai, perché in teoria l'avvocatura dello Stato li difende, ma poi dovrebbe rivalersi, ma questa cosa non accade mai, per cui sostanzialmente a loro fare la causa non gli costa nulla. E questa è un'altra strana prerogativa, perché nel contratto dei dirigenti c'è scritto che loro ne rispondono anche pecuniariamente, diciamo, dei danni che vanno a provocare. Quindi quando tu prendi un provvedimento che è palesemente infondato, come in questo caso,
1: dovresti pagare tu le spese.
0: Esatto.
2: Sì, diciamo, qualsiasi altro dirigente ne risponde nei fatti al di fuori della scuola se prende un provvedimento palesemente immotivato o mal motivato o non motivato.
0: Esatto. Ma adesso abbiamo avuto questo caso, questo due settimane fa invece, un DSGA che ha detto al personale ADA che le ferie le potevano prendere ma fino al 23 agosto, perché dal 23 agosto li voleva tutti in servizio.
1: Avevo anche sentito per esempio di un'altra dirigente che aveva imposto le ferie ma solo dopo il 10 luglio. Per il personale non impegnato, stiamo parlando. Poi però insomma con gli interventi dell'RSU eccetera questa cosa è tornata indietro, però insomma provano a fare quello che vogliono sostanzialmente.
0: Esatto, anche qua noi ovviamente abbiamo scritto, abbiamo detto che CCNL questa cosa non la prevede proprio, non si può inventare la normativa nazionale, e ha fatto marcia indietro, però è una, come dire, una fatica continua. Poi non so, vi posso raccontare quest'altra cosa, che questa è veramente esilarante. È accaduta una ventina di giorni fa, mi chiama una collega perché era la data presunta parto, è incinta, quella era la data presunta parto, l'hanno chiamata dalla segreteria chiedendo il certificato di nascita. Questo proprio per far capire il clima ormai folle. E lei ovviamente ha detto: ma non è nato, come faccio a mandarvi il certificato di nascita? E allora hanno detto: no, tu ce lo devi mandare, perché se noi non abbiamo il certificato di nascita, tu da domani sei assente ingiustificata e potresti subire una contestazione da debito. Quindi lei mi ha chiamato, mi ha raccontato tutto questo, io i primi tre minuti non sono riuscito a rispondere perché ridevo. Però insomma ormai noi vorremmo fare una raccolta di tutte queste, ce ne sono veramente a decine che ce ne abbiamo da raccontare, ormai c'è il delirio nelle scuole, si riesce a dire tutto e contare tutto.
1: Chi vuole può anche scrivere alla ora di buco chiocciolaondarossa.info, ecco, per raccontare.
0: Sì, guarda, sarebbe bellissimo fare una raccolta, una rubrica di questi racconti del quotidiano, perché queste sono cose quotidiane che accadono nelle scuole.
2: No, ma assolutamente sarebbe utile e importante a vari livelli raccogliere e fare anche una piccola sezione, forse anche di questa trasmissione, dedicata a illustrare casi di questo tipo, che è opportuno che tutte e tutti ascoltino, anche perché, come dicevi tu, si pensava, no, ma sono i docenti contrastivi, tra virgolette, quelli che sono l'obiettivo di tutta una serie di cose, io me ne sto tranquillo nel mio e non mi succede niente. È molto evidente che non è più così, perché come dire, una cosa erga omnes, no? È uno strumento di esercizio del potere, di disciplinamento e alla fine di intimidazione.
0: Assolutamente, sì.
1: Senti, per chiudere, non so se vogliamo affrontare anche questo argomento, ci è sembrato di vedere un aumento in molte scuole, direi esponenziale, delle visite collegiali, cioè di lavoratori e lavoratrici per i quali viene chiesta una visita per verificare l'idoneità al lavoro.
0: Sì.
1: Anche questa era una cosa che accadeva, sì, ma raramente, adesso sembra accada con una certa frequenza.
0: Anche qui purtroppo abbiamo avuto dei casi veramente di una gravità inaudita, siamo anche in un caso, l'altro no, vedendo di ricorrere, perché si tende a far sì che il docente venga demansionato, un docente che non sta molto simpatico, che non è ultra efficiente, che non usa il computer, e quindi lo si trova come docente strano. E per quello che riguarda il personale ADA siamo invece ai paradossi, perché noi abbiamo spesso tra il personale ADA anche delle persone che sono state assunte con la legge 68, le categorie protette, e che vengono mandate poi a visita collegiale per verificare le condizioni rispetto esattamente a quello che era il loro problema per cui erano le categorie protette. Abbiamo per esempio il caso di una collaboratrice scolastica che è stata mandata a visita collegiale perché lei ha grossi problemi con la vista, ha una forma diciamo di cheratite progressiva, e grazie a questo lei era anche entrata in ruolo proprio come categoria protetta. È stata mandata a visita, le hanno detto che non poteva più lavorare, che era inabile, ma la cosa grave è che hanno scritto che inabile nel pubblico impiego. Questo è un fatto gravissimo, come se una persona, lei ha 63 anni, potesse uscire da quella situazione dalla commissione e andarsi a trovare qualche lavoro nel privato con quelle condizioni di salute. Quindi non voglio arrivare a paragoni storici eccessivi, però lo stiamo notando anche noi, questo accanimento verso le persone che hanno delle difficoltà e che potrebbero essere tranquillamente utilizzate all'interno diciamo del lavoro pubblico in mansioni adeguate, e che invece tendono a espellere proprio dal mondo lavorativo.
1: Di questo insomma bisognerà continuare a parlarne e anche trovare, appunto, intanto è utile sapere questo accade, anche perché altrimenti il singolo lavoratore, la singola lavoratrice si sente solo o sola, che è proprio, come dire, la marca distintiva del lavoro a tempi del neoliberismo. Invece già sapere che si tratta di un fenomeno non consola, ma aiuta a costruire se non altro un'autodifesa.
0: Sì, ecco, noi per esempio adesso consigliamo assolutamente di non andare mai da sole o da soli, ma di portarsi il proprio medico, perché se la commissione medica all'unanimità decide l'inabilità lavorativa nel pubblico impiego, poi l'opposizione del tribunale è molto complessa. Se invece c'è una controrelazione del medico di parte, e allora diventa insomma più praticabile, mai certa, ma insomma più praticabile una difesa anche nelle sedi dei tribunali. Per cui adesso, mentre noi prima diciamo no, ma che spendi a fare i soldi, che te lo porti a fare il medico, invece adesso lo consigliamo.
1: Bene, intanto questo è un primo consiglio. Noi non so se vuoi aggiungere qualcos'altro adesso, altrimenti ti ringraziamo e torneremo sicuramente a parlarne di tutto ciò. Del resto è un po' tutto l'anno scolastico che ne parliamo, ecco.
0: Ti seguo sempre.
1: Sì, nel senso, magari noi abbiamo seguito casi più legati alla politica spesso, però insomma il clima autoritario e repressivo è lo stesso.
0: Sì, questa è senza fraintendimenti ovviamente, questo è ancora più preoccupante, cioè se si vanno appunto a colpire e anche a disciplinare insegnanti tra virgolette appunto non contrastivi, vuol dire che è proprio una deriva che sta prendendo la scuola che è molto preoccupante.
2: Sì, soprattutto se si vanno a coprire persone che sono state assunte come categorie protette, perché quello è veramente un segno di un'inversione di tendenza a voler essere buoni nell'ottica dell'aziendalizzazione, che però è proprio spaventoso.
0: Esatto, non sono

0: intero dentro il
1: e torniamo immediatamente in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo al telefono con Rachele Borghi, che insegna alla Sorbonne, che è un'attivista di Urgence Palestine, che è un'amica di questa radio. E pronto, ci sei? Eccola. E oltre a tutto ciò fa anche parte di un collettivo, mi stavi dicendo, di studente e lavoratore dell'università che lavora sulla Palestina, che si chiama?
2: Università Rave Gaza.
1: Perfetto.
2: Universitari con Gaza.
1: E torniamo purtroppo, insomma, a parlare di repressione, clima autoritario nella scuola, eccetera. Vorremmo in particolare con te parlare del caso che è successo a una insegnante di liceo francese, Sophie Gigot, dico bene il cognome?
2: Sì. Perfetto.
1: Sophie Gigot, un'insegnante di filosofia, che è stata accusata di aver indottrinato i suoi studenti. Ci vuoi raccontare brevemente cosa è successo e poi, insomma, lo commentiamo insieme?
2: Sì, Sophie Gigot è, oltre che un'insegnante, una filosofa, ricercatrice indipendente in filosofia, è anche un'attivista. E si occupa di migrazioni e vivendo dal nord della Francia, che è una zona del Pas-de-Calais, quindi chiaramente chiamata ad attivarsi per tutte le questioni legate alla migrazione e a quella che veniva chiamata, e che sicuramente voi conoscete, la giungla di Calais, quindi il campo dei migranti di passaggio dalla Francia. Lei ha sempre portato la ricercazione come base del suo lavoro e l'idea che quello che succede al di fuori dell'università, dei licei, dei contesti di insegnamento, di diffusione dei saperi, non può essere staccato da quello che è la vita, l'attualità, la società. Quindi ha sempre cercato di portare quelle tematiche a lei care nei suoi insegnamenti e aveva organizzato un'uscita con i ragazzi e le ragazze delle sue classi per incontrare una serie di attori e attrici dei movimenti di solidarietà per i migranti, eccetera. Questa cosa è stata denunciata da alcuni genitori delle persone studenti dicendo che era problematico che questo tipo di tematiche, in particolare quello della cosiddetta giungla del Pas-de-Calais, entrasse dentro la classe e che lei volesse portare gli studenti lì e indottrinarli su delle questioni delle migrazioni, perché ovviamente qui in Francia, come anche in Italia, c'è questa narrazione, no, del remplacement, cioè che i migranti arrivano e rimpiazzano i francesi e le francesi e la francesità della Francia originale, e con chiaramente nel caso della Francia un forte accento messo sulla questione dell'Islam, perché in Francia l'islamofobia è fortissima e c'è un'islamofobia di Stato propriamente nel sistema in cui si è. In particolare è stato poi Eric Zemmour, che conoscerete di nome, uno dei maggiori esponenti, diciamo, della fascizzazione della politica francese da tantissimi anni, di estrema destra, anti-immigrazione, eccetera, che ha diffuso questa informazione, ovviamente informazioni comunque sbagliate, perché non era quello che lei stava facendo, e portando
1: ti interrompo solo un attimo. Prego, è un'altra narrazione, un'altra narrativa che condividiamo tra Francia e Italia, cioè quello dell'indottrinamento, cioè provare a insegnare pensiero critico, provare a dare qualche informazione o qualche opinione che non sia assolutamente in linea con i governi, con i fascisti, eccetera, sarebbe ovviamente indottrinamento.
2: Sì, infatti.
1: Sempre come se le persone studenti fossero degli imbuti dentro cui si buttano cose, ecco.
2: Sì, infatti questa cosa dell'indottrinamento chiaramente non è solo questi gruppi e questo contesto, diciamo, politico e sociale che parla di indottrinamento non riguarda solamente la questione delle migrazioni e quindi tutta la questione del razzismo, ma anche ovviamente il genere, e quindi è lo stesso contesto che aveva attaccato il famoso momento nel 2013 quando c'è stato il matrimonio per le persone omosessuali, che aveva fondato la Manif il gruppo, diciamo, la Manif pour tous al posto del matrimonio per tutti, quindi la manifestazione per tutti, dove loro andavano in giro a dire che un padre e una madre sono la base della famiglia, insomma le cose che conoscete anche voi, lo stesso tipo di discorso, lo stesso tipo di linguaggio dell'Italia, dei no gender e compagnia. E in Francia c'era la Manif pour tous e c'era l'Observatoire della teoria du genre, quindi l'osservatorio della teoria del gender, che diceva che c'era un indottrinamento e una omosessualizzazione degli studenti a livello del liceo, come anche un attacco forte era stato fatto all'università. Quindi è lo stesso contesto che produce questo tipo di narrazioni e questo tipo di violenza poi verso le persone che cercano, appunto, come dicevi, di sviluppare uno spirito critico, che tra l'altro è iscritto negli obiettivi dell'insegnamento, sia a livello del liceo che quindi in Francia l'education nationale si chiama, che a quello dell'università, che si chiama enseignement supérieur, il fine è proprio quello di sviluppare lo spirito critico. E invece questo spirito critico viene chiamato indottrinamento e diventa poi il bersaglio di queste violenze aggressioni che vengono fatte sui social, sui giornali, sui media, anche perché in Francia i media sono controllati da Bolloré, di cui probabilmente avete già sentito parlare, e quindi tantissime case editrici e tantissimi giornali e tantissime reti televisive sono controllate da Bolloré, e quindi hanno fanno da relè, diciamo, di questi discorsi, di questo tipo di approccio, ecco. Quindi
1: contro Sophie Gigot si scaglia Eric Zemmour, si scaglia Rassemblement National, altre organizzazioni di destra, ovviamente con toni persecutori.
2: Sì, infatti quello che volevo dire è che siamo di fronte delle aggressioni verbali e o delle campagne di diffamazione sui social, però molto spesso questo tipo di violenza si riversa nella vita concreta, nel senso nella materialità delle vite, perché poi molto spesso pubblicano, riescono a trovare gli indirizzi di casa, pubblicano il numero di telefono, eccetera. Quindi le persone che sono oggetto di questo tipo di violenza sviluppano una vera e propria paura, perché non sai mai quello che ti può succedere nello spazio pubblico, come anche nel tuo spazio intimo, nel tuo spazio privato, perché appunto vengono pubblicati poi gli indirizzi delle abitazioni, eccetera. Molto, molto spesso ci sono tantissimi casi così, e oggi con la Palestina. C'è addirittura un conto che si chiama Balance ton antisemite, che denuncia il tuo antisemita, che ha proprio questa funzione di raccogliere testimonianze di studenti, di gente eccetera, e poi di mettere sui social i nomi e a volte appunto gli indirizzi di casa delle persone pro-Palestina. Quindi è un continuum, e infatti Sophie Gigot è oggi molto investita anche sulla Palestina. Lei fa parte di questa CALAP, che è questo coordinamento, ora diventato associazione per le, antifascista per le libertà accademiche, è molto attiva lì proprio per continuare a parlare della questione della libertà accademica, del potere. Del dovere anche insegnare appunto questo pensiero critico e queste questioni sociali, e soprattutto quello che lei ha fatto, che è stato anche molto forte, è stato il fatto di andare avanti in maniera ancora più determinata. Infatti è appena uscito il suo libro nel febbraio-marzo del 2026, che si chiama La solidarietà non è un crimine, dove appunto parla anche di quello che le è successo, ma soprattutto centra l'attenzione sulla critica di tutta la criminalizzazione alla solidarietà che viene fatta da appunto quella ai migranti fino a oggi alla Palestina. E quando è uscita il verdetto, diciamo, del processo, che come ci si poteva aspettare, ma sia sempre qualche speranza, io non ce l'ho nell'ingiustizia di Stato, quindi lei forse ce ne aveva un po' di più.
1: Lei aveva fatto delle denunce per gli attacchi, sì, che aveva subito.
2: Sì, aveva fatto delle denunce perché aveva ottenuto quella che viene chiamata, non so se c'è anche in Italia, la protection fonctionnelle. Vuol dire che quando tu sei dipendente statale e vieni colpita nell'esercizio delle tue funzioni, puoi chiedere questa protezione funzionale, cioè l'università, la scuola o quello che è, ti paga le spese d'avvocato per poter denunciare, e dovrebbe seguirti, diciamo, anche psicologicamente eccetera, per sostenerti nelle procedure. Quindi lei ha ottenuto la protezione funzionale, ha fatto denuncia, e il processo c'è stato qualche mese scorso, se non mi sbaglio, un processo in cui c'è stato un appello proprio a ritrovarsi, a manifestare per lei in solidarietà, ma soprattutto per mostrare anche numericamente che siamo in tanti contro questo tipo di narrazioni. Chiaramente ha perso, il risultato è arrivato la settimana scorsa, se non mi sbaglio, e ci siamo sentite, perché nel frattempo c'era stato anche il mio di processo per gli attacchi che avevo avuto anch'io più o meno nello stesso periodo suo, e ho perso anch'io. E lei quello che mi ha detto è stato: io adesso quello che vorrei fare è raccogliere le testimonianze dei processi delle persone come noi, soprattutto persone assegnate donna, per analizzare anche i tipi di linguaggi e di discorsi che vengono utilizzati dai giudici per dire che di fatto non è successo niente. Perché lei racconta del fatto che oltre al fatto appunto di dire che alla fine non è successo niente, anche se è riprovevole quello che le hanno detto e che le hanno fatto, ma soprattutto dicono in soldoni che lei è troppo sensibile e quindi insomma si è offesa per niente, ecco, in grosso. E questa cosa denuncia anche un certo tipo di attitudine dei giudici e dei tribunali verso le attiviste, in particolare verso le attiviste, che vediamo poi in tutti i processi oggi per delle persone in solidarietà alla Palestina, che vengono processate la maggior parte per apologia del terrorismo. E questo tipo di retorica viene mobilizzata proprio per sminuire la violenza anche che viene fatta alle persone, e rimettere su un altro tipo di terreno i fatti successi. E quindi questa cosa qui, lei ha detto, io non voglio che questa cosa passi in sotto silenzio, e quindi ha proposto a me e ad altre persone di metterci insieme per analizzare tutti i discorsi, diciamo, dei risultati dei nostri processi, le testimonianze, le cose, i discorsi utilizzati dai giudici, eccetera, e di denunciare il carattere sessista, razzista, eccetera, delle risoluzioni, dei verbali, appunto, della giustizia che per me, appunto, io non ho grandi aspettative nell'ingiustizia di Stato, ma condivido la sua esperienza, perché anche nel mio processo ci sono degli elementi molto molto simili. E infatti lei sta scrivendo anche un altro libro in cui sta portando proprio tutta l'attenzione su le campagne di diffamazione, eccetera, che vengono fatte, perché dice io non voglio stare zitta, e almeno questo posso farlo, cioè scrivere e cercare di pubblicare con case editrici indipendenti, eccetera, queste storie, che sono appunto una dimostrazione ancora super attuale del personale che è politico femminista.
1: Questa analisi che farete sarà sicuramente molto interessante anche per noi, perché fra l'altro, insomma, sarebbe interessante lo stesso, ma abbiamo panorami molto simili di qua o di là, dalle Alpi. Adesso non sto a raccontarti, ma insomma abbiamo giusto la scorsa settimana affrontato il caso di un insegnante le cui foto sono state pubblicate, non solo le sue ma anche quelle della famiglia e dei figli minori, e sempre perché è reputata un insegnante, concedimi la parola, che ovviamente non è mia, estremista, che quindi andava tolta dalla scuola. Detto tutto questo, ti faccio un'ultima brevissima domanda, se vuoi. Ti volevo chiedere se tutto questo ha visibilità in Francia, e poi ci risentiamo magari con più calma per allargare.
2: Questo, scusami,
1: se tutto questo che è successo a Sofia, sì, a te, eccetera, ha, sì, visibilità mediatica o no?
2: Allora, non ha la visibilità mediatica perché, come dicevo prima, i grossi gruppi che possono dare una visibilità mediatica sono tutti di Bolloré in questo momento, cioè c'è stata un'acquisizione sempre più grossa di tutto quello che è i media. Detto questo, ci sono dei giornali indipendenti e dei media indipendenti che parlano di queste cose, e poi ci sono, quello che secondo me è stato anche molto bello nel caso suo e anche nel caso mio, di quelle passate violenze, quelle più recenti di questo marzo, che vengono fatte sempre di più delle campagne di solidarietà, cioè le persone si organizzano intorno alle persone minacciate e diffamate e discriminate, eccetera, per utilizzare i social, il proprio conto, eccetera, collettivamente, per creare un controdiscorso, per reagire, per dire non c'è solo la vostra parola che crea e che satura il paesaggio sonoro, ma ce n'è un'altra. E quindi questa cosa, secondo me, è quella più bella, che riesce comunque a dare visibilità a queste storie, ma soprattutto che permette di dare impoteramento alle persone.
1: E ovviamente anche i microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti, anzi vogliamo esserci, la nostra solidarietà a Sofì e a te, e grazie. Sappiamo, insomma, che è anche una giornata

0: Eccoci, siamo in onda. Pronto? Mi senti?
1: Sì, io ti sento.
0: Guarda, anche io ti sento.
1: Ciao.
0: Ciao, abbastanza bene, siamo in diretta, come dicevamo poco fa. Grazie per la tua disponibilità, con Alessia, una compagna, un'infermiera che sta giù nella Repubblica Democratica nel Congo con una missione dei Medici Senza Frontiera, e con te insomma volevamo approfondire un tema che abbiamo già trattato ai microfoni di questa radio, però visto che ti trovi proprio sul posto, e parliamo dell'epidemia di Ebola che si è sviluppata per la 17ª volta nella Repubblica Democratica del Congo, quando la precedente era finita da pochi mesi, insomma. Ecco, a te volevamo chiedere com'è la situazione, perché noi sappiamo, almeno per quello che abbiamo letto, la settimana scorsa c'è stato anche comunque uno sciopero dei medici congolesi in virtù proprio delle condizioni, insomma, dei tagli dovuti a tante cose. Insomma, se ci racconti qualcosa, poi se ci viene in mente ti chiediamo anche altro.
1: Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per questo spazio. Allora, vi dico un attimo dove sono in questo momento e che cosa faccio qua nella Repubblica Democratica del Congo con Medici Senza Frontiere, Olanda, perché ci sono diversi centri operativi che comunque hanno delle attività in Congo. Allora, io in questo momento mi trovo a Goma, che diciamo è, chiamiamolo, capoluogo del Nord Kivu, che è uno delle regioni che si trovano ad est della Repubblica Democratica del Congo, proprio al confine con il Ruanda. Diciamo che Goma sta proprio vicinissima alla frontiera. E sono arrivata qua in realtà un po' più di 2 mesi fa, per cui l'Ebola ancora non c'era. Ancora non era scoppiata l'epidemia, quindi mi sono trovata, non so mai se dire al momento giusto, nel posto giusto, oppure al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Però, diciamo, siccome io sono qui come specialista della prevenzione delle infezioni, voglio ben sperare che mi trovo al posto giusto, nel momento giusto, perché diciamo è un aspetto, quello della prevenzione delle infezioni, è un aspetto molto importante, non solo nella prevenzione della trasmissione della malattia virus Ebola, ma anche in tutte le altre infezioni. E allora, il 15 maggio, come penso un po' sappiamo un po' tutti, diciamo che il Ministero qui della Salute congolese ha dichiarato l'epidemia di Ebola, quindi una cosa che ho dimenticato di dire è che la situazione attuale a Goma è un po' particolare, perché siamo sotto un altro governo, che è il governo del gruppo armato del M23, quindi non del governo, diciamo, congolese che si trova a Kinshasa. Quindi anche questa è una situazione un po' particolare, ecco, in cui c'è purtroppo, soprattutto qui nel Nord Kivu, una situazione riguardo alla sicurezza molto precaria, perché non c'è soltanto il gruppo armato M23, ci sono altri gruppi armati, e quindi ci sono attualmente a Goma la situazione è tranquilla, ma io spesso mi sposto e negli altri villaggi sulla strada la situazione sicurezza non è per niente tranquilla, ecco. Quindi ogni volta che facciamo degli spostamenti c'è tutto un protocollo per capire se possiamo andare, se possiamo passare, se dobbiamo rimanere dove stiamo, insomma è abbastanza complessa la situazione. Comunque, tornando alla situazione Ebola, quindi il 15 maggio riesplode la 17ª epidemia di Ebola. Comunque questo paese ne ha passate tante di epidemie, la prima fu nel 1976, e questa sembra insomma essere di una portata notevole, però i primi casi si sono avuti in una zona che è al nord del Nord Kivu, che è l'Ituri, è un altro, diciamo, un'altra regione, ad oggi che sono passati, è passato quasi un mese, io stamattina appunto ho controllato un po' la dashboard che abbiamo, che si rifà agli ultimi dati, sono del 15 giugno, praticamente i casi attualmente confermati di malattia a virus Ebola, e precisamente a virus che è sempre complicato pronunciarlo, ma è Bundibugyo, che è un po'
0: una variante, potremmo dire.
1: Sì, anche se in realtà non si tratta proprio di una variante, è proprio un virus Ebola. Quello più famoso è il virus Ebola Zaire. Questo è meno famoso, diciamo che ci sono state meno epidemie di questo virus. Il problema è che, come è stato detto, insomma, nella trasmissione che ho ascoltato ieri sera di Radio Africa di una settimana fa, purtroppo non c'è né vaccino ancora, né trattamento. Quindi questo è per ora un grande limite. Comunque, tornando ai casi, attualmente i casi confermati sono 837 in totale tra la zona del Lituri, dove c'è l'epicentro chiaramente dell'epidemia, il North Kivu, dove io mi trovo e dove si trova la città di Goma, e anche il Sud Kivu. Il Sud Kivu ha pochi casi rispetto al North Kivu, al Lituri, però comunque insomma va sempre tenuto sotto controllo, ecco. Allora, Lituri, chiaramente la situazione in Lituri, soprattutto nella zona di Bunia, che è una grande città comunque Bunia, e nelle due zone in cui l'epidemia è scoppiata, che sono delle zone, soprattutto una molto importante dal punto di vista minerario. Cioè, io voglio ricordare che la Repubblica Democratica del Congo ha delle risorse immense, cioè un paese ricchissimo, ma veramente ricchissimo, soprattutto di minerali, tra cui sappiamo benissimo che il coltan viene estratto qui per i nostri fantastici cellulari. Quindi, come dice un mio amico, la guerra in Congo sta nei nostri cellulari, però purtroppo non ne possiamo fare a meno, sembra. Quindi quella è una zona ricchissima in Liguri, dove è scoppiata l'epidemia, dove le persone chiaramente si muovono tantissimo, quindi il problema del riuscire a fare anche una sorveglianza dei casi non è facilissimo, perché le persone si muovono sia per questioni economiche di lavoro, perché lì c'è tanto lavoro, anche se c'è tanta, devo dire, in queste miniere muoiono tantissime persone, soprattutto ragazzini, ogni giorno, ma poi sia in Ituri che in North Kivu il movimento delle persone è elevato, perché comunque la guerra ha portato già, insomma, è una guerra che infatti combatterà tantissimi anni, però soprattutto negli ultimi tempi, col cambiamento politico e quindi i vari gruppi armati che si affrontano, ha portato le persone a spostarsi dai loro villaggi, per cui c'è un movimento di non mi viene sinceramente in italiano il termine, però displaced people, cioè persone che si muovono,
0: spostamento,
1: cercano
0: proprio
1: un altro
0: di sfollamento, sì, sfollano, sì, continuamente da un'area,
1: esatto,
0: a un'altra.
1: Sì,
0: sì, no, anche perché sì, l'abbiamo denunciato anche sì, dicevamo, l'abbiamo denunciato anche altre volte, no? Che la situazione poi di conflitto, anche di traffico illegale di questi materiali, di queste materie prime, fa sì che aumentano non solo i gruppi l'M23, ma anche, come dicevi te, piccoli gruppi criminali, no? Che tendono poi ad esportare e a vendere sotto banco, sì, e anche, insomma, incutendo terrore nella popolazione o tentando di schiavizzarla.
1: Sì, no, i gruppi armati sono, neanche si riescono a contare per quanti sono tantissimi. Chiaramente quelli, insomma, M23 è tra i più importanti, tra quelli che in questa zona, soprattutto del North Kivu, ha per ora più potere, però sono veramente tanti e sicuramente creano diciamo che mettono in atto della violenza estrema nei villaggi, tanto che soprattutto, se lo sappiamo, però

0: non so perché dice ah, la guerra etnica, cioè, beh, questa è una guerra proprio economica, quindi spartimenti così di potere per chiaramente un controllo su queste zone. Allora, io per quanto riguarda la mia posizione qui, in questo momento sono a Goma, ma diciamo che io sono nella posizione quella che si chiama flying, cioè mi sposto, e ultimamente sono stata anche in un'altra zona, sempre nel Dorchino, dove abbiamo cominciato a vedere dei casi sospetti, quindi comunque sia stiamo cercando, almeno Medici Senza Frontiere, quello che sta cercando di fare, e non solo l'Olanda, ma anche altri centri come la Svizzera, la Francia. Stiamo cercando in qualche modo di rispondere non solo all'epidemia, mettendo su in un tempo abbastanza breve quelli che sono i centri di trattamento Ebola, ma quello che stiamo cercando di fare è di sostenere le strutture, gli ospedali, i centri di salute che ci sono, perché come insomma ben sapete, gli Stati Uniti hanno tagliato già da più di un anno tantissimi fondi. Quindi tutto quello che era programma di vaccinazione, assistenza soprattutto alla popolazione più vulnerabile, quindi sia le donne, ma anche tutta la popolazione che è inclusa in quella che è l'LGBTQIA+, cioè tutta questa popolazione rimane veramente, è rimasta in qualche modo scoperta, perché io stamattina sono andata a vedere se trovavo qualcosa che riguardava il taglio dei fondi qui in Congo, e praticamente in Congo sono stati tagliati, è stato tagliato almeno il 34% di questi fondi, che sono 387 milioni di dollari. Quindi immaginate tutte le organizzazioni adesso umanitarie e le organizzazioni non governative come MSF, chiaramente tutti i tagli hanno avuto un impatto enorme sulle nostre operazioni, perché adesso dobbiamo anche affrontare, diciamo, degli aspetti della salute e della protezione delle persone che prima in qualche modo erano coperti da altri attori, o comunque con altre risorse che ora non ci sono più. Quindi pure per noi in qualche modo veniamo finanziati a livello di donazioni private, cioè donazioni delle persone come tutti voi, insomma, cioè, penso che molte persone donano MSF, ma è l'unica risorsa che abbiamo, quindi dover utilizzare le risorse e coprire anche altri aspetti della salute non è sicuramente stato facile nell'ultimo anno e mezzo. Quindi io sono stata anche in questa zona dove abbiamo messo su delle piccole aree di isolamento che sia vicino ai centri di salute, sia vicino a un grande ospedale che si trova in un'area di salute che si chiama Mueso, sempre nel Nord Kivu, e lì stiamo cercando in questo modo di evitare che dei casi che sono inclusi diciamo, hanno dei criteri di possono essere considerati casi sospetti, in qualche modo possano entrare nell'ospedale direttamente e purtroppo trasmettere il virus sia agli operatori sanitari sia agli altri pazienti. Quindi stiamo cercando di mettere su tutto un sistema insieme al Ministero della Salute, diciamo di questo governo occupante, e quindi tutto un sistema di screening, di triage per evitare che la trasmissione arrivi nei vari centri di salute, negli ospedali, che sarebbe veramente perché a volte diciamo che gli ospedali sono un po' un catalizzatore, perché se non capisci che quella persona appunto ha la malattia virus Ebola, chiaramente essendoci in molti ospedali che non sono sostenuti dalle organizzazioni, non essendoci i dispositivi di protezione, non essendoci un sistema delle misure di prevenzione abbastanza forti per evitare la trasmissione e il contagio, è chiaro che i primi a ammalarsi sono gli operatori sanitari, come purtroppo è successo,
1: Anche
0: e i
1: qui
0: primi a
1: col
0: morire.
1: Covid, no?
0: Perché? Esatto, quindi pure noi ne sappiamo qualcosa, insomma. E quindi quello che stiamo facendo è un po' questo, di cercare non solo di lavorare nei centri di trattamento Ebola che sono necessari.

0: l'isolamento, ma anche sostenere gli ospedali, i centri di salute, anche, e questo secondo me è molto importante, su tutte le altre malattie che purtroppo fanno, non, cioè adesso si parla di Ebola, ma non si parla quasi mai di tutte le epidemie di morbillo che abbiamo in diverse zone, anche in questa dove sono stata. Veramente col fatto che le vaccinazioni sono difficili per i fondi che sono stati tagliati, per la sicurezza di chi si sposta per fare le vaccinazioni, che non è garantita, quindi non è facile mettere su una campagna di vaccinazione, e per dell'epidemia di colera. Io sto a Goma, qui a Goma abbiamo un'epidemia di colera che va avanti da mesi e stiamo cercando anche di sostenere insieme a MSF Parigi anche questa epidemia, ma non è sempre così facile. Quindi, insomma, ci sono una serie di malattie che purtroppo, e la malaria, che è la prima malattia che più uccide. Quindi la situazione, cioè cerchiamo di lavorare su diversi fronti, e anche con altre organizzazioni che non sono tantissime oggi, e chiaramente con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con il Ministero della Salute, che con le scarse risorse che ha cerca, insomma, in qualche modo di collaborare.
1: Una...
0: La cosa, secondo me, la cosa che... Sì, dimmi.
1: No, un'altra notizia che avevo letto è stato detto che era, ad esempio, sia sulla richiesta dei corpi, persone che sono decedute, quindi che ci sono stati dei problemi con i familiari che li richiedevano, oppure non mi ricordo chi, insomma, ha fatto
0: Sì.
1: un
0: Infatti
1: influencer,
0: volevo
1: un
0: passare, sì, volevo passare proprio a questo punto,
1: giornale.
0: perché è un
1: Sulle
0: punto molto
1: fake news, no?
0: critico per quanto sulle fake news. Sì, però in realtà è un punto critico per quanto riguarda la risposta sanitaria all'Ebola, perché allora, soprattutto nella zona nel Nord Kivu e Ituri, purtroppo non c'è mai stata molta accettazione da parte della popolazione di questa malattia, per cui ci sono molti, quelli che si chiamano rumors, che girano, e che praticamente le organizzazioni non governative sono arrivate qui soltanto per utilizzare la popolazione congolese come cavie per farmaci, per dei vaccini, oppure come business appunto dell'Ebola. Cioè gli occidentali si ricordano della Repubblica Democratica del Congo soltanto quando insomma c'è l'Ebola, e mai per le altre malattie. Quindi tutto questo ha creato una forte resistenza da parte delle comunità in Ituri e in parte del Nord Kivu, per cui ci sono stati effettivamente degli assalti sia a alcuni centri di trattamento Ebola che sono stati dati alle fiamme. Anche in passato, io nel 2018 sono stata nella zona del Nord Kivu, sempre in un'epidemia di Ebola, e quando ero lì il nostro centro era stato dato alle fiamme, quindi c'era stato anche questo problema di sicurezza. Allora, quello che stiamo cercando di fare, non solo noi, ma sia il Ministero, sia tutte le organizzazioni, è una grande sensibilizzazione nelle comunità, soprattutto con l'aiuto di quelli che si chiamano health promoters, o non so come chiamarli in italiano, si chiamano relais communautaire, cioè comunque sono delle persone che fanno promozione della salute e cercano di far capire alle comunità invece l'importanza di sostenerci e sostenersi a vicenda, soprattutto in questo momento. Quindi si sta facendo un grande lavoro di sensibilizzazione, però non è facile, perché comunque ci sono stati problemi di sicurezza, perché i centri sono stati alle fiamme. Alcuni team, soprattutto quelli che vanno a prendere i corpi delle persone che muoiono a casa, per evitare, perché il corpo di una persona morta per diciamo diciamo per ebola, senza che dico tutte le altre malattie, virus ebola, per ebola è un corpo in cui il virus si riproduce proprio al massimo, a livello esponenziale. Quindi un corpo di una persona deceduta per ebola è un corpo altamente contagioso. Per cui normalmente in questi casi c'è un team che va, purtroppo prende il corpo per quello che si chiama una sepoltura degna e sicura. Ma questo chiaramente non è una questione soltanto di poca accettazione, perché io credo anche noi, no? Cioè, ci siamo trovati col Covid, io penso che possiamo capire anche le situazioni. Cioè, col Covid c'è stato qualcuno tra noi e in tutto il mondo che non ha più rivisto i propri familiari, e questo ha creato tanta sofferenza e anche resistenza, certo, da parte, insomma, di alcune persone, amici, familiari. La stessa cosa qui, cioè il corpo viene portato via e quindi non c'è modo di poter fare un funerale, poter dare un saluto, un ultimo saluto. Per cui in alcune comunità si ribellano e vanno a prendersi il corpo dei loro cari, con chiaramente tutto il rischio che c'è. Per cui questo è anche un aspetto della sicurezza e della difficoltà di continuare, insomma, di intervenire in queste zone, soprattutto in questo momento con l'epidemia. E quindi, insomma, diciamo che
1: non è una situazione semplice.
0: No, per niente. Per cui in più altre difficoltà sono il fatto che adesso stiamo contrattando anche come organizzazione non governativa dei corridoi umanitari, ma per far arrivare le merci, perché comunque abbiamo bisogno di tutti i dispositivi per proteggere il personale negli ospedali, nei centri di salute, nei centri ebola. E quando è scoppiata l'epidemia a metà maggio, tutte le frontiere sono state chiuse, cioè noi siamo stati isolati, la Ruanda ha chiuso, e l'Uganda ha chiuso, cioè non sapevamo veramente non solo come far arrivare tutto il materiale, ma come far arrivare anche le persone che potessero dare una mano qua, perché comunque rispondere a un'epidemia di questa vasta scala così c'è bisogno di personale, c'è bisogno pure di personale competente e specializzato. Cioè io dico che sto qui al momento giusto, perché questa è la mia quinta epidemia di ebola, per cui in qualche modo non dico che, insomma, non ho
1: esperienza,
0: sono super rilassata, però cioè sì, esatto, c'ho un'esperienza che mi aiuta a capire cosa poter fare per tutelare, insomma, i miei colleghi, mettere su, diciamo che sono più o meno il 20 maggio sono stata presa e ho iniziato, cioè distaccata con la MSF Parigi per mettere su, riabilitare un centro ebola qui a Goma, che è gestito adesso da MSF Parigi, Francia, e perché era un centro che era stato utilizzato sette anni fa, completamente distrutto ormai, ma non c'era nessuno che sapesse bene come fare. Quindi ormai per me il circuito, diciamo, dei centri ebola è abbastanza chiaro, perché c'è una logica dietro. Capita quella logica, per me non è complicato. Per cui velocemente
1: puoi riuscire a darci un'idea, a semplificarlo, che significa? Perché se te da sola ci riesci, vuol dire che basta veramente poco, anche per superare la miopia dei nostri paesi, tra virgolette, che chiudono le frontiere e lasciano che un'epidemia, un focolaio esploda, no?
0: Sì, chiaramente. Allora, quello che è fondamentale è avere quello che si chiama flusso unidirezionale, cioè è avere delle zone che siano delle zone chiare, zone a basso rischio, dove ci abbiamo, non so, gli uffici, i bagni, le docce, lo spogliatoio, e dove, diciamo, si lavora con la divisa normale in un centro ebola, con gli stivali sempre di gomma. E poi ci sono, diciamo, delle zone a metà tra la zona a basso rischio e la zona a alto rischio, che sono le zone dove noi ci vestiamo per entrare, in quella che è la zona alto rischio, dove chiaramente è tutta la zona dove i pazienti sospetti o confermati sono, sono ricoverati. Chiaramente il flusso unidirezionale è che se io entro dalla zona a basso rischio mi vesto, poi entro a quella alto rischio, io devo cercare di seguire un flusso che vada dai pazienti sospetti, tra cui ci potrebbero essere quelli confermati e quelli che invece sono negativi, e poi passare a quelli confermati che sono sicura che hanno comunque un virus e hanno contratto il virus. La cosa complicata, non tanto adesso, in passato era che nel, questo gruppo di pazienti sospetti venivano messi tutti insieme in una o più tende, e quindi il rischio era la trasmissione tra i pazienti che poi potevano diventare, essere confermati, e quelli che invece non lo erano. Adesso quello che stiamo cercando di fare è avere tutte, anche se abbiamo delle tende, dividere le tende in stanze e dare quindi stanze singole con un proprio, diciamo, bagno, adesso è un parolone, però almeno una propria doccia, con anche in modo molto semplice, con un contenitore e una tazza per lavarsi e una, insomma, una latrina singola, proprio per evitare la trasmissione tra pazienti che alla fine risultano negativi e quindi escono dal centro, e quelli che invece poi risultano confermati. Quindi diciamo che il flusso più o meno è questo, di capire tutto quello che si può fare in una zona a basso rischio e tutto quello che invece è, si può fare, tutte le attività che si devono svolgere in una zona a alto rischio, per esempio anche tutta la parte della la gestione dei rifiuti. Cioè comunque nell'Ebola come nel Covid c'è un aumento di rifiuti, soprattutto di dispositivi, enormi, quindi sapere come gestire questo, sapere come vestirsi, svestirsi. In realtà poi le misure di prevenzione sono quelle che dovremmo usare tutti i giorni in un ospedale, misure diciamo precauzioni standard, quindi l'igiene delle mani, nel caso del centro Ebola è l'igiene dei guanti, e una pulizia delle superfici, evitare di passare da un paziente all'altro senza disinfettare i guanti. Insomma, sono cose in realtà che sono abbastanza scontate, ma che sembra sempre molto difficile mettere in atto. E poi in un centro Ebola, diciamo che quello che è più complicato, soprattutto quando ci troviamo come in Africa, con temperature molto elevate, anche se io vi dico la verità, a Goma si sta proprio bene, a 23 gradi.
1: Molto più caldo qui, oggi fa 33.
0: Esatto, quindi qui da questo punto di vista, però in altre zone, per esempio del Congo, in Ituri, oppure diciamo bene in Butembo, che sono al nord del Nord Kivu, fa più caldo, quindi rimanere anche tanto tempo, che poi Massimo, io... cioè come prevenzione delle infezioni, come specialista, di un massimo 45 minuti, poi si esce, cioè non esiste rimanere di più, però è chiaro che c'è sempre un rischio di sentirsi male. Cioè io stessa in passato nelle varie epidemie sono svenuta due volte per il caldo, e è sempre un rischio, perché comunque insomma venire in una zona dove è tutto un po' contaminato non è proprio il massimo che possa succedere, ecco. E quindi insomma un po' queste sono le varie attività che continuiamo a fare. Chiaramente noi continuiamo a portare avanti tutti i progetti regolari che avevamo, cioè io comunque sono venuta qua per portare avanti come specialista della prevenzione delle infezioni due progetti che hanno un grande ospedale e tanti centri di salute satelliti. E qui a Goma abbiamo dei progetti che sono appunto il centro di trattamento del colera per gestire l'epidemia, progetti che sono sulla di protezione e supporto alle sopravvissute di violenze sessuali, e altri centri di salute. Quindi comunque continuiamo a fare tutto il resto delle attività, anche se chiaramente lo scoppio dell'epidemia ci ha un po' messo in una situazione abbastanza complicata, perché insomma molte attività si sono bloccate, però quello che dobbiamo cercare sempre di fare è di fare in modo che le persone continuino ad avere accesso alle cure. Questo è proprio fondamentale anche in un momento così difficile, perché purtroppo le persone hanno paura di andare in ospedale, per paura di contagiarsi e non solo, per paura di essere prese se hanno per esempio una febbre e essere isolate,
1: certo,
0: in qualche centro. Quindi insomma, però anche questo stiamo facendo come sensibilizzazione, far capire quanto invece è importante continuare ad andare in ospedale. Poi chiaramente qua nel Congo le cure mediche sono tutte a pagamento, per fortuna appunto ci sono le organizzazioni non governative che fanno in modo, non in tutti purtroppo, non in tutte le zone, però fanno in modo di ancora dare accesso gratuito alle cure. Però anche su questo non è semplice, anche noi stiamo cercando per il prossimo anno di limitare un po' soltanto ad alcune, diciamo, per alcune persone o per categorie come i minori di 15 anni, oppure limitare le cure gratuite alle donne insomma incinte o comunque che hanno bisogno di supporto ginecologico, perché comunque le risorse non sono infinite, per cui anche Medici Senza Frontiere deve purtroppo mettere dei limiti e valutare quello che possiamo fare con i finanziamenti che abbiamo, ecco.
1: Certo, quindi insomma questi tagli legati a USAID, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non riesce più a occuparsi appunto di questi paesi che avrebbero invece una grossa necessità, appunto come dicevi te, di vaccinazioni, di cure preventive, diventa anche un po' una battaglia al di là della posizione degli Stati Uniti, no?
0: Sì, purtroppo sì.
1: Considerando che poi, insomma, come dicevamo, la Repubblica Democratica del Congo è una repubblica ricchissima e che diversi attori occidentali, e non solo, perché insomma molti sono interessati alle risorse, alle materie prime, e quindi tutto sommato insomma ci sarebbe l'opportunità, no? Di
0: sì, purtroppo il paradosso è questo, cioè un paese ricchissimo con una popolazione invece poverissima, che cioè comunque la maggior parte dei villaggi comunque c'è proprio una miseria e non tutti riescono a mangiare tutti i giorni, e insomma calcolate che più o meno, se non sbaglio, il 90% della popolazione nel Congo non ha la luce, certo non ha l'energia elettrica, cioè non ha accesso all'energia elettrica, quindi insomma il 90% di questo paese così ricco, ma così purtroppo, io dico sempre massacrato, cioè sì, veramente sfruttato. Quando ci penso il problema della sicurezza, la guerra, e gli stupri e le epidemie, e i ragazzini che, cioè io comunque quando mi muovo, cioè nelle varie zone, pieno di bambini veramente piccoli che si trasportano dei pesi sulle spalle, sulla testa, incredibili, cioè, e dici, ma è possibile che, cioè, da così piccoli devono veramente pensare che la vita è veramente così dura, cioè già a 3, 4, 5 anni, e non vanno neanche a scuola, perché uno, le scuole in alcune zone non ci sono, due, servono le braccia per lavorare qua. Quindi è veramente, la situazione è veramente triste, sì.
1: Bene, sicuramente avremo modo di riparlarne, sappiamo che ora hai altri impegni, quindi grazie per questa corrispondenza, e magari insomma ci risentiamo se ci sono delle evoluzioni, se hai altre cose da dirci. I microfoni della radio sono sempre aperti, insomma, per portare, per farci raccontare qualcosa di differente, insomma, o meglio, non solo differente, per farci raccontare qualcosa, perché spesso non sappiamo veramente poco o niente di questi paesi.
0: Sì, io spero, diciamo, che anche tra un mese più di riuscire a tornare un qualche giorno in Italia per riposarmi, perché purtroppo anche i nostri movimenti sono limitati, quindi siamo bloccati qua, nessuno, cioè a parte chi deve finire la missione, ma anche andare in ferie dopo mesi e mesi di lavoro è un po' complicato. Però spero a luglio, al limite, se ci sono, potremo vedere se vengo direttamente in radio.
1: sarebbe la situazione ottimale. Bene, io ti ringrazio, sì, veramente, un abbraccio,
0: grazie a voi. Sì.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta. Ciao, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ti
0: ringrazio per la tua disponibilità. Siamo qui in diretta con Basem, ricercatore palestinese in storia contemporanea, perché con te volevamo ripercorrere, no? E far capire anche a chi ascolta questa radio che l'invasione del sud del Libano, e anche purtroppo, insomma, non solo del sud, non è nata in questi giorni, non è nata oggi, non è una risposta di oggi, ma parte veramente da lontano, tant'è vero che era il 17 giugno del 1982, giusto per ricordarlo, che con l'operazione Pace in Galilea arrivarono le truppe dell'esercito israeliano alle porte di Beirut. Ma a te la parola per ricostruire sia quello che venne prima, quindi i tentativi di appropriarsi della terra appunto libanese, non solo nel sud, nel corso di questi ultimi, insomma, diciamo 100 anni, forse 100 no, ma poco meno.
1: Allora, innanzitutto grazie a voi di nuovo per l'invito, e sono molto contento di essere qui. Come giustamente dicevi, le vicende palestinesi e libanesi sono molto strette e sono costantemente legate nel corso della storia da un fattore comune, ovvero sia il colonialismo. Innanzitutto va detto che tutta quest'area di mondo, prima della fine della prima guerra mondiale, non era divisa in stati. Tutta quest'area era sotto l'impero ottomano, e storicamente ci si riferisce a quest'area come l'area del Levante, che grosso modo include la Siria, quello che oggi è la Siria, la Giordania, il Libano e la Palestina. Questo per dire che appunto il colonialismo ha agito per spezzare questa unità sia in termini geografici, per l'appunto creando degli stati e dei confini in maniera artificiosa, ma soprattutto per dividere le società di questi stati. Chiaramente nel momento in cui si creano dei confini si rompono i legami sociali, economici e politici che prima esistevano, e questo avviene appunto già seguito dalla prima guerra mondiale. Diventa ancora più significativo in diversi momenti, innanzitutto il 1948, di cui abbiamo già parlato, è un altro momento proprio molto drammatico in tal senso, è il 1967, anno in cui avviene la cosiddetta guerra dei sei giorni, una guerra che Israele compie contro principalmente Egitto, Siria e Giordania, e nella quale Israele conquista tutti i territori della Palestina storica che non aveva conquistato precedentemente, per cui la striscia di Gaza e la Cisgiordania, e conquista anche le alture del Golan, che sono territorio siriano, e la penisola dei Sinai, territorio egiziano. Questa guerra ha degli effetti estremamente significativi, perché garantisce a Israele il controllo totale, per l'appunto, della Palestina storica. E porta sotto qui la diretta occupazione israeliana una fetta ancora più significativa della popolazione palestinese. Teniamo conto che già nel 48 una parte importante della società palestinese è sotto occupazione diretta, che sono quelli che sono i cosiddetti palestinesi del 48, quindi palestinesi con cittadinanza israeliana oggi, ma è nel 67 che questo elemento diventa ancora più importante. E questo, se da un lato rafforza l'occupazione e il controllo della terra da parte di Israele, al tempo stesso favorisce uno sviluppo molto molto forte da parte del movimento palestinese, del movimento nazionale palestinese. Con la sconfitta degli eserciti arabi, infatti, i palestinesi colgono la necessità di prendere ancora di più in mano la propria lotta e avviano una fase di vera e propria lotta armata, che per certi versi era già iniziata negli anni precedenti, ma dopo la guerra dei sei giorni acquista un carattere di massa, e questo è importante,
0: anche perché forse precedentemente c'era anche un po' la speranza, no, che gli altri stati arabi, Egitto, Giordania, in qualche modo tutelassero, no? Oppure sì,
1: esattamente,
0: speranza poi è andata piano piano frantumandosi, insomma.
1: Esatto. E come primo luogo, insomma, in cui i palestinesi trovano una base in cui organizzarsi è la Giordania, che però nel 1970 di fatto caccia le organizzazioni palestinesi dalle proprie terre, e i palestinesi trovano rifugio in Libano, in particolare nel sud del paese, da cui organizzano delle azioni armate contro l'esercito sionista, che in risposta adotta una strategia estremamente punitiva e con un carattere estremamente con ritorsioni, non tanto nei confronti dei combattenti quanto nei confronti della popolazione civile, con delle strategie che di fatto vengono replicate paro paro anche oggi, per cui il modo che Israele adotta per rispondere agli attacchi dei fedayeen è proprio colpire i civili, e in particolar modo i civili del sud del Libano. Quello che avviene appunto è che poi la tensione sociale interna al paese, quindi interna al Libano, arriva a un punto in cui effettivamente si ha una guerra civile tra le diverse componenti libanesi. Teniamo conto che la situazione sociale in Libano è artificiosamente creata in modo tale che ci sia una conflittualità non tanto economica magari, quanto proprio confessionale, e questo è una diretta eredità del colonialismo francese, che dà alla componente maronita cristiana, da sempre legata alla Francia, la primazia sul paese, mettendo invece in secondo piano le altre componenti confessionali, che possono essere i musulmani, sia sunniti che sciiti, soprattutto, per favorire invece la componente più legata al colonialismo europeo.
0: E i drusi anche, no?
1: Per l'appunto anche. E anche i drusi, esattamente. E come strategia proprio per in realtà deviare da quello che noi diremmo essere il conflitto economico, su un piano invece confessionale, che ha come risultato bloccare il paese. E per l'appunto questa conflittualità raggiunge il proprio apice nel 75, per via anche appunto delle pressioni sempre maggiori che Israele fa nei confronti della società libanese, e scoppia la guerra civile, e diventa un'occasione in cui Israele sfrutta a piene mani per portare avanti il proprio disegno coloniale. Si ricordava poc'anzi l'invasione dell'82, del giugno dell'82, in cui l'esercito israeliano arriva alle porte di Beirut. Bene, questa non è la prima invasione in realtà, perché già nel 78 c'era stata una prima invasione del Libano da parte dell'esercito sionista, che aveva avuto come risultato la creazione di un esercito fantoccio nel sud del paese, che era proprio chiamato l'esercito del sud del Libano, insomma, che aveva la funzione di creare uno stato cuscinetto praticamente, per impedire ai combattenti palestinesi, non solo, ma anche ai combattenti libanesi, di compiere qualsiasi azione contro i figli Israele, quindi all'interno dei territori della Palestina storica. Ciò che avviene nell'82 è una continuazione di questa politica, che porta l'esercito israeliano per l'appunto alle porte di Beirut, nell'arco di più o meno due mesi nel corso dell'azione militare, della campagna militare, e culmina sostanzialmente con un accordo. Innanzitutto culmina con l'assedio di Beirut, un assedio estremamente duro e violento, che verrà risolto solamente con un accordo che prevede la fuoriuscita dei fedayeen dalla città in cambio dell'arrivo di truppe internazionali, in particolare truppe francesi, americane e italiane, che avrebbero avuto il ruolo di tutelare i campi profughi palestinesi in assenza dei combattenti palestinesi. Bene, nel momento in cui c'è il ritiro dei combattenti palestinesi, Israele stringe una morsa ancora più dura i campi profughi, e le forze internazionali che avrebbero dovuto tutelare la componente palestinese presente nella città si ritirano, e quindi l'esercito e i contingenti militari statunitensi, francesi, italiani abbandonano Beirut, e questo fa sì che l'esercito sionista abbia mano libera per poi compiere una delle stragi più cruente nella storia palestinese, ovvero Sabra e Shatila, in cui l'esercito sionista, assieme alle falangi libanesi e a questo gruppo di estrema destra libanese, fatto per la maggior parte dalla componente maronita, uccidono all'incirca 3.000 palestinesi nel campo di Sabra e Shatila nel settembre del 1982. E qui vediamo insomma anche diversi aspetti, tra cui il fatto che degli attori internazionali che avrebbero dovuto garantire la tenuta dell'accordo non hanno rispettato il patto, in particolar modo per l'appunto Francia, Stati Uniti e Italia erano coloro che avrebbero dovuto salvaguardare,
0: certo, da fare da garante in qualche modo.
1: Esatto. E vediamo come invece non hanno rispettato l'accordo preso. E questo in realtà è un aspetto che vive forte nella memoria palestinese, per cui anche oggi, di fronte alle varie richieste di abbandonare le armi, in cambio dell'arrivo di anche contingenti internazionali di vari paesi, questo di fatto non è una garanzia della tutela della popolazione palestinese, proprio perché anche in contesti in cui questo accordo è stato preso, gli accordi non sono stati rispettati, e questo rappresenta un monito fortissimo e che persiste per l'appunto all'interno della memoria palestinese nei confronti di qualsiasi tipo di accordo che preveda l'abbandono della difesa armata della propria popolazione.
0: Sì, in realtà anche all'epoca si parlava e si diceva, no, che fu, parlo del 1982, si diceva appunto che anche quello strategicamente, quello che un po' si dice oggi anche del governo attuale di Israele, di Netanyahu, però fu una conquista militare, però strategicamente insomma perse agli occhi del mondo, insomma, per i massacri messi in atto, per quello che fece non solo nel sud del Libano e poi dentro i campi di Sabra e Shatila, in qualche modo coprendo, no, i massacri dei cristiani maroniti, insomma l'immagine. Però Israele mi sembra che poi ripete, io quello che volevo sottolineare è come alcuni episodi, testimonianze che ci furono all'epoca dal 1967, ma anche nel Libano del 1978, forse ho trovato poche testimonianze, no? Mentre alcuni archivi israeliani aperti ci ridanno di più interviste degli anni precedenti. Però vediamo che praticamente sembra lo stesso modello, non c'è nessun cambiamento in atto, sempre strategie, sempre il tentativo di arrivare oltre il Litani, di conquistare parte di territorio, così come le alture del Golan, come lo ricordavi te, che fa parte di un progetto della grande Israele, già esemplificato, promulgato già alla fine dell'Ottocento, insomma, dai programmi, dalle politiche sioniste. Cioè non è che c'è tanta differenza, semplicemente non è che è successo qualcosa di nuovo, semplicemente Israele sta mettendo in pratica quello che aveva già annunciato che voleva fare, o no?
1: Esattamente. Infatti uno degli elementi principali da tenere in conto quando si trova davanti, insomma, ad analizzare la politica israeliana è proprio questo, ovvero sia che la logica israeliana non è tanto del danno di immagini, tra virgolette, nel breve periodo, quanto prendere più tempo possibile, avanzare il più possibile nella propria opera di conquista della terra e via dicendo, per stabilire una politica di fatti compiuti, che è quello che vediamo a Gaza, quello che abbiamo visto più in generale in tutta la Palestina, in Giordania ad esempio con la questione delle colonie, è quello che stiamo vedendo oggi replicarsi paro paro anche nel sud del Libano. Quello che sta succedendo oggi è qualcosa che nei fatti appunto si è già replicato nel tempo, ovvero sia il tentativo di sfollare la popolazione del sud del Libano, favorendo la creazione o di uno stato, di uno strato di terra inabitato, oppure di creare le condizioni per la colonizzazione della terra stessa. E questo è un aspetto che si è ripetuto nel tempo ed è l'aspetto che poi genera la resistenza che c'è, ed è speculare su questo aspetto, sia in Palestina che in Libano. Dobbiamo tenere a mente il fatto che appunto la resistenza sviluppo delle idee, ma nasce da delle necessità, che sono le necessità appunto di vivere la propria terra, di avere la possibilità di svilupparsi su di essa, possibilità che invece Israele nega. Questa negazione è quello che poi partorisce la resistenza, e il 1982 in tal senso è particolarmente esemplificativo, perché è proprio l'azione israeliana che fa sì che nasca la formazione di Hezbollah, che è la principale formazione, il principale partito che oggi porta avanti la resistenza in Libano, e lo fa in particolar modo nel sud del Libano. E quindi vediamo come, a fronte di ogni aggressione israeliana, sono proprio queste aggressioni che seminano i germogli della resistenza.
0: Sì, che danno anche un'identità, come dicevi te, no? L'hanno data al popolo palestinese, la stanno dando al popolo libanese in quest'ultimi, insomma, quest'ultimo periodo. Perché una cosa che, insomma, volevo chiederti, mi sembra che ci sia la differenza sostanziale, è che nonostante i tentativi di ripetere, no? Il tentativo di dividere la popolazione libanese in musulmani, sciiti, cristiani, drusi, non, questa volta non c'è stato, mentre dopo il 1982 si è innescata comunque, no? Una forma di guerra civile, la guerra dei campi, ha fatto sì che, insomma, le varie organizzazioni libanesi si sono trovate, e palestinesi da un lato, si sono trovati comunque dentro una forma di guerra civile. Questa volta non c'è questo, non si riesce a spaccare la popolazione libanese, hanno ben chiaro qual è il loro, chi è l'occupante, chi è il loro nemico, al di là di quello che può dire il governo.
1: Esatto, quello che sta succedendo di fatto è una pressione sempre più montante da parte di Israele e degli Stati Uniti sul governo libanese, governo che viene fuori da una crisi estremamente forte, sia dal punto di vista politico, per cui gli anni precedenti il governo che si è instaurato l'anno scorso sono stati governi dimissionari, ma soprattutto è un governo che è responsabile della peggiore crisi economica che ha visto il Libano, con il crollo della moneta e il crollo del sistema bancario stesso. E quello che sta succedendo, per l'appunto, è il tentativo da parte degli Stati Uniti e Israele di spingere il governo a impegnarsi in uno scontro aperto contro le milizie della resistenza libanese. Quello che continua a chiedere, che ha continuato a chiedere nel corso di questi due anni, appunto, sia Israele che gli Stati Uniti, è proprio il tentativo da parte del governo di ripudiare la resistenza, ripudiare i partiti che la portano avanti. La grande questione è che, così facendo, per l'appunto si va a riaprire quelle spaccature sociali di cui parlavamo prima, che è qualcosa che finora non è ancora successo. Vero è che questo governo, in particolare il governo di Nawaf Salame e di On, presidente della Repubblica Libanese, è un governo che, soprattutto dalla ripresa negli ultimi tre mesi dello scontro più aperto tra Hezbollah e l'esercito israeliano, è stato estremamente duro nei confronti di Hezbollah e soprattutto ha cercato di escludere di fatto l'unico attore che stava cercando di concludere un cessate il fuoco reale e positivo per il Libano dai negoziati, ovvero sia l'Iran. In questi mesi quello che abbiamo visto è stato un costante tentativo da parte dell'Iran di includere il fronte libanese all'interno del cessate il fuoco. Quello che il governo libanese ha fatto invece è cercare di aprire una strada alternativa al negoziato diretto tra Libano e Israele, negoziato che peraltro è costituzionalmente illegale per il Libano. E questo dimostra ancora di più come il governo stia cercando di forzare la mano, dietro spinta ovviamente statunitense e israeliana, ma finora la società ha dimostrato tutto sommato di almeno una componente di essa, di essere dietro alla resistenza e di supportarla. Vedremo adesso, soprattutto con cercando di capire meglio, insomma, come si è concluso e come si concluderà in realtà il negoziato tra Iran e Stati Uniti, quale sarà la condizione del Libano, proprio perché adesso vediamo due attori diversi che si contendono il terreno. Dopo il cessate il fuoco, che ricordiamo non è stato un cessate il fuoco reale per via delle continue violazioni da parte di Israele, ma dopo il cessate il fuoco che c'è stato nell'ottobre del 2025, del 2024, di fatto Hezbollah era uscito indebolito da questo scontro, ma non sconfitto di tutto, e il fatto che stia dimostrando in questi mesi in realtà una capacità di sopravvivenza e di adattamento estremamente superiore alle prospettive che sia il governo che soprattutto l'esercito sionista avevano, fa sì che il governo abbia poco tempo per cercare di accumulare forza in vista di questo scontro con Hezbollah, che però, ripeto, si sta dimostrando molto più adattabile di quanto precedentemente pensato. E è difficile dire in questo momento dove andrà il Libano, tenuto conto che appunto la crisi anche economica è ancora presente e le contraddizioni sociali e le spaccature sociali sono ancora presenti, perché non sono mai sparite di fatto, non sono mai state risolte, c'è stata semplicemente una stabilizzazione di queste tensioni, non una loro soluzione, e questo chiaramente sono tutti aspetti che vanno a porre sotto stress la società libanese, ma soprattutto offrono ad attori esterni, come per l'appunto Israele, la possibilità di intervenire all'interno degli affari del Libano.
0: Anche se poi, insomma, è vero che cambia opinione ogni 5 minuti, lo stesso però presidente degli Stati Uniti, Trump, avrebbe, almeno secondo quelli dicono i nostri mezzi di informazione, detto a Netanyahu: fatti da parte sul Libano, perché è meglio che ci pensa la Siria. Ricordando anche la lunga presenza anche siriana in Libano, no? Quindi vabbè, poi non sappiamo veramente quanto questo avverrà o no, come dicevi te, anche perché, insomma, al di là delle volontà di Trump e del fatto che è stato messo nel piatto dell'accordo Iran-Stati Uniti la sospensione degli attacchi, il ritiro appunto delle truppe israeliane dal Libano, però abbiamo sempre visto che tanto fa un po' come gli pare, insomma, Israele, finché non gli diventano più dure alcune misure, no? Al di là dei rimbrotti a voce.
1: Esattamente, infatti un aspetto da tenere in conto è che la politica israeliana e statunitense in realtà nell'area non sono in contraddizione l'una con l'altra. Quello che varia al massimo è il livello di conflittualità che si decide di avere, non lo scopo della politica stessa. Proprio il 1982 dimostra pienamente questo. Nel 1982, a fronte della crisi appunto che Israele provoca e delle violenze che Israele compie nei confronti dei civili palestinesi e libanesi, Ronald Reagan minaccia Israele di sospendere gli aiuti militari nei suoi confronti in caso del proseguimento di queste violenze, ma non impedisce Israele di espellere l'OLP dal Libano, di porre sotto assedio Beirut e di conquistare parte del Libano, perché questo in realtà sta negli interessi statunitensi, è in linea con gli interessi statunitensi. Quello che varia, semmai, è proprio il livello di violenza che è accettato o meno per raggiungere questi obiettivi. E quello che si diceva appunto su far intervenire la Siria è il significativo di questo. Non si mette in dubbio la necessità di combattere la resistenza libanese. Quello che si discute è qual è l'attore migliore per farlo. Ma non si mette in dubbio il fatto che la resistenza libanese rappresenti un problema per Israele e quindi anche per gli Stati Uniti. Questo è un dato di fatto ed è assodato, diciamo, ed è il motivo per cui la resistenza viene combattuta. Semmai a differire è la strategia per raggiungere questo obiettivo, ma non è mai il fine stesso, non è l'obiettivo, e questo deve essere chiaro anche nel momento in cui per l'appunto Donald Trump lo ha dimostrato pienamente, che un giorno si dice una cosa e l'altro giorno se ne dice un'altra. E soprattutto nell'ultimo periodo sono venute fuori costantemente dei discorsi, tra virgolette, verbali tra le due parti. Bene, queste differenze vanno assolutamente circoscritte in quella che è la politica statunitense nell'area, che prevede e vede Israele il suo non alleato, ma l'esecutore praticamente delle proprie politiche. E questo fa sì che appunto non possa esserci un disallineamento tra Stati Uniti e Israele, pur nelle tensioni che possono esserci, ma sono tensioni che non porteranno a delle rotture, non porteranno a dei cambiamenti sostanziali nel rapporto tra le due parti. E questo, ad esempio, la resistenza ce l'ha ben chiaro.
0: Sì, infatti.
1: Per cui
0: potrebbero cambiare i governi, come è stato all'epoca nel 1982, no? In cui poi ci fu pure una commissione che incriminò, che non stava al governo all'epoca, Sharon, però in realtà poi cambiò pochissimo, perché nonostante la condanna della commissione Kahn, cioè Sharon è rimasto lì finché non gli ha preso un ictus, quindi non si era portato via la sua stessa malattia, ed Israele è rimasto nel sud del Libano fino agli anni 2000, quindi ci sono avuti 18 anni per farlo ritirare.
1: Esattamente, e l'unico motivo per cui si è ritirato è appunto la presenza di una resistenza capace di cambiare le forze in campo, e di fatto è la resistenza a obbligare questo ritiro, e questo resta tutt'oggi una sconfitta molto molto significativa per Israele, sconfitta che di fatto non ha mai vissuto nei confronti ad esempio degli eserciti arabi. Le uniche sconfitte sono venute dalle mani della resistenza, quindi da milizie armate, non tanto da eserciti, ed è il motivo per cui ciclicamente, per l'appunto, Israele compie queste aggressioni nei confronti del Libano. Israele ha occupato il Libano fino al 2000, nel 2006 c'è stata la guerra che Israele ha compiuto nei confronti del Libano, dove di nuovo è uscita sconfitta, per cui non è riuscita nel suo obiettivo di, anche in questo caso, occupare di nuovo una striscia di terra per impedire qualsiasi azione militare da parte delle milizie della resistenza libanese, ma non è riuscita nel suo obiettivo. Di nuovo nel 2023 c'è stato un riaccendersi di questo tentativo, e oggi è semplicemente una riproposizione di questo. Se le condizioni non cambieranno, e perché le condizioni cambino deve finire il colonialismo nel mondo arabo, per cui sicuramente le condizioni non cambieranno, purtroppo, ma possiamo essere quasi certi del fatto che se oggi un accordo tra Iran e gli Stati Uniti imporrà a Israele il ritiro dal Libano, sicuramente nel corso dei prossimi decenni la questione tornerà, perché Israele deve essere espansionista per sopravvivere e deve pacificare tutto il territorio che sta attorno ad esso per poter sopravvivere, altrimenti proprio la presenza, la propria essenza coloniale genererà
0: un'implosione interna. Io credo molto questo. Bene, non so se sì, no, stavi parlando, ho detto, però sì, volevo dire, se vuoi aggiungere altro, per altrimenti questa pillola di storia io la terrei veramente da parte ogni volta, e anche a chi ascolta questa radio le inviterei a tenerla presente ogni volta che sentiamo le notizie sui nostri mezzi di informazione che fanno nascere tutto da oggi.
1: Esattamente. Nulla, no, io non ho null'altro da aggiungere. Grazie di nuovo per l'invito.
0: No, grazie a te per regalarci veramente un pezzo di storia, raccontarcela così in maniera diretta, anche se vuoi molto accessibile, no? Parlando di storia della Palestina, storia del Libano, storia, probabilmente fra un po' magari ti chiedo pure qualche intervento rispetto magari alla Siria, a quello che sta succedendo, se per te va bene, per far capire poi come questi paesi sono tutti coinvolti, perché la presenza dei profughi palestinesi in maniera diversa, dove sono integrati e dove sono meno integrati, mi riferisco ad esempio alla situazione siriana, che vabbè oggi non è più, ma nel corso degli anni, nel passato, avevano sicuramente uno status giuridico diverso rispetto ai profughi palestinesi in Libano, però potrebbe aiutarci a far capire la geografia, che nasce sicuramente dal tentativo coloniale di risegnare stati e paesi in virtù delle singole influenze delle potenze, siano esse quella inglese, quella francese, in questa, e poi arrivarono pure gli Stati Uniti, insomma, alla fine di tutto, no?
1: Certo, certo. E infatti anche gli avvenimenti che abbiamo visto in Siria svilupparsi negli ultimi 15 anni di fatto sono

0: internamente, senza dubbio, nel senso che è uscita da 15 anni, hanno devastato il paese, con però degli attori che hanno acquisito una forza all'interno del paese non indifferente, ad esempio la Turchia, ma anche i paesi del Golfo come il Qatar, ma anche gli Stati Uniti, e questi attori cercheranno senza dubbio di far valere i propri interessi nel paese. Quello che si diceva prima, ossia Donald Trump, che dice sostanzialmente fate fare alla Siria il lavoro di Israele, è esemplificativo di questo. Praticamente si tratta né più né meno di subappaltare quello che adesso il colonialismo occidentale fa direttamente, perché Israele è parte di questo colonialismo occidentale dell'Occidente, subappaltarlo invece a degli stati terzi.
1: Certo. E su queste ultime riflessioni io ti saluto e ti ringrazio.

0: ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi e a tutti quanti. Sì, sono giornate, nonostante l'intensità del caldo, il soleone e quant'altro, molto molto intense, tanto che ancora ieri in tutta Italia, praticamente in una ventina di situazioni, compresa Roma, si è svolta questa mobilitazione chiamata da Amnesty International, ma c'eravamo abbastanza tutti, per la libertà dei nostri cari compagni in prigionia ancora in Libia. Siamo al 26° giorno, capisci bene, le prigioni libiche non te regala nessuno, le abbiamo viste, no? Abbiamo guardato quello che ci fa vedere quel poco, tanto la comunicazione ufficiale. Voi pensate che li trattano meglio

0: nostri compagni, di cui ci sono i due, Domenico e Deni. Quindi è preoccupante tutto questo, è stata una risposta molto importante e che continua ancora oggi, ancora domani, e vedrai che nel momento in cui la decisione o le notizie dal punto di vista della comunicazione ufficiale del Ministero degli Esteri saranno ancora che non c'è l'udienza, addirittura manca ancora l'udienza a 26 giorni della non so nemmeno che giustizia c'ha Haftar, veramente, se non sa quella più pesante di tutti ovviamente, eccetera, e quindi bisogna muoversi perché i rischi sono evidenti e che la galera non fa bene a nessuno, questo è chiaro assolutamente da questo punto di vista, anche perché hanno dovuto protestare i primi giorni con lo sciopero della fame e farsi una doccia per avere ovviamente alcune medicine, qualcuno è diabetico, insomma un sacco di cavoli che conosciamo bene quando uno si mette in questa impresa con tanta passione, con tanta generosità, e poi capitano pure di queste vicende, appunto, per cui l'attenzione della radio, l'attenzione di tutti è importante, come l'attenzione relativa a tutti i nostri compagni prigionieri palestinesi che è presente in Italia. Sapete che il 16 è stato liberato Tarek a piede libero, come tutti quanti noi, dovrà passare per la questura per i problemi del rinnovo del permesso di soggiorno, ma intanto lo è. Ringrazio ancora tutti per tutte le mobilitazioni che abbiamo messo in piedi per la sua liberazione, e l'altro ieri è uscito dal carcere di Frosinone dove era succeduto a quello di Pescara. E allo stesso tempo vi aggiorno riguardo oggi è 17 di venerdì, oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno che hanno a disposizione il Tribunale di Riesame di Genova per la liberazione di Annun e degli altri tre compagni arrestati per le sottoscrizioni che mandavano a Gaza. E ci aspettiamo da un momento all'altro la loro liberazione. E già sono previste le mobilitazioni, questo discende il Tribunale di Riesame della decisione della Corte di Cassazione di meno di un mese fa, quando sostenne ovviamente che non dovevano emettere il mandato di cattura nei loro confronti, e però ha rinviato al Tribunale di Riesame, che aveva messo i mandati di cattura, di prendere questa decisione, cosa che può prendere secondo i dettami della Cassazione, oppure può decidere che il mandato di cattura per loro era giusto. A quel punto si rifarà il ricorso in Cassazione e poi la Cassazione definitivamente deciderà se, e presumo deciderà per la loro liberazione, visto che non è che può avere qualcosa in contrasto. E quindi trepidiamo per attendere che ci siano altri quattro compagni che escono dal carcere, quindi a quel punto rimangono in galera due compagni. Annan, ve lo ricordate, perché le battaglie ormai, Annan sono 2 anni e mezzo adesso che si fa di carcere, in carcere prima a Terni da circa 8 mesi ormai sta al carcere di Melfi, abbiamo parlato con i compagni della Basilicata, la Basilicata è pronta a mobilitarsi, e però il ritardo è ancora una volta da parte della giurisdizione, cioè da parte della magistratura, che ha chiesto una proroga di 60 giorni per fare la sentenza. Quindi non basta che te fai il carcere eccetera, perché più carcere avesse accelerato ovviamente Annan si sarebbe arrivati alla Cassazione adesso, poteva chiedere a metà pena, che ne ha fatte molte di più, ovviamente la libertà è condizionata, però è provvisoria ovviamente eccetera, condizionata. Però tutto questo non può avvenire perché nel frattempo deve essere fatto il processo d'appello, il processo d'appello si può fare solo dopo che è stata emessa la sentenza, e poi c'è i 60 giorni per poter fare il ricorso, e poi comincia il processo. Capite bene quanta galera preventiva viene fatta scontare ai compagni palestinesi e a noi tutti, no? Se sappiamo, abbiamo visto in questi giorni, ci ha ammazzato una botta sul petto ovviamente questi due nostri giovani compagni italiani che si sono suicidati nelle carceri torinesi, no? Dopo aver cominciato a fare un po' di galera preventiva, e ovviamente nessuno è in grado di poter pensare di poter entrare in un buco nero e poterne uscire. Ci dispiace veramente tanto, non è che la mia generazione fosse più preparata, lo era un tantino di più per aver già passato dal dai primi anni 60 in poi vari momenti difficilissimi, ma tutto questo non cambia niente, è veramente una infamia quello che è accaduto in questi giorni, e quindi ci auguriamo che non accada più, ma è un eufemismo dirlo. E allora abbiamo parlato per Annan, tra l'altro per Annan ci stiamo muovendo per fargli entrare il dentista in carcere, avevamo risolto tutto, ovviamente il dentista c'era, il carcere è, non si sono ancora messi d'accordo sulla giornata quando può entrare, capite bene, tu c'hai dei dolori, devi fare un'estrazione eccetera, e il carcere te lo rimanda, quindi ti prendi il carcere così com'è. Per ultimo, il giovane Hamad Salem, il compagno arrestato a Campobasso che ingenuamente è andato a chiedere le pratiche per il permesso di soggiorno, gli hanno preso in mano il telefonino, nel telefonino c'era una delle sue valutazioni, considerazioni sulla lotta palestinese eccetera, e per questo è stato prima arrestato e poi condannato a cinque anni, è una cosa assurda, per terrorismo della parola, questo è ormai il reato, terrorismo della parola, cioè tu c'hai delle considerazioni e dice fanno bene quelli a ammazzare quell'altro eccetera, oppure cose molto più piccole, e ti possono arrivare a fare questa condanna. È la fobia antipalestinese ovviamente che c'è in giro per l'Italia, per l'Europa, abbiamo sentito le comunicazioni che ci avete appena fatto dall'Inghilterra, ma la stessa cosa vale per la Germania, insomma eccetera eccetera. Quindi al nostro giovane 25enne ormai, quando è entrato in carcere ce n'aveva 24 di anni, che sta nel carcere speciale di Rossano, tutta la nostra solidarietà e tutto l'impegno, così come l'impegno lo profondono i compagni di Rossano, i compagni di Cosenza, che hanno già annunciato che all'inizio di luglio faranno l'ennesima iniziativa, così come i compagni della Basilicata verso il 20 di luglio faranno l'iniziativa per Annan. Scusa questo orizzonte, come dire, della solidarietà, perché è la solidarietà umana immediata questa che recepiamo ovviamente, per cui siamo circondati, e meno male. E adesso il rosario della fine settimana eccetera, senza appunto non dimenticare quello che appunto è avvenuto ieri, che ho appena accennato, ve lo ricordo molto velocemente, perché oltre all'iniziativa di Roma di cui vi avevo annunciato per la libertà dei nostri prigionieri in Libia, che sono 10 tra cui 2 italiani, e ieri si è mobilitata a Bari, Bologna, Forlì, Lecce, Milano, Benevento, e poi ieri si è aperta la rassegna Palestine Festival, che sta qui a San Lorenzo, cioè a due passi della radio, al Parco dei Caduti, dove ovviamente ci sono 4 giorni di incontri, mostre, libri, musica, cibo per la Palestina e quant'altro, e sicuramente il ricordo, la necessità di mobilitarsi, ricordo di chi sta in galera, ricordo di mobilitarsi per la liberazione anche dei compagni libici. Alla stessa stregua c'è nel presidio di Cagliari, che ieri come tutti i giovedì viene fatto alle ore 19 a Piazza Jenne per la Palestina, è avvenuta la stessa vicissitudine, così come ieri a Campobasso invece presso la sala Alfaville c'è stata una rassegna di corti con la presenza di Mary Calvelli, la nostra compagna che va in giro per il mondo soprattutto per la Palestina. E poi a Messina, dove dall'altro ieri è iniziato il Festival Terre e Mari, che sia la terza edizione, si svolge vicino al faro, e molte giornate di queste sono per la Palestina. E ancora Appoggi Bonsi, ancora ieri si è conclusa questa enorme rassegna di film, in particolare Gaza Doctor Under Attack, che si è svolto presso 14 ospedali della Toscana. Ieri a Boggi Bonsi, che alle 14.30 dentro l'ospedale si è fatto questo documentario, un'iniziativa pregiatissima ovviamente, che ovviamente indica come i dottori, quanto sono importanti, i medici, i paramedici e quant'altro, cioè la sanità è nata per questo, sanitari per Gaza, e che quindi danno il miglior contributo di loro, e gli va tutto merito, addirittura con i compagni che sono riusciti a entrare in questi 14 ospedali durante l'ore di lavoro. Ovviamente nell'ospedale non si ferma mai. Ieri ancora a Calcica, in provincia di Pisa, c'è stata presso il Social Garden alle ore 20 la cena per la raccolta di fondi per le famiglie di Gaza, e ancora a Livorno è arrivata la Freedom Flottiglia alle 12 e c'è stato al varco doganale Valessini l'accoglienza, e che poi si è tramutata in piccole imbarcazioni che hanno preso il via alle ore 16 nel canale dei Navicelli, dove al ponte girevole cominciava il presidio dei compagni anche pisani, oltre quelli livornesi, e quindi in questa attitudine di sostegno alla Palestina anche per via mare in ogni modo. Questo avveniva ieri, e siamo ad oggi venerdì 19, dove in tutta Italia praticamente le notizie che ho io sono 185 città paesi. Si svolgerà in diretta alle ore 20:30 la comunicazione con Francesca Albanese, che conosciamo ormai tutti quanti, è inutile specificare, rappresentante dell'ONU per il popolo palestinese, che presenterà il libro La luce del risveglio, e che quindi pensate quanto è importante questa iniziativa, che coinvolge veramente oltre 185 città. Ve ne elenco qualcuna velocemente: Alessandria, Chieti, Milazzo, Monte Prandone, Mesagne, Varese, Perugia, Colleferro, Genova e tante altre. Veramente è una cosa molto importante, come se ci fossero tante manifestazioni dappertutto. Non vi indico i luoghi, direttamente lo sanno i compagni nella loro specificità, è decisamente importante tutto questo. E continuando per oggi, a Viareggio con Monio Vadia e la Freedom Flottiglia alle ore 17:45 presso la Croce Verde, a Bari presso la Casa dei Gomboniani alle ore 17:30 ci sarà l'Assemblea regionale contro le guerre e il riarmo e per il sostegno alla Palestina, quindi un'altra cosa decisamente importante. Ci saranno almeno 60 sigle delle realtà pugliesi ovviamente presenti a questa iniziativa che rilancia il movimento contro la guerra e per la Palestina. A Mestre c'è il flash mob per la liberazione dei compagni arrestati in Libia alle ore 20 davanti al centro culturale Candiani. Sempre a Mestre comincia oggi e finisce il 21 c'è il Festival delle Immigrazioni, intitolato ovviamente, creato dalle iniziative che si chiamano In Movimento, e che ovviamente la Palestina è all'ordine del giorno. E a Pisa comincia oggi e finisce domani il Festival del Cortometraggio Indipendente alle ore 21 al Parco delle Concette, Corti per Gaza, che quindi domineranno questo festival. A Palermo alle 19:30, sempre oggi, presso l'ex carcere che è in via San Basilio con la Palestina che resiste, e sempre a Palermo alle ore 18 in piazzesca Bagnasco si presenterà il libro Mappe di Palestina, una controgeografia per la pace, e tutto questo è stato indetto dall'Università di Palermo. A Napoli invece alle 10:30 presso l'Università Federico II, l'aula ex cataloghi, Gaza testimonianze. A Bassano del Grappa alle ore 20:30 la sala Bella Vitis, la guerra è iniziata qui, la guerra contro Gaza inizia da qui, cioè inizia anche dall'Italia, dalle sue amministrazioni, dai suoi governi, eccetera, eccetera, che quindi la mobilitazione è un impegno generale per la rottura anche di qualsiasi altro rapporto con Israele. A Cagliari alle 20:30, sempre oggi, presso l'Accademia Vega, Palestina Anima Mundi, dialogo con Francesca Albalese, sì, scusate, dovevo citarlo insieme a tutte le altre, è sempre lo stesso appuntamento di oggi in via Determinante. E a Forlì, già l'ho detto, sempre con Francesca Albanese, a Caserta alle ore 18.30 per la libertà dei due italiani e per tutti quelli arrestati dalla flottiglia in Libia, e a Lucca la stessa iniziativa alle ore 17.30 in Piazza Verdi. All'Erici presso la Borgata Marinara con Francesca Albanese, sempre, voglio dire, alle 20.30 eccetera eccetera, e a Sassari presso l'Università all'Aula Pisanello alle ore 17 confronto con i candidati al rettore in merito al genocidio in Palestina, alla sospensione degli accordi e alla collaborazione con Israele. Pensate quanto è importante tutto questo, cioè il Comitato Palestina per Sassari è stato in grado di sollecitare, se loro si sono sollecitati a un intervento, confronto ovviamente, c'era quelli che si candidano all'università rettore, impegnandoli ovviamente a rompere qualsiasi rapporto con Israele nella perduranza del genocidio. Cose veramente decisamente importantissime che vanno narrati, compresi quanto è forte la mobilitazione per la Palestina, anche se non riesce a sfondare per chiudere definitivamente il tentativo di strage continua. E arriviamo allora a domenica e proseguiamo anche fino a lunedì. Allora, domenica 20 giugno a Firenze, allora c'è questo enorme concerto che Piero Pelù aveva già fatto in giro altri anni. E dopo l'annuncio del concerto, due giorni dopo erano finiti tutti i biglietti. È un concerto a sottoscrizione per la Palestina, e quindi è decisamente importante, almeno per come Piero Pelù si rappresenta. Ci saranno 30.000 persone, ma io spero anche molte di più, perché il concerto è alle Cascine, comincia alle 17 e andrà fino a tarda notte ovviamente. Arriviamo ancora a Viareggio, contro la guerra e per la Palestina, ci sarà un corteo alle ore 17.30 che parte da Piazza Margherita. A Cecina, in provincia di Livorno, la giornata solidale col popolo palestinese comincia alle 18 e questo si svolge presso la parrocchia Sant'Antonio da Padova. A Varese alle 10.30 in via Francesco del Cairo, un soggetto ovviamente eccetera, con Amedeo Rossi, l'autore di Antisemitismo e Antisionismo, due punti, usi e abusi, quindi un confronto estremamente stringente di attualità. A Napoli ci sarà Life for Gaza, un altro appuntamento estremamente importante per tutta la Campania, alle ore 18, e si svolgerà, pensate, in piccola contraddizione per niente evidente, presso l'ex base NATO, ovviamente, che sta limitrofa a Bagnoli, quindi estremamente importante entrambe le cose, sia Life for Gaza sia che si svolge in una vecchia base, voglio dire, eccetera. È un altro uso, insomma, è la riconversione. A Montopoli, che è in provincia di Bari, comincia domenica e finisce lunedì, allora ovviamente Montopoli chiama pace, e tutto questo si svolge alle ore 17.30 nella piazza comunale. E il 21, quindi questo lo indico subito, invece ci sarà il gemellaggio, e queste sono condizioni altrettanto importantissime che si possono fare tra città, tra ospedali, tra scuole, tra università, con la Palestina. Il gemellaggio con Brookin, che sta in Palestina, non lo so, non ho avuto tempo per poter cercare dove è Brookin, mi risulta estremamente nuovo, ma così è evidente, mi è stata trasmessa, che è alle ore 9, poi comincia la marcia per la pace, che a Montopoli inizia da questa località che si chiama Ferruti e finisce sempre in piazza comunale. A Schio siamo in Veneto alle ore 15:30, presso Piazza Rossi comincia la biciclettata contro la guerra e per la Palestina. A Cagliari sapete che sabato è il solstizio d'estate, entra il solstizio e quindi l'hanno intitolata così, solstizio per Gaza, il giorno più lungo di resistenza. È molto bello, è molto poetico tutto questo. Alle ore 19 in piazza Corso Maltese. A Campobasso alle ore 21 presso Marella 2.0 la serata di musica per la Palestina. A Milano alle ore 18 piazza San Babila, presidio per la libertà che il tribunale di Genova dovrebbe dare, quindi si attendono che addirittura possono essere liberi per poter partecipare al presidio Annun, Raed, Yasser, Riyad. Tutto questo si svolge appunto in piazza San Babila alle ore 18. E questo è per quanto riguarda sabato, l'illustrazione appunto degli appuntamenti. Arriviamo a domenica 21, dove a Tuscania, qui siamo in provincia di Viterbo, alle ore 16:30 presso le Piane di Bronzo, un diario per Gaza, mostra del mare Mediterraneo e quant'altro. A Roma, presso il Parco delle Valli, dalle ore 18 alle ore 24, una giornata per la Palestina. A Trezzo sull'Adda alle ore 14 presso Bitter Hink, Palestine, mostra per la Palestina. A Roma ancora ci sarà il presidio delle donne per la pace da tutta Italia, che si danno appuntamento alle ore di mezzogiorno in piazza del Campidoglio. E a Viareggio alle ore 17 in piazza Motto e Palmerini presso la Darsena, voci, corpi e riflessioni per la Palestina. E giusto per indicarvelo, arriviamo proprio a un appuntamento di lunedì, sempre perché per la sollecitazione alla liberazione degli arrestati in Libia, a Palermo alle ore 21 in piazza Giuseppe Verdi ci sarà appunto l'iniziativa. Questo appunto riguardava tutto l'elenco delle iniziative che si stanno svolgendo, e capite la varietà, la capacità che ci si ha, che va da qualsiasi persona di buona volontà ai cattolici presso le parrocchie, a tutti i compagni che si danno da fare, ai musicisti, al personale sanitario e quant'altro. È veramente feconda questa realtà. Se non ci fosse stata la resistenza palestinese non avremmo mai avuto la possibilità di capire quanto è importante tutto quello che sta avvenendo. Due sole altre comunicazioni. È una comunicazione estremamente importante quella che viene fuori dalla controinformazione, perché la raffineria Saras di Cagliari, e bisognerà puntarci su questo, è tra i primi fornitori mondiali del petrolio per Israele tuttora, e quindi si impone sicuramente un'azione di boicottaggio estremamente importante e costante. E appunto mi sembrava questo, le altre cose più o meno le ho dette, mi sembra che ci sia abbastanza tutto, se non questa notizia su cui torneremo, che oggi è molto prematura, però la diamo, perché da quell'oltretombra che rappresenta l'autorità palestinese in questa vicenda, complice delle vicende israeliane e quant'altro, Abu Mazen, sapete, il novantenne che ancora sta lì a gestire la burocrazia di questa ANP, ha comunicato che comunque sia le elezioni presidenziali palestinesi ci saranno il prossimo novembre 2027, campa cavallo come si dice, eccetera. Ma questa è testimonianza del fatto che sicuramente a quel tempo va maturato la sostituzione appunto di un personaggio inesistente.
1: Grazie mille per questo aggiornamento, per tutto quello che ci hai raccontato, e ci sentiamo la prossima settimana per l'appuntamento settimanale sulla Palestina, sul popolo palestinese. Grazie mille.
0: Grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori e soprattutto a coloro i quali producono queste iniziative.
1: Sì, grazie, buona giornata.
0: Ciao.

0: la giornata di oggi, questo 19 giugno, venerdì, questa mattinata, non finisce qui. Siamo molto attivi e abbiamo in collegamento un compagno di Radio Greve. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Io potete chiamarmi Coso.
0: Esatto.
1: Sono uno dei compagni della redazione di Greve, che è la trasmissione di Radio Onda Rossa basata a Bruxelles. E per chi non ci conoscesse, per chi non ci avesse mai sentito, è una trasmissione che si propone di fare la cartografia delle lotte sociali e del dissenso nella cosiddetta capitale d'Europa, anche per parlare di Bruxelles sotto un'altra luce rispetto a quella mainstream. E sin dall'inizio abbiamo fatto questa trasmissione perché ci siamo detti che la città in cui vivevamo, siamo tutti italiani, siamo tutti basati qui, viviamo, lavoriamo, ci organizziamo in questa città e ci siamo sempre trovati all'interno della nostra diaspora in mezzo a tante altre diaspore, e abbiamo cominciato a riflettere sulla questione della transnazionalità situata come approccio politico al posto dove ci trovavamo, che Bruxelles appunto è un crocevia di comunità, culture, lingue diverse e che coinvolgono per forza di cose anche lotte e rivendicazioni che molto spesso sono in dialogo fra loro. Quindi noi facciamo questa trasmissione. E in verità la ragione per cui vi sto parlando oggi è perché organizziamo un evento domenica 21 giugno, quindi domenica prossima, e vi racconto un po' di che cosa si tratta e che cosa vogliamo fare. L'iniziativa si chiama Babelutte, il riferimento è alla Babele delle lingue, delle culture di qui sopra, e ovviamente alle lotte, lutte in francese, ma è anche una parola gergale che non abbiamo mai capito se sia del dialetto brussellese o se sia del fiammingo, che vuol dire chiacchierone. E quindi questo evento, questo Babelutte e tutto questo è una chiacchiera tra realtà diverse in lotta, con compagni di qui che sentono vicino il nostro stesso approccio e che sentono il bisogno di creare legami e di rendere più esplicito questo scambio di pratiche, metodi e parole d'ordine che avviene in maniera spontanea, ma che si può consolidare e mettere un po' a sistema. Soprattutto per creare delle reti di resistenza e solidarietà, soprattutto nel contesto presente della fase politica attuale di militarizzazione, repressione, ascesa dell'autoritarismo e della guerra contro i subalterni, sia a livello esterno che interno. Ecco. Questo evento si terrà, sì, appunto il 21 giugno, e se volete vi racconto un po' di che cosa parleremo.
0: Esatto.
1: Allora, è stato un appello a tutti quelli che appunto, come dicevo prima, hanno un comune sentire al nostro, per cui abbiamo una serie di laboratori, di pratiche, metodi, di informazione, di storia dal basso, di metodi per resistere alla repressione. E, in particolare faremo dei laboratori di cybersicurezza di base, per esempio come mettere in sicurezza il proprio dispositivo mobile quando si va a una manifestazione o semplicemente per non farsi spiare in qualsiasi momento del giorno e della notte. Parleremo di folklore, di rivoluzione, di come ci si può riappropriare dell'immaginario tramite la storia popolare. Parleremo del MESH, questo sistema decentralizzato di comunicazione digitale basato sulle onde radio. Parleremo di innovazioni dal basso su come fare radio senza averne i materiali. e parleremo del panorama belga della sinistra rivoluzionaria.
0: Perfetto, io ti ringrazio per questo intervento, sicuramente vi riascolteremo la prossima settimana per farci raccontare che cosa è uscito fuori da questo incontro, da questo spazio di discussione, e ti ringrazio e ti auguro buona giornata.
1: Grazie mille.
0: Vuoi aggiungere qualcosa prima di lasciarci?
1: Ah no, volevo fare un piccolo teaser sul fatto che dei compagni di Radio Onda Rossa verranno a trovarci, per cui forse sentirete le loro voci e le nostre voci anche domenica.
0: Benissimo, grazie mille, e appunto vi riascolteremo e daremo voce e daremo spazio dai microfoni di questa radio a questo

0: ti spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Brigada Callejera,
1: presente.
0: Brigada Callejera,
1: presente.
2: Respeto total al trabajo sexual. Respeto total al trabajo sexual.
3: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
4: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita.

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera di Appoggio Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo.

lick my lips off this.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. A breve andremo a iniziare la rassegna stampa di oggi sabato 20 giugno 2026.

Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come annunciato, andiamo in diretta, andiamo ad iniziare la segna stampa di oggi. Iniziandola, rivolgiamo un saluto in particolare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma in particolare a chi ci ascolta detenuto o detenuta, e ancora più un saluto a

0: quest'oggi sei giornali, il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, la Repubblica, il Messaggero, l'Avvenire e il Manifesto. Andiamo a iniziare dal Sole 24 Ore. Da dire che oggi i giornali hanno delle prime pagine in larga parte dedicate a questa nuova, a questo nuovo teatrino, quello del come, non so come dire, comunque del sketch fra Trump e la Meloni, e quindi diciamo di notizie interessanti ce ne sono poche, ne troviamo principalmente, almeno per quanto mi riguarda, sul Sole 24 Ore qualcosa, cioè forse più su Avvenire che sul Sole 24 Ore per quanto riguarda la prima pagina, e non so negli altri giornali.
1: Troviamo qualcosa, troviamo.
0: Via. Allora, veniamo al Sole 24 Ore. Dicevamo, il titolo principale è il BTP Italia sì, arriva a 8,8 miliardi, Piazza Affari sfonda quota 53.000. Il titolo per retail legato all'inflazione è il terzo più venduto di sempre, dominano gli acquisti dei piccoli, taglio medio poco sopra 31.000 euro. Il FITS MIB aggiorna il record storico, poi rallenta nel finale. Il BTP Italia chiude con un risultato finale di 8,84 miliardi di euro, divisi per 281.140 contratti, con un conseguente valore medio da 31.453 euro a testa. Queste cifre superano le attese della vigilia e fanno del titolo il terzo più venduto di sempre ai risparmiatori nella storia dei bond governativi italiani indirizzati al retail e agganciati all'inflazione. Intanto non si ferma la corsa di Piazza Affari, il FITS MIB ha superato per la prima volta la soglia di 53.000 punti per poi rallentare in finale seduta. Insomma, in altre parole, che cosa ci dice questo? Da un lato che quella quota di risparmio che c'è all'interno delle famiglie italiane, anche appunto nell'ambito di condizioni più o meno di benessere ma non di ricchezza, vede sempre più un ricorrere alla sicurezza data dai titoli di Stato, che garantiscono dei rendimenti sicuri per quanto non altissimi, e dall'altra parte, quasi in contrasto con questo, il fatto che le borse finanziarie continuano a crescere in Italia come un po' in tutto l'Occidente in maniera del tutto scollegata dalla condizione dell'economia reale, e questi due fatti apparentemente in contrasto invece ci raccontano di una condizione del nostro paese, ma ripeto, comune a molti altri, perlomeno in Occidente, dove c'è una paura del futuro che riguarda principalmente le famiglie, eccetera, e quindi anche chi ha qualche risparmio non si fida a andarselo a rischiare in quello che oramai è un semplice mercato di scommesse, quale è la finanza delle borse, e dall'altra parte appunto invece una enorme quantità di capitale finanziario che anziché avere applicazioni di carattere produttivo si riversa all'interno dei mercati finanziari stessi. Continuiamo con i titoli del Sole 24 Ore. Vittime, nuova intesa, ancora raid, Libano, prove di tregua, UNICEF a Gaza, un morto al giorno dal cessate il fuoco. Questo ci ricorda, insomma, lo vedremo poi più dall'interno, che mentre in Libano continuano la resistenza dei libanesi, insomma, intorno a Hezbollah, e dall'altra parte la campagna di guerra perenne avviata da Israele oramai da molto tempo non si ferma di fronte a niente, forse solo il pericolo di una rappresaglia iraniana sta imponendo la tregua. Dall'altra parte

0: lo vedremo meglio, appunto, il cessate il fuoco a Gaza è un'altra, è in realtà un altro modo attraverso il quale continuare il genocidio. Veniamo, in questo senso, insomma, riteniamo molto vergognoso che all'interno del Pride di Roma oggi si sfilerà anche anche i sionisti che non hanno dovuto sottoscrivere appunto la condanna del genocidio. E veniamo alla notizia che domina i giornali oggi, cioè Trump attacca Meloni, mi ha implorato per una foto, la Premier sono allibita. E quindi l'analisi di Manuela Perrone: il presidente USA disfa la tela del G7 e la Premier va allo scontro. Poi ancora la leadership dell'Abur, Gran Bretagna, Burnham vince le suppletive e prepara la sfida a Starmer. Andy Burnham, il popolare sindaco di Manchester, ha stravinto l'elezione suppletiva in sobborgo della città e si prepara a sfidare il primo ministro Starmer per la guida del partito del governo britannico. La vittoria di Burnham è andata oltre le previsioni dei sondaggi, ha ottenuto il 54% dei voti contro il 35% del candidato di Reform UK. Ora Burnham punta a sfidare Starmer, per farlo deve avere il sostegno di almeno 81 deputati laburisti. Competitività, orsini, l'Europa costruisca una propria autonomia, ma invece le notizie che arrivano al Consiglio europeo, il bilancio UE fa rotta su nuove risorse proprie, 27 hanno deciso ieri di rilanciare il cantiere delle risorse proprie per finanziare il bilancio 28-34. Entro ottobre la presidenza UE dovrà presentare un pacchetto di proposte ambizioso ed equilibrato, ma vedremo poi all'interno delle pagine dei giornali come in realtà sia ben lontana una visione comune all'interno dell'Unione Europea. Così come ci soffermeremo su un articolo scritto dalla segretaria della CISL Daniela Fumarola all'interno appunto del Sole 24 Ore, Il futuro del lavoro, piattaforma unica per le relazioni industriali. È un altro pesante attacco alle condizioni lavoratrici dei lavoratori che si va delineando. Poi, continuando con i titoli del Sole 24 Ore, Dazn spiana il terreno per lo sbarco in borsa, Google lancia un nuovo business sui chip per l'AI e accelera la sfida Nvidia, Google sarebbe intenzionato a trasformare i propri chip per l'AI a uso interno in una nuova linea di business, una strategia ricorda quella dettata da Nvidia negli ultimi anni. Salta il riassetto del film del vecchio contro il CDA, ora deve chiarire, questa è tutta una vicenda interna a una delle principali finanziarie del nostro paese. Risico bancario, Unicredit al 42,5% di Commerzbank al primo round dell'offerta. Poi ancora un richiamo all'interno, la Fed di Washington rilancia la corsa del dollaro. Infrastrutture, ASTM si aggiudica la riqualificazione della stazione simbolo di New York. E con questo abbiamo finito col Sole 24 Ore.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Allora leggiamo la prima pagina di Repubblica, anche qui come anche per il Messaggero e il Manifesto, come già accennato, l'argomento principale è, diciamo, questa lite, non so come definirla, tra Trump e Meloni, e con una sostanziale presa di posizione anche da parte dei giornali diciamo, a difesa della Meloni. E Repubblica dice: Trump, attacco a Meloni, il leader americano irride la Premier, al G7 mi ha fatto pena, supplicava una foto con me. Lei replica: allibita, tutto inventato. Solidarietà di Mattarella, Tajani non andrà a Miami, le opposizioni, la Presidente del Consiglio ha finalmente capito che tipo è. E quindi vabbè.
0: Mi pare che chi ci ha rimesso di più è Tajani, vuole andare a Miami, invece
1: infatti
0: niente,
1: deve
0: niente vacanza.
1: rinunciare al viaggio, c'è cioè già il costumino pronto. E niente, vabbè, quindi qui Trump come al solito presentato come un pazzo che a un certo punto sbrocca, e leggeremo di più anche sugli altri giornali, però passiamo a alla questione del degli attacchi in Libano. Morti in Libano, ma c'è un nuovo cessate il fuoco, ancora 50 morti in Libano prima di una nuova tregua, uccisi 4 soldati israeliani, poi i raid dell'IDF contro Hezbollah nel sud, da dove l'esercito in base all'accordo siglato da USA e Iran dovrebbe ritirarsi. Ben Gvir brucia tutto il paese, quindi come già detto Israele continua con la sua guerra permanente, mettendo anche in discussione appunto la possibilità di un accordo con l'Iran, che ha posto come punto fondamentale anche la fine degli attacchi in Libano, e quindi questo sicuramente innervosisce un po' Trump, che da questa guerra in Iran non ha ricavato un bel niente, e quindi se la prende con la Meloni, vabbè, giustamente. Passiamo a sempre c'è un articolo che poi continua a pagina 16-17 sulla sfida di Barnum a Starmer. Barnum eletto sfida a Starmer, il Labour cambi, e oltre questo diciamo che su Repubblica non troviamo tanto altro, perché poi si parla della morte di Igor Protti e la polemica c'è stata per il premio Strega, Mari e Ciabatti lite per Murgia. Quindi al centro della polemica alcuni commenti pesanti e sessisti di Mari su Michela Murgia. Detto questo, sì, non c'è altro sulla Repubblica. Ah, aspetta, scusa, solo un reportage che parla della situazione nello stretto di Hormuz, con l'Europa che doveva, con i volenti russi europei che erano volevano intraprendere una missione per sminare lo stretto di Hormuz, ma l'Iran gli ha detto ce lo facciamo da soli.
0: Bene, invece andiamo al Corriere della Sera, pure questo dominato nella sua prima pagina dalla vicenda Trump-Meloni, salta il vertice USA-Italia a Miami, Schlein, parole inaccettabili ma la destra capisca i suoi errori, raid e morti, poi l'annuncio, cessate il fuoco in Libano, questo tutto messo insieme. Trump attacca, dura risposta di Meloni, il leader USA mi ha supplicato per una foto, la premier inventa, l'Italia non impropria, la solidarietà di Mattarella. Trump, rispondendo a una telefonata di 7, si scaglia contro Meloni e l'accusa di aver implorato una foto con lui al G7. Secca la risposta della premier, allibita, inventa, io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà a Mattarella da tutta la politica, raid israeliani sul Libano, annuncia tregua e poi altre incursioni. Io il più forte di sempre, Donald disse, sono meglio di Napoleone, questo lo vedremo perché è divertente. Successivamente, intervista con la Russia, una vendetta per no di Roma ai suoi dittatori, poi ha pure detto che se mangia un pollo vivo se gli dimostrano che la Meloni ha implorato, quindi noi tifamo pollo vivo, no, anche se ci dispiace per pollo. Noi e tutta l'Europa nel mirino dei Tycoon, questo di Francesco Verderami, ha risposto al presidente americano, la premier d'Italia, ma indirettamente Giorgia Meloni si è fatta anche portavoce dell'Europa. Poi ancora il caso Vannacci, paese smarrito serve una cura, stiamo veramente di Susanna D'Amaro. E poi la maturità, ieri c'è stata la seconda prova. di un l'editoriale a firma Antonio Polito, La grande deriva, niente di particolarmente interessante, parte da, inizia con reduce la disfatta strategica in Iran, Donald Trump ha pensato bene di rivalersi contro la presidenza del Consiglio dell'Italia. Ecco, questo un po' rende idea di quanto poco interessante sia. Poi ancora all'interno della prima pagina del Corriere della Sera troviamo scrittore contro, Michela Murgia e le offese di Mari, bufera allo strega, offesa a Michela Murgia ed è bufera tra gli scrittori del premio strega, la lite tra Michele Mari e Teresa Ciabatti, il favorito esprime giudizi pesanti sulla scrittrice morta provocando la reazione dell'autrice di Donna Regina. L'episodio è avvenuto sul pulmino durante il tour con gli altri candidati. Le reazioni della fondazione. Sul Mona, il procuratore e le sorelle sparite, nei video ci sono tre auto. Questa è una vicenda molto brutta che appunto vede queste due ragazze su 12 e 16 anni affidate a una casa famiglia a causa dei contrasti all'interno fra i genitori che si sono separati e che sono sparite oramai da parecchi giorni. Poi vabbè, vi risparmio le due foto notizie al centro, una appunto sulla morte di Protti e l'altra su Kay, la principessa Kate, che veramente stiamo a ridicolo, e Corriere della Sera lo possiamo cestinare così.
1: Allora passiamo al Messaggero, sempre Trump insulta l'Italia. Vabbè, il sottotitolo nemmeno lo leggo perché tanto è un po' sempre la stessa storia, con poi un editoriale di Roberto Napoletano, l'Italia non si fa offendere, giochi pericolosi da oltre l'Atlantico, e anche un commento di Mario Aiello, la politica dell'offesa. Quindi questa è tutta parte della questione Trump-Meloni. C'è anche appunto la due interviste, quella alla russa che appunto si vuole mangiare il pollo vivo, e poi un'intervista al capogruppo del PD Boccia, offesa personale ma questione politica, e niente, sostanzialmente il Messaggero si concentra su questo, tranne poi inserire un trafiletto tensione USA-Iran, raid sul Libano, stop ai negoziati, la nuova tregua dura solo un giorno, Hezbollah uccide 4 militari e l'IDF attacca nel sud 47 morti. E per concludere però c'è tutta un'inchiesta del Messaggero su il problema dei tavolini selvaggi al centro che impediscono il normale passaggio nelle vie del centro. Questo si ricollega poi a diciamo che viene riportato tutto un discorso che ha fatto Gualtieri alla festa dell'unità a Roma, e diciamo un discorso in cui fa campagna elettorale, in cui dice che che Roma una faccia come il culo, dice che Roma non il centro di Roma non può essere solamente invaso dai turisti ma deve essere riabitato dai romani. Pensa te,
0: basta che te può permettere quei 3-4 mila euro al mese d'affitto, quei esatto. milione e mezzo
1: probabilmente,
0: per comprarla, e
1: probabilmente pure giustamente lui ha fatto i social hub, tutti i co-housing per i turisti, stessero là dentro quantomeno, almeno il centro lo spopoliamo definitivamente anche dai turisti, dopo aver espulso la popolazione che è nata nella città. A sto punto forse non ci convengono più manco i turisti, non lo so.
0: Dipende quanti soldi hanno. Va bene, veniamo all'Avvenire, che alla fine risulta essere uno dei giornali più interessanti a nostra disposizione. E vabbè, il titolo principale pure qua, ahimè, è A Palazzo Chigi la solidarietà del Colle, la maggioranza e opposizione di molti leader stranieri, parole a vanvera, offesa reiterata di Trump e Meloni dopo l'incontro a Evian. Mi ha implorato una foto, mi ha fatto pena, durissima e immediata smentita premia, che si dice allibita. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Attacco senza precedenti di Trump e Meloni al telefono con la 7 e il presidente americano tira in ballo la premia e il loro incontro al G7 di Vian. Durissima replica Meloni in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, telefonate di solidarietà a Mattarella, il ministro degli esteri italiani annulla la visita a Miami, sorprese solidali Macron e Sanchez. Lo stile del Tycoon, non so come si dice, da Xi a Macron, l'altalena per tutti. E poi ancora invece passiamo alle notizie più serie. Il vertice a Bruxelles, Italia capofila dei 19 paesi UE che vogliono gli hub migranti, l'Italia capofila dei paesi che guardano al modello Albania, per ora più teorico che pratico, per la gestione delle politiche migratorie. Se ne è parlato ieri nel consueto incontro dei leader dei paesi falchi sulla migrazione prima del summit UE. A sostegno dell'iniziativa arriva anche una lettera sottoscritta da 19 paesi, quindi un'Unione Europea che si chiude sempre più qua. Vedremo poi se avremo tempo, perché oggi la rassegna stampa sarà un po' compressa, visto che abbiamo una serie di abbiamo due corrispondenze prima del redazionale. Dicevamo quindi un editoriale a firma Maurizio Ambrosini, rifugiati nel mondo alla rovescia, speranza oltre i respingimenti. E poi un altro editoriale che invece non credo che affronteremo, Paola Müller, l'arca di Sant'Agostino a Pavia, cuore inquieto fatto pietra. E mentre, sempre rimanendo sul tema immigrati, c'è un approfondimento, un reportage, la principessa Emeta di chi parte dalla Libia tra gli ultimi che approdano a Creta, che oggi appare come una Lampedusa dei primi anni con una bella stagione, i salvataggi sono continui, solo il 9 giugno sono approdate 550 persone. Passa di qui la rotta, negli ultimi 2 anni e mezzo ha superato per numero di transiti molti dei percorsi migratori verso l'Europa, sia quello del Mediterraneo occidentale e delle Canarie che quello dei Balcani. Un corridoio rimasto a lungo inattivo, dalla Libia orientale del generale Khalifa Haftar fino alla Grecia, che nei primi 5 mesi del 2026 ha già visto sorpassare i livelli registrati nella prima metà del 2025. Poi, continuando dall'Avvenire, l'annuncio dato dal presidente americano, scontri prima e dopo, nuova tregua per il Libano, ma il fuoco non è cessato, i devastanti attacchi aerei israeliani, la guerriglia di Hezbollah, le pressioni iraniane su Washington, quelle di Washington su Tel Aviv. L'annuncio di una tregua è un pericoloso colpo di coda dei combattimenti che rischia di destabilizzare la grande impalcatura diplomatica costruita intorno al memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Tutto in mezza giornata. Dopo 12 ore di guerra feroce, nella tarda mattinata di ieri, fonti americane hanno annunciato che Israele e Hezbollah hanno concordato un cessato il fuoco entrato in vigore quando in Italia erano le 15. Il presidente Donald Trump ha confermato a NBC News di averlo chiesto a Israele. È la ciliegina sulla torta, non si sa di che. Vabbè. Secondo quanto dichiarato dalle forze armate israeliane, a partire da mezzanotte i suoi caccia avevano colpito 80 obiettivi legati alla milizia sciita e ucciso decine dei suoi combattenti, come 7 donne e 2 bambini, per esempio. E il Ministero della Salute libanese, appunto, ha affermato che 11 villaggi sono stati colpiti nel sud della valle orientale, 47 persone sono state uccise, fra le quali appunto 7 donne e 2 bambini, 100 feriti. Questo dopo che la guerriglia di Hezbollah aveva ucciso 4 soldati israeliani, anche fra cui anche ufficiali. Poi ancora da questa prima pagina abbiamo il Papa Lodi, Gabrini parla all'uomo di oggi, e poi il secondo scritto della maturità, la denuncia di Antigone, pure questa la troviamo solo qui su Avvenire, sempre per Tasere in Italia, limitarlo perché è letale. E poi richiamo dalla prima pagina, da alcune pagine, alle pagine diciamo del culturali del giornale, ebraismo foa, una minoranza può salvare l'anima di un intero popolo, questo è il titolo, convergenza ebraino, ecco perché la pace inizia dalla musica, e poi calcio, il mondiale che cambia grazie all'algoritmo e Banpanchina, e poi qua un richiamo, eppure questa alle pagine interne, dove si parla un articolo appunto su Messi e un altro sulla morte di Corprotti, e con questo abbiamo chiuso Avvenire.
1: Allora concludiamo con la lettura della prima pagina del Manifesto, che nemmeno il Manifesto si sottrae a all'articolo in prima pagina su la questione Meloni-Trump, Independence Day, altro che rapporto recuperato, Trump scarica volgarmente Meloni, mi ha un prelato di farci la foto a me e mi fa pena, la replica segna una rottura definitiva, sei debole con i nemici dell'Occidente, ma ora la premier ha perso l'unica sponda su cui ha puntato tutto. E poi si continua con Israele massacra il Libano, 47 uccisi, c'è poi anche un altro articolo su Iran USA, Netanyahu ce la fa, dialogo rinviato, e oltre a diciamo queste questioni internazionali diciamo per quanto riguarda le questioni internazionali, c'è anche un articolo che parla del dissenso ebraico a Israele, in questi giorni si sarebbe dovuta tenere la seconda edizione del congresso ebraico antisionista a Vienna, fermato da attacchi e accuse. E poi c'è una notizia un po' brutta su Cuba, l'ultima trincea di Cuba strangolata sia al privato, e sembra che sia stato approvato dal Parlamento un pacchetto di riforme che aprono Cuba agli investimenti stranieri e limitano il paniere minimo universale. Dice è l'ultima lotta contro una crisi quasi terminale che viene dopo più di mezzo secolo di blocco economico, commerciale e finanziario. Quindi Raul Castro, che vive ormai di nascosto per non fare la fine di Maduro, pare che abbia appoggiato questo pacchetto di riforme. E, a parte questo, appunto, se andiamo invece più all'interno, c'è un articolo sulla la legge elettorale che il Melonellum praticamente è stata la Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha approvato un emendamento che obbligherebbe di indicare il candidato o la candidata premier, e questo votato da Forza Italia e Lega, che senza che se ne fossero accorti a quanto pare, e vabbè non ci interessa tanto. E poi un commento anche diciamo che dà degli spunti su uno dei temi che sono usciti alla maturità, contro l'inutile fatica fatevi avanti, a quanto pare diciamo una prova di maturità veniva da un brano tratto dal libro di un giornalista sul valore della fatica, della tenacia e del sacrificio nella realizzazione di se stessi nel raggiungimento dei propri obiettivi. Quindi diciamo che è stato sottoposto ai ragazzi giovani, diciamo, una tematica che sarei pure curiosa di capire come abbiano risposto, perché diciamo che quello che a me sembra è che un po' questo, diciamo, tutta l'ideologia neoliberale e neoliberista che ha sostenuto il capitalismo in crisi stia un po' crollando anche dal punto di vista dei giovani, che non credono più che si debbano fare in quattro per la realizzazione di sé nel mondo del lavoro. E quindi questo è appunto un commento di Marco Bascetta. E così abbiamo concluso la lettura delle prime pagine.
0: Bene, allora adesso manderemo un breve stacco musicale e poi rientreremo per entrare all'interno dei giornali, approfondire qualche tema. Come abbiamo detto, termineremo la rassegna stampa intorno alle 10:15, perché abbiamo una corrispondenza, avremo una corrispondenza per parlare di un'iniziativa che si svolgerà oggi pomeriggio di un nuovo spazio liberato a Villa Gordiani, e poi successivamente, come già preannunciato, chiameremo l'avvocato Flavio Rossi Albertini per parlare dell'ultima pesante operazione portata a termine da varie procure, che vede 8 compagni e compagni di area anarchica detenuti. E poi alle 11 avremo il consueto redazionale. Quest'oggi sarà un redazionale particolare, perché si soffermerà su quella che è una vertenza di lavoratrici e lavoratori, quelli di ACI Informatica, e vedrà quindi qua in studio sia lavoratori sia altre voci che potranno affiancarci nel racconto di questa lotta. Bene, andiamo allo stacco musicale, a risentirci fra pochissimo.

0: Eccoci che rientriamo in diretta e come detto andiamo a vedere l'interno dei giornali. Ci soffermeremo da prima su alcune notizie economiche che troviamo sul Sole 24 Ore. In seconda pagina c'è un focus a firma Vito Lopez sull'avvio delle attività della Fed, della Federal Reserve, cioè della Banca Centrale statunitense, che vede appunto l'avvio del governo della stessa Federal Reserve da parte di Warsh, nominato da Trump in sostituzione del precedente presidente, che era stato pesantemente attaccato più volte da Trump perché secondo Trump aveva una politica monetaria che non favoriva la ripresa economica degli stessi Stati Uniti, non è digna contro quindi con le indicazioni di politica economica del presidente americano. E appunto in questo articolo che non leggiamo ma che vogliamo citare a pagina 2 del Sole 24 Ore si sottolinea come l'avvio della politica di Warsh alla guida della Federal Reserve ha rilanciato il dollaro all'interno del mercato mondiale, quindi il dollaro stesso ha ripreso a salire nelle quotazioni nei confronti sia del franco svizzero, dello yen, dell'euro, insomma delle altre principali monete occidentali, e questo, diciamo, se da un lato riafferma il ruolo di moneta di scambio internazionale del dollaro, dall'altro non favorisce però le politiche di esportazione, quindi il riallineamento della bilancia commerciale a cui pure Trump mira, o per meglio dire rende più difficile l'esportazione, anche se magari migliora il rapporto monetario, perché permette di acquistare merci a condizioni di maggior vantaggio per gli Stati Uniti stessi. Invece a pagina 4 e 5 si dedica un'attenzione che incredibilmente non abbiamo trovato negli altri giornali a quella che è la situazione delle varie guerre che perversano nel Medio Oriente, guerre che sono provocate da Israele contro il Libano, contro Gaza, ma anche con incursioni in Siria, in Yemen, in Iraq, insomma un po' in tutti i paesi limitrofe. L'articolo principale è decine di morti in Libano, poi la tregua, ma i raid israeliani non si fermano. Il fronte più caldo, sia Israele che Hezbollah, ribadiscono aver aderito al cessate il fuoco senza delle armi, tacciano completamente. Netanyahu incazzato dai ministri oltranzisti, Ben-Gvir, tutto il Libano deve bruciare. Dall'inizio della guerra sono state uccise sotto i bombardamenti circa 7.000 persone, di cui quasi 4.000 in Libano. A proposito di questi ministri oltranzisti, ricordate che c'erano state tutte le chiacchiere da parte dell'Unione Europea che avrebbe condannato questi ministri che hanno osato agire la propria violenza perfino contro dei cittadini europei. Ricordiamo appunto gli arresti e le violenze sugli attivisti della Global Summit e Fruttiglia. Fra l'altro ricordiamo che per quanto riguarda, anche se se ne parla poco e niente, continuano ad essere detenuti invece in Libia 10 attivisti, fra cui anche due italiani, della Global Land Flotilla, appunto, che doveva andare a Gaza ed è stata bloccata dalla Libia stessa. Dicevo, appunto, l'Unione Europea aveva detto che sarebbe intervenuta, invece leggiamo da un trafiletto del Sole 24 Ore: scompare dal testo di conclusione del Consiglio Europeo nella sezione dedicata a Gaza e Cisgiordania il riferimento alle sanzioni ai ministri estremisti di Israele, che invece era stato incluso nelle bozze circolate nei giorni scorsi. I 27 condannano infatti i maltrattamenti subiti dai detenuti, compresi i cittadini europei della Global Summit, del comportamento dei ministri estremisti, ma si limita a dire che continuerà ad esaminare misure da adottare in merito. Cioè, un nulla, che poi parlare di ministri estremisti dentro il governo genocidario fa vergogna proprio. C'è poi un'analisi di Ugo Tramballi: da Oslo ai patti sul nucleare, se vincono i nemici della pace, che appunto si sofferma sul fatto di come il governo israeliano stia facendo di tutto per far saltare le trattative di pace fra USA e Iran, visto insomma che quella pace lì sarebbe una pace che mette in pericolo la strategia espansionistica del colonialismo di insediamento tipica di Israele. E ancora un altro articolo, sempre a pagina 4 del Sole 24 Ore, ci dice: ONU, Israele primo per violenza sui bambini, UNICEF, Gaza, un morto al giorno dalla tregua. Nella striscia già verificate 2668 piccole vittime, altre 4558 in fase di verifica. Stiamo parlando quindi di oltre 7000 bambini assassinati. Ancora un articolo del Sole 24 Ore: l'allarme dei medici senza frontiere, il sud del Libano, trappola mortale. Dove appunto Medici Senza Frontiere lancia l'allarme su condizione letale in Nabatie, nel sud del Libano, e chiede la protezione immediata civile degli operatori medici e di soccorso, mentre gli attacchi israeliani senza tregua cospiscono la provincia. Abbiamo visto che tante volte Israele dà il cosiddetto doppio colpo, cioè prima colpisce in un punto, poi quando arrivano i soccorsi, quindi principalmente medici e infermieri, colpisce nuovamente per appunto colpire gli stessi soccorritori, la stessa pratica che già avevamo visto e che continuiamo a vedere dispiegarsi su Gaza. Poi ancora negoziati tra Stati Uniti e Iran congelati, Trump preme per salvare l'accordo, diplomazia in difficoltà, gli rinviati incontri previsti in Svizzera, l'intelligence USA, Israele boicotta la pace. Diciamo, ce ne eravamo accorti tutti. E infine Iran serve il permesso per passare lo stretto di Hormuz. Segnaliamo, ma appunto andiamo veloci, sempre dal Sole 24 Ore, pagina 7, Trump disfa la tela del G7, Meloni va allo scontro. Saltiamo altre notizie perché del Sole 24 Ore, perché se no non ce la faremmo. Appunto anche a pagina da segnalare anche pagina 11, dove si evidenzia come è sfumata quell'unità europea che sembrava ritrovata e l'unità occidentale che era stata esaltata dal G7 di Vienna, e che invece diventa diciamo saltata il giorno dopo. Segnaliamo anche a pagina 12 un interessante articolo sulla situazione in Albania, dove oramai da settimane c'è una crescita di un nuovo partito di centrodestra che però si richiama contro la corruzione eccetera, e pare che stia avendo un grande successo e può far fuori il governo di Rama, seppure le modalità elettorali dell'Albania sono tali per cercare di non permettere la presenza di altri partiti oltre i due che dalla fine del governo socialista hanno imperversato nell'Albania. E invece vogliamo segnalare, appunto, prima di lasciare la parola all'altra conduttrice, l'articolo che dicevamo, richiamato anche dalla prima pagina, un articolo scritto direttamente da Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, che ci rivela che sono in corso, che è stata raggiunta un'intesa fra CGIL, CISL e UIL per presentare una proposta alle imprese di ridefinizione delle regole che governano il lavoro. Leggiamo alcuni passaggi, inizia così: ci sono frangenti nei quali gli interessi del lavoro e quelli dello sviluppo si incontrano in modo evidente. Momenti come questo, l'Italia è chiamata ad affrontare trasformazioni profonde, tecnologiche, demografiche e ambientali che mettono alla prova la capacità del suo sistema produttivo di innovare e competere. E in questo scenario tornare a discutere regole e governo del lavoro non significa guardare al passato, ma costruire le condizioni per affrontare il futuro. Per questa ragione CGIL, CISL e UIL hanno definito una piattaforma unitaria per aprire il confronto con le associazioni imprenditoriali e costruire un nuovo accordo quadro su assetti contrattuali, salario, rappresentanza, formazione, salute e sicurezza, partecipazione. E insomma, fra l'altro sottolineiamo, no? Si parla sempre e solo usato il termine lavoro, mai lavoratrici e lavoratori, perché è evidente che quello che si intende intervenire è ancora una volta colpire la condizione dei rapporti di forza a danno dei lavoratrici e lavoratori per favorire lo sviluppo dei profitti. E dice ancora: al cuore dell'intesa vi è una convinzione chiara. Le retribuzioni si determinano attraverso la contrattazione collettiva, non solo quella nazionale ma anche quella decentrata, che deve crescere per numero e qualità. Il sindacato è e resta l'autorità salariale del paese, in un sistema nel quale la quasi totalità dei lavoratori dipendenti è coperta dai contratti collettivi. La risposta non è affidare ad altri la definizione dei salari, ma l'affiorare l'efficacia della contrattazione. Da questa impostazione discendono le proposte contenute nella piattaforma. Sul salario giusto si prevede l'attuazione contrattuale dell'articolo 36 su creare criteri di reale rappresentatività come previsto nel decreto 1 maggio, assumendo come riferimento i parametri del patto per la fabbrica, TEM e TEC, da declinare nei diversi settori. Che cosa significa questo? Che ovviamente per chi non è interno alle dinamiche della discussione sindacale può apparire poco chiaro. Beh, sostanzialmente si dice, sapete, appunto, il decreto 1 maggio approvato dal governo Meloni, ogni 1 maggio ci fa questo decreto per colpire, no, proprio a scherno la condizione dei lavoratrici e lavoratori, e in quest'anno ha tirato fuori questa questione del salario giusto come elemento attraverso il quale permettere ai contratti di mantenere e anzi favorire la condizione di fame di lavoratrici e lavoratori. Ricordiamoci che il primo contratto sul quale la sentenza ha dichiarato che distribuiva salari da fame, quindi non in linea con l'articolo 36 della Costituzione, è stato il contratto sulla vigilanza firmato da CGIL, CISL e UIL, quindi non da sindacati minori inventati o che come si blatera. Ebbene, quello che si vuole fare è depotenziare l'articolo 36 della Costituzione attraverso dei meccanismi che danno una sorta di interpretazione, inserendo dentro il cosiddetto salario giusto una grande quantità di welfare aziendale, flessibility e meccanismi di questo tipo, che servono a fregare i lavoratori sotto due punti di vista: da un lato riducendo il salario diretto, quindi il salario monetario in busta paga che serve a concorrere al TFR, ai contributi previdenziali eccetera, e dall'altro ridurre il salario indiretto scaricando sul welfare aziendale, quindi ancora sul taglio dei salari, quel welfare che invece in origine dovrebbe essere delle misure che attraverso una tassazione adeguata vada a ridistribuire la ricchezza a vantaggio dei lavoratrici e lavoratori. Quindi siamo di fronte a una nuova manovra di impoverimento che appunto vede in prima fila protagonisti indiscussi CGIL, CISL e UIL in tutte le loro articolazioni. E con questo ho concluso sul Sole 24 Ore.
1: E allora leggiamo qualcosa dal manifesto, appunto come si diceva, anche qui si riprende alcune, si riprendono alcune cose emerse dal Consiglio europeo, tra cui appunto quello di alla fine la decisione di non mettere al bando l'import dei prodotti dei coloni dei territori palestinesi occupati, perché si è opposta alla Germania, e neppure appunto nessuna delle sanzioni contro i ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich. E invece poi si è affrontato anche la questione dell'entrata in vigore del patto asilo immigrazione e della Roma raccomandazioni rimpatri, e su questo c'è un articolo. Praticamente la raccomandazione, il regolamento dei rimpatri consente il trasferimento delle persone destinatarie di un provvedimento di espulsione verso i centri di rimpatrio collocati in paesi terzi che abbiano sottoscritti accordi con l'Unione Europea. In pratica diciamo che si vuole generalizzare e normalizzare il modello Albania. E che punta puntando quindi a esternalizzare sempre di più, lontano dai confini europei, la gestione delle persone considerate non desiderabili. E appunto ne parla il manifesto: hub migranti nei paesi terzi e scontro aperto in Europa. Quindi proprio su spinta della Meloni e della premier anche danese, che appunto ha appoggiato la Meloni, si affretta nel voler accelerare la costruzione di questi hub per migranti nei paesi terzi. E tra l'altro sarebbero hub non solamente per deportare i cittadini stranieri irregolari, ma anche centri per diciamo chi sta richiedendo asilo. Questi centri permetterebbero la delocalizzazione di potenziali rifugiati subito dopo il loro arrivo. Un esempio: se la Polonia avesse un accordo con il Ruanda, magari ritenuta sicura dall'Europa, avrebbe la possibilità di dichiarare inammissibile la domanda di qualsiasi richiedente asilo e spedirlo nel paese africano in virtù dell'intesa. E poi appunto si richiama l'articolo 10 della Costituzione italiana, Costituzione proprio ormai trattata proprio come carta straccia, che lega il diritto d'asilo al territorio della Repubblica, e quindi questa ipotesi non ha niente, esce proprio dai confini della Costituzione italiana. E quindi però anche su queste questioni non c'è un pieno assenso da parte degli altri paesi Europei, per esempio, si è opposto il primo ministro spagnolo Sanchez e ieri anche Macron. Però diciamo che sono aumentate anche le i paesi che si sarebbero schierati a favore, quindi ad Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Polonia e Lettonia, si sono aggiunte Bulgaria, Cipro, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. E, su poi sempre su ok, ti lascio di un attimo la parola così poi capisco.
0: Va bene, io vado a chiudere velocemente col giornale in mio possesso, mi soffermerò solo sulla questione degli migranti, degli immigrati, appunto, di cui si parlava prima. Dicevo, Avvenire, un giornale che dà un minimo di attenzione a questo, oltre il reportage da Creta. Cito qualche numero che leggiamo dall'editoriale di Maurizio Ambrosini. Dice: stride e inquieta l'infelice coincidenza, il Parlamento europeo ha approvato il nuovo e controverso regolamento sui rimpatri proprio alla vigilia della giornata mondiale dei rifugiati che cade il 20 giugno di ogni anno, quindi oggi. E appunto si dice, mentre appunto si diffonde una politica anti-immigrazione, si aizzano le folle, no? Come abbiamo visto in Irlanda del Nord, ma come vediamo anche qui in Italia, contro gli immigrati, scaricando su quello l'insicurezza che deriva dalle condizioni di impoverimento sempre più diffuse in Occidente. Quelle politiche di CGIL e CISL e UIL a cui facevamo riferimento prima sono poi l'origine sociale di quel meccanismo che poi viene utilizzato per produrre i mostri che vanno contro l'immigrazione. E quindi dicevamo, ci danno dei dati, lo scenario disegnato dal rapporto mondiale del fenomeno dell'immigrazione pubblicato in questi giorni dall'UNGR e di cui Avvenire ha dato ampiamente conto, conferma la crescita delle ostilità dei governi nei confronti dei profughi. Ma quello, voglio dare dei numeri che secondo me sono già di per loro esplicativi. Mentre il mondo si infiamma con 75 conflitti armati in corso, l'accoglienza nei confronti di chi è costretto a fuggire declina. I rifugiati nel mondo sono diminuiti da 123 milioni a 117,8, soprattutto perché sono aumentati i ritorni ai luoghi di origine, o meglio i respingimenti. Infatti, ma i ritorni raramente sono volontari, in gran parte sono provocati da politiche attive di respingimento. E un altro dato che secondo me è significativo della situazione è quello che sempre all'interno di questa editoriale dell'Avvenire è quello che vado a leggervi: arretramento e impegno umanitario ribadito a netta riduzione dei reinsediamenti, ossia delle misure di accoglienza da parte dei governi nei confronti di rifugiati riconosciuti dall'UNCR come bisognosi di protezione, precariamente insediati in un paese di primo asilo, da 188.800 del 2024 a 81.800 del 2025. Gli Stati Uniti di Trump sono i principali responsabili di questa inversione di rotta, essendo scesi da circa 100.000 rifugiati accolti nel 2024 sotto Biden a 10.500 con i sudafricani bianchi in posizione privilegiata. E l'altro elemento, dopo smentire quello che poi è la vulgata, ci dice: contrariamente alle credenze diffuse, nonostante le chiusure prima ricordate, il 65% dei rifugiati sono accolti nei paesi confinanti, quasi sempre a basso o medio reddito, il 27% nei paesi più poveri in assoluto. Viviamo in un mondo distopico in cui sono i paesi con meno risorse a farsi carico degli obblighi umanitari molto più dei paesi ricchi. Non ci sono orde di profughi in marcia verso il nord del mondo pronti a tutto pur di impadronirsi del nostro benessere. Si tratta invece di flussi di persone fragili, per metà donne e per quasi il 40% minori, che cercano scampo in regioni un po' più tranquille del loro paese. La maggioranza, 68,6 milioni, oppure appena al di là del confine, coltivando quasi sempre la speranza di poter tornare pacificamente alle loro case. E allora, e vado a concludere, se le politiche economiche di sindacati padronato servono a ridurci in una condizione di sempre maggiore povertà per favorire i profitti, le politiche repressive, i decreti di sicurezza e quelli

0: appunto un bracciante denunciava la condizione di schiavitù in cui era ridotto dal caporalato, e che guarda caso porta alla ribalta l'azienda, le fattorie ortofrutticole di Rocco Zuccarella, che è la stessa dove lavoravano i quattro braccianti uccisi e i due assassini, perché poi tante volte abbiamo sentito parlare, sono state portate fuori chiacchiere sui giornali sulla mafia pakistana che controlla, purtroppo pure dentro Onda Rossa abbiamo sentito qualcuno parlare di questa cosa, ma la realtà è altra, sono il caporalato non è altro che un intermezzo attraverso il quale il patronato, cancellando la propria responsabilità, tiene in condizione di schiavitù lavoratrici e lavoratori, e per questo esistono i vari partiti come Futuro Nazionale, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, eccetera eccetera, ma abbiamo visto anche le politiche del centro-sinistra che allo stesso modo vanno a penalizzare gli immigrati al fine di avere forza lavoro a bassissimo costo, quando non del tutto gratuita.
1: Sì, allora in conclusione io mi ricollego sempre a questo tema del lavoro povero, mentre CGIL, CISL e UIL insieme a Confindustria si riempiono la bocca di ciò che sarebbe giusto o non giusto per lavoratrici e lavoratori, mentre leggo sempre dal manifesto Schlein, Conte e Fradoianni alla festa della FIOM urlano basti errori come il Jobs Act, salvo poi penalizzare continuare a fare riforme del lavoro che appunto indeboliscono sempre più lavoratrici e lavoratori. Sul manifesto abbiamo un articolo che parla dei dati provvisori dell'OPR, braccianti il contratto non basta, il lavoro è una paraschiavitù, e ci dice come in realtà appunto nonostante la repressione contro i migranti sia utilizzata appunto per rendere ricattabili lavoratrici e lavoratori che giungono in altri paesi, questo fenomeno comunque riguarda anche in Italia italiani e italiani, e l'articolo ci dice che ci sono due miti da sfatare nel racconto del caporalato in agricoltura. Il primo è che sia un fenomeno che riguardi solo il meridione, il secondo è che il soggetto principale sia maschio e migrante. Finiscono sullo sfondo le donne italiane, 310.000, il 30,2% della forza lavoro della manodopera utilizzata in condizioni di sfruttamento nelle campagne, come Paola Clemente, morta di fatica il 13 luglio 2015 ad Andria. Le contadine sono anche peggio pagate, la differenza retributiva con gli uomini, indipendentemente dalla nazionalità, è del 17,9%. Se si isola il dato sulla disparità di genere solo sul segmento italiano, la differenza supera il 37%. Una delle province con la forbice più ampia nei salari tra uomini e donne è Mantova, a conferma del fatto che il caporalato non è un fenomeno legato solamente all'agricoltura povera. Diverse inchieste hanno riguardato anche ricchi consorzi di frutta e vitigni del nord Italia. E quindi appunto lo sfruttamento non ha confini, risponde alle medesime logiche di compressione dei diritti lungo le filiere agroalimentari, tanto nelle pianure del Settentrione quanto nei campi del Mezzogiorno. Poi appunto ci dice alcuni casi che vengono totalmente nascosti e non, di cui non si parla mai. Lo scorso 30 maggio nel Vicentino un lavoratore agricolo indiano di 56 anni, regolarmente residente in Italia ma impiegato in nero, è stato abbandonato assanguinato in strada dopo una caduta da 3 metri all'interno di un'azienda agricola di Schiavon. E un episodio simile è quello di Satnam Singh, morto nell'Agropontino 2 anni fa. Anche in questo caso i titolari della

0: dell'azienda hanno scaricato il lavoratore ferito nei pressi dell'ospedale di Bassano del Grappa. E appunto, quindi si tratta l'essere umano da come una merce da utilizzare e poi gettare nella strada quando non serve più. E quindi il sistema della paraschiavitù della gran parte della manodopera stagionale è evidente. Dal 2019 si è perso nel settore agricolo il 5% della forza lavoro, ma sono aumentate del 7% le giornate di impiego dichiarate. Nei 5 anni oggetto di indagine, la platea dei braccianti migranti è aumentata, quella dei diritti è diminuita. 31 lavoratori su 100 sono irregolari, la media del resto dei settori è del 9,9%. In un lavoro stagionale i contratti sono a tempo, ma averne firmato uno non garantisce paga e diritti. L'89,5% dei braccianti risulta assunto, ma diversi sono i casi in cui lo stipendio è versato correttamente sul conto corrente dei lavoratori, ma il bancomat lo detengono i caporali che prelevano presunti costi per il vitto e l'alloggio. E quindi questo è il quadro fornito, ed è sempre più evidente che il lavoro povero è sempre più diffuso in tutti i settori, in tutte le fasce della popolazione.
1: Bene, con questo concludiamo la rassegna stampa di oggi, che è stata sicuramente compressa. Del resto, come detto, abbiamo varie cose di cui occuparci. Rientreremo in diretta con una corrispondenza con un compagno che ci parlerà del nuovo spazio sociale che verrà inaugurato oggi nella nostra città dalle 17:30 alle 21, appunto l'inaugurazione della Comune Prenestina, di cui appunto parleremo a brevissimo. Per il momento vi lasciamo a un po' di musica.

0: Rientriamo in diretta, questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz. Come avevamo preannunciato, abbiamo al telefono con noi un compagno per presentarci la nuova occupazione, il nuovo spazio sociale che si è aperto nella nostra città e che vedrà la sua inaugurazione quest'oggi pomeriggio. Lo spazio si chiama La Comune Prenestina ed è uno spazio, insomma, che vede un insieme di soggetti di diverse generazioni nella sua costruzione. Pronto? Ci senti?
1: Sì.
0: Perfetto, e niente, allora se ci vuoi un po' parlare di questo spazio, di come è stato pensato e di quale, come si svolgerà la giornata di oggi.
1: Sì, allora prima di tutto volevo comunque comunicare una cosa molto importante, che è il fatto che questo spazio per noi è molto importante che sia sì aperto a tutte le generazioni, aperto a chiunque voglia venire dal territorio, a chi vuole stare dal territorio e venire qui, però noi abbiamo un focus particolare sulle persone giovani che comunque soprattutto in alcuni quartieri del quinto municipio riescono a trovare un po' meno spazi. Infatti quello che abbiamo pensato è di partire tra qualche mese, comunque ci stiamo già muovendo per contattare alcune persone, alcune realtà, con un dopo scuola e anche alcuni corsi al di fuori degli orari del dopo scuola per persone un po' più grandi magari, e già dal prossimo periodo, dal breve periodo, ci organizzeremo per attrezzare un'aula per poter studiare da subito per magari gli studenti universitari che sono in sessione e per i maturandi che hanno ancora l'orale. Un'altra cosa è che comunque noi abbiamo sia uno spazio all'aperto che degli spazi al chiuso, e quindi si potranno organizzare anche feste, iniziative e proiezioni e dibattiti, e a noi interessa anche questo aspetto non solo di intrattenimento ma anche culturale, per poter creare uno spazio che possa trasmettere qualcosa al territorio senza dover necessariamente avere dei grossi costi d'ingresso, che è un po' il problema che affrontano le persone, insomma, di periferia. E invece per quanto riguarda l'inaugurazione di oggi, inizieremo alle 17.30 e ci sarà della musica dal vivo, ci saranno delle band che suonano, ci sarà un aperitivo e insomma potete venire a conoscerci, vedere lo spazio. Comunque è abbastanza tranquilla la situazione.
0: Bene, molto bene quello che ci dici, però tu dicevi giustamente c'è un focus sui giovani eccetera, ma quello spazio era un ex bocciodromo e insomma abbiamo visto che pure persone molto grandi, possiamo dire anche anziane del quartiere, hanno a cuore quello spazio lì e sono contente che sia stato reso di nuovo accessibile, o sbaglio?
1: Sì, comunque ci stanno aiutando persone un po' di tutte le età che vengono dal quartiere, dalla zona, che comunque sono contente di vedere appunto questo posto che era lasciato all'abbandono, di vederlo rinascere con un'utilità sociale nuova sicuramente rispetto a quella che aveva prima, ma che può essere un po' più condivisa con tutta la gente del quartiere. Poi noi ovviamente abbiamo un'assemblea composta per lo più da persone un po' più giovani, quindi ovviamente vediamo anche questo aspetto, però chiaramente manterremo un dialogo con le varie componenti del territorio per capire anche come non escludere nessuno.
0: Certo, e niente, invece volendo dare qualche elemento in più per chi oggi vuole venire all'inaugurazione, io leggo così dalla locandina che alle 17.30 ci sarà l'assemblea di presentazione, poi un aperitivo di autofinanziamento e concerti dal vivo, e che tutta questa iniziativa andrà avanti dalle 17.30 alle 21. Ma l'assemblea sarà un momento anche di confronto e di dibattito, o semplicemente appunto una presentazione dei progetti che avete pensato per lo spazio?
1: Allora, noi avevamo in mente principalmente una presentazione e poi un primo momento magari per far fare un'idea generale a chi verrà a supportarci oggi, e magari se ci sono delle proposte magari accennarle già da oggi, però potremmo anche magari ragionare un momento più dedicato ad un confronto che poi vada in profondità su tutta una serie di proposte che comunque, anche se dovessero arrivare oggi, andranno valutate nella fattibilità, quindi sicuramente non si potrà andare troppo nel dettaglio sugli aspetti tecnici. Quindi sicuramente può essere un momento per iniziare un confronto con chi vuole magari proporre qualcosa, ma non so quanto tempo ci sarà nell'effettivo per andare nel dettaglio delle proposte. Sicuramente poi troveremo molto rapidamente nei prossimi giorni un momento per magari raccogliere e costruire su quelle proposte che ci verranno fatte.
0: Bene, molto molto bene. E allora niente, se non hai altre cose da aggiungere, noi ti salutiamo, ricordiamo l'appuntamento di oggi pomeriggio, che appunto è alle 17:30 all'inaugurazione della Comune Prenestina. Se ci vuoi ricordare l'indirizzo preciso di dove possono venire ascoltatrici e ascoltatori.
1: Sì, via Prenestina 320, è un vialetto accanto al benzinaio IP.
0: Ok, quindi fra il benzinaio e la villa, giusto?
1: Tra il benzinaio e il parco.
0: E il parco, perfetto. Ok, grazie mille di nuovo e a risentirci presto.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, ciao. Questa è sempre Radio Onda Rossa, telefono 06 49 17 50. Andiamo con un nuovo stacco musicale e poi passeremo a un'altra corrispondenza, questa volta come preannunciata, con l'avvocato Albertini sulle ultime operazioni contro compagni e compagne anarchiche. E vi lasciamo appunto a uno stacco musicale, ecco qua.

0: Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, come appena annunciato abbiamo al telefono l'avvocato Albertini per parlare di questa ulteriore azione repressiva molto pesante che ha colpito diverse compagne e compagni con 8, se non sbaglio, detenzioni, e un'azione repressiva che, da quello che abbiamo letto, è partita rispetto a supposte indagini su episodi di accaduti nel nostro paese, e che durante lo svolgimento delle azioni di repressione e perquisizione si è ulteriormente allargata, colpendo anche compagni che inizialmente non erano raggiunti da mandati di cattura. Almeno questo è quello che abbiamo capito, ma appunto tu sicuramente ci puoi fare un quadro più esatto sia dell'origine di questa azione, sia delle condizioni attuali di compagni e compagne. Intanto sì, grazie per l'intervento.
1: Ok, grazie, un saluto veramente a tutti e tutte, e appunto puntuale come ormai siamo abituati, anzi più forse puntuale di un rinnovo al 41 bis, esattamente nel corso della decisione, nella riserva, diciamo nei giorni, nelle settimane per il quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma si è riservato di decidere sulla necessità del mantenimento al 41 bis per Alfredo Cospito, giunge quest'ulteriore iniziativa giudiziaria anarchica che viene veicolata e propagandata come appunto una consorteria criminale che avrebbe avuto nella revoca della sottoposizione al 41 bis una sorta di sua finalità, o comunque uno dei moventi che avrebbe indotto questo gruppo di persone, diciamo, ad agire. Stiamo parlando appunto di un'iniziativa giudiziaria, la leggo in questo momento ad Alfredo Cospito solo per far capire che un'analoga iniziativa giudiziaria, anzi in quel caso due iniziative giudiziarie, erano state poste a fondamento del decreto applicativo ad Alfredo Cospito ormai 4 anni fa, e due indagini così claudicanti che hanno visto come conclusione una sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare di Perugia nella cosiddetta operazione Sibilla, tanto roboante ipotesi che appunto la Procura della Repubblica di Perugia aveva perorato alcuni mesi prima del decreto applicativo, e che serviva, diciamo, certamente a motivare la necessità della sottoposizione al 41 bis, ma che diciamo, ha avuto diversi passaggi nel corso dei quali sono state smontate tutte le ipotesi d'accusa fino ad arrivare all'udienza preliminare, che si è conclusa appunto con una sentenza perché il fatto non sussiste. Altra vicenda era denominata Bialystok, e anche in quel caso vedeva il centro sociale Bencivenga, poi attualmente sgomberato a seguito dell'iniziativa che hai in precedenza ricordato, e in quel caso si ipotizzava la presenza di una cellula, anche in quel caso aderente ad Alfredo Cospito, e diretta emanazione delle direttive e delle indicazioni che Alfredo Cospito avrebbe diffuso dal carcere. Anche in quel caso si è conclusa con una sentenza perché il fatto non sussiste, confermata poi successivamente fino in Corte di Cassazione. Pertanto, diciamo, se è possibile fare delle analogie tra un recente passato e questa iniziativa giudiziaria, possiamo dire che anche in questo caso una iniziativa assolutamente anche al pari delle altre due che ho appena ricordato, altrettanto claudicante, interviene in un momento assolutamente delicato per la vicenda di Alfredo Cospito, appunto, e che viene appunto narrata dai giornali in questo racconto mainstream come appunto finalizzata proprio a sostenere Alfredo Cospito, che è un po' una delle ragioni che impedirebbero al Tribunale di sorveglianza, qualora vi fossero dei residui margini, proprio di accedere alla revoca del 41 bis, proprio perché diciamo, il 41 dovrebbe servire in ipotesi normativa a recidere contatti tra interno e esterno. Chiaramente perché l'ho definita claudicante? Perché in questa indagine, e almeno per come abbiamo avuto modo di leggere nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, non vi è assolutamente alcun serio quadro indiziario che possa sostenere questa ipotesi d'accusa. Stiamo parlando di un'ipotesi che è stata inizialmente perorata a carico di 9 persone, di cui 5 condotti nelle patrie galere e 2 agli arresti domiciliari, mentre per altre 2 diciamo, non si sa bene che fine abbiano fatto, visto che il giudice non motiva, però fortunatamente per loro diciamo, non sono stati destinatari di misure cautelari. Vi sono seguite numerose perquisizioni che hanno condotto bensì non solo ad una nuova misura cautelare, ma bensì a 2, ovvero un compagno a Roma è stato arrestato per quel nota fattispecie di reato introdotta ad aprile 2025 dal decreto sicurezza e noto come terrorismo della parola, ovvero per il fatto che gli è stato rinvenuto nel corso della perquisizione uno di questi manualetti, tra l'altro datato oltre 20 anni or sono, perché trova la sua genesi nel 2023, la sua prima pubblicazione nel 2003, scusate, nel 2023, e appunto all'interno di un vastissimo archivio di letteratura e di documentazione anarchica, però è stato chiaramente sequestrato quello e poca altra roba, ed è stato ritenuto integrante appunto questa nuova ipotesi di reato, ovvero la detenzione di materiale istruttivo per finalità di terrorismo. Ma la medesima il medesimo destino ha accompagnato anche un altro ragazzo, in questo caso a Forlì, che è stato anche lui sottoposto a misura cautelare confermata l'altro ieri, quindi con un'ordinanza, prima arrestato in flagranza di reato e poi sottoposto a misura cautelare in sede di convalida dell'arresto dal GIP, perché anche lui trovato in possesso sembra di un altro manualetto analogo. Allora, è evidente che diciamo, sul movimento anarchico in qualche modo ormai non solo da quest'anno si sta abbattendo una violentissima azione repressiva. L'abbiamo provato a denunciare come avvocati che si occupano stabilmente diciamo, di questi argomenti ormai lungo e largo da diversi anni, chiaramente con un utilizzo assolutamente strumentale, e come probabilmente una delle modalità con cui si distolgono le attenzioni da problemi ben più presenti, ben più reali del nostro paese, e che poi appunto vengono deviati, la cui attenzione viene deviata invece su fatti di cronaca giudiziaria. Indagine assolutamente claudicante, perché in realtà oltre una lunga intercettazione telefonica dove alcuni di questi anarchici parlano in assoluta libertà di tutti gli argomenti, come potrebbero fare dei tifosi calcistici nel corso di un aperitivo a un bar, per cui in maniera assolutamente generica trattano di 1000 argomenti, successivamente, per cui diciamo certamente diciamo, gli argomenti trattati sono così generici che non potrebbero mai integrare quella concretezza che invece è richiesta dal 270 bis per poter effettivamente essere qualificata come un'associazione finalizzata a compiere atti di terrorismo. Dopodiché non c'è più niente nell'indagine, vi sono solamente ipotesi, congetture degli inquirenti, per cui delle persone si vedrebbero con una finalità, per cui è probabile che abbiano fatto, è verosimile ritenere che potrebbero aver compiuto questa cosa utilizzando questo stratagemma, ma in realtà diciamo da un punto di vista di serietà indiziaria, diciamo di concretezza indiziaria, difetta qualsiasi elemento. È chiaro che da parte dell'autorità giudiziaria veniva verosimilmente perseguita un'altra finalità, ovvero di dare una risposta in termini celeri non solo ai fatti che erano avvenuti, a questi sabotaggi della linea ferroviaria, pertanto già che possano integrare questi sabotaggi quei macro eventi di danno richiesti dalla giurisprudenza per integrare una fattispecie di terrorismo, però diciamo questi sabotaggi avvenuti durante le Olimpiadi Milano-Cortina, e poi certamente c'è questo ulteriore episodio estremamente grave, anche perché hanno perso la vita un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, un compagno, una compagna al Parco degli Acquedotti, che certamente, diciamo, anche questo innerva e motiva questa reazione che lo Stato evidentemente ha pensato di compiere nell'immediatezza per dimostrare la propria esistenza, la propria capacità di reazione, la propria efficacia. Diciamo, tanti, per cui diciamo, si incrociano diversi interessi, per cui certamente come ho avuto modo di vedere nella vicenda di Alfredo Cospito, indagini create ad arte per sostenere e legittimare un 41 bis. In questo caso si può pensare che questa ulteriore iniziativa possa aver avuto quantomeno anche quell'interesse, proprio caduta esattamente nei giorni in cui è al vaglio dei giudici la decisione se confermare o revocare il rinnovo del 41 bis. Un'altra necessità è chiaramente quella di dimostrare che lo Stato è vigile, solerte e sa reprimere i fenomeni criminali che vengono politicamente orientati, che vengono nel nostro paese. La terza è chiaramente una lunghissima linea di continuità che ormai parte dagli anni 90 e giunge fino ad oggi, in cui contro il movimento anarchico sostanzialmente almeno una, due inchieste l'anno sono state, diciamo, iniziate e intraprese dalle autorità giudiziarie del nostro paese. Per cui c'è una sperimentazione che certamente si sta determinando e si sta portando avanti ormai appunto da metà degli anni 90, in un convegno che abbiamo a cui ho partecipato, che abbiamo realizzato come rete di resistenza legale, ovvero una rete di avvocati che si occupano di antagonismo sociale, diciamo di reati legati alle forme di opposizione sociale o di terrorismo politicamente orientato, per cui diciamo il terrorismo nostrano, chiamiamolo così. In quel convegno abbiamo appunto rassegnato, abbiamo tentato di comprendere quanti sono state le iniziative da metà anni 90 ad oggi, e sono circa 30, per cui se non di più, per cui almeno più di una l'anno, in alcuni anni addirittura 3 o 4, per cui sostanzialmente un'intera area politica è stata monitorata, sottoposta a controlli, osservazioni, pedinamenti, registrazioni ambientali e telefonici, sostanzialmente senza soluzione di continuità per circa un trentennio. Ciò chiaramente non riguarda, concludo questa parte se hai domande, ciò non riguarda chiaramente solamente gli anarchici, che vengono individuati come prototerroristi nella loro complessità, valorizzando ed enfatizzando quello che si chiama, nel mio lavoro si chiama una sorta di diritto penale d'autore, cioè sostanzialmente per cui si valorizza molto di più l'adesione ideologica rispetto a ciò che un soggetto possa effettivamente aver fatto, e per cui sostanzialmente trasformando da un diritto penale del fatto a un diritto penale dell'autore, che teoricamente appunto abbiamo conosciuto negli anni 70, era molto presente negli anni 70 anche per motivare ergastoli da un punto di vista di concorso morale, che comunque sia, come ci è stato insegnato, queste buone pratiche affinate in determinati periodi storici poi mantengono una loro linea di continuità e una loro riapplicazione secondo i diversi momenti storici e le diverse necessità. Volevo dire che appunto questi soggetti così pericolosi come una sorta di pericolo pubblico nel nostro paese non riguarda solo gli anarchici, ma stiamo vedendo sempre più presenti anche ad esempio nei confronti dell'attivismo palestinese presente nel nostro paese, soprattutto nei riguardi dei palestinesi, che vengono immediatamente arrestati sempre con finalità di terrorismo. Sembra quasi che un palestinese non possa compiere un reato che non sia finalizzato al terrorismo, appunto per un'islamofobia presente nel nostro paese, per un atteggiamento che certamente, per una lettura politica e per un allineamento del nostro paese nel cosiddetto occidente collettivo, che fa sì che appunto l'Italia prenda parte appunto da una posizione ben determinata alle iniziative che l'Occidente produce nella loro dimensione, nella sua dimensione coloniale. L'altro è nei confronti dei musulmani, che probabilmente ha riguardato una linea di continuità che insieme a quella degli anarchici si è prodotta negli ultimi tantissimi anni, che non è stata sufficientemente osservata forse da coloro che si occupano e analizzano i fenomeni repressivi, perché su di loro sicuramente si è sperimentato un tipo di repressione che oggi in qualche modo si è estesa fino a ricomprendere altri ambiti, come ad esempio anche gli anarchici, ai quali vengono applicati determinati ragionamenti giuridici che sono stati sperimentati, adottati, diciamo, e riconosciuti affidabili dalla giurisprudenza fino alla Cassazione, che oggi, diciamo, tendono, diciamo, ad estendersi e a ricomprendere anche altri fenomeni. Quello che posso dire in estrema conclusione comunque che i compagni e le compagne in carcere stanno bene e sono assolutamente consapevoli, diciamo, di quanto sia ingiusta e quanto sia politicamente orientata questa iniziativa giudiziaria. Hanno tutti quanti ormai incontrato il giudice per quello che si chiama interrogatorio di garanzia, ovvero dopo l'applicazione della misura cautelare un giudice deve sottoporre ad interrogatorio, diciamo, gli arrestati per capire se sussistano effettivamente quegli elementi che hanno condotto all'applicazione della misura cautelare. Gli stessi, chiaramente, come sempre avviene in questo caso, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, stanno in attesa, essendo stati tutti quanti trattenuti nei carceri, condotti nei carceri delle città dove sono stati arrestati, e invece avendo loro un indice di pericolosità che li colloca nel circuito penitenziario S2, sono in attesa di trasferimento nei carceri presenti in Italia, nei quali è presente appunto questa sezione AS2, l'unica sezione nelle quali possono essere ospitati. Finché rimarranno all'interno di carceri privi di questa sezione, rimarranno in isolamento. Questo in estrema sintesi, ho provato a fare
0: hai fatto un gran lavoro, ma hai tolto la funzione di redattore sostanzialmente, perché sei stato estremamente completo nel raccontare sia l'origine dell'iniziativa repressiva, sia la condizione carceraria, sia quella che è un po' la storia che ha portato a questa situazione. E quindi io mi limito solo a farti un'ultima domanda rispetto al fatto che tu hai evidenziato come questa operazione sia un'operazione, come del resto molte altre che l'hanno preceduta, molto deficitaria sul piano indiziario, sembra, è probabilmente una operazione che ha la necessità di produrre degli arresti, delle azioni di questo tipo, anche se poi magari una volta che arriverà in giudizio verrà di molto sminuita, perché in questo momento necessitava questo tipo di iniziativa. E il parallelismo che facevi pure con la repressione delle attività politiche dei palestinesi in Italia, o la questione dei musulmani, o se vogliamo potremmo richiamarci pure a varie sperimentazioni più sul piano amministrativo fatte con le tifoserie, eccetera, ecco, in qualche modo mi fanno quasi pensare, e questa è la domanda che volevo farti, che se da un lato assistiamo a uno sviluppo delle azioni di carattere amministrativo, e che quindi pongono chi viene colpito da quelle misure in una estrema difficoltà a potersi difendere, e lo vediamo tanto anche pure in tutti le normative che riguardano la repressione, perché questo dobbiamo dire, dell'immigrazione, e dall'altra parte in qualche modo anche il diritto penale va ad assumere forme che si avvicinano più alla, a una gestione quasi di carattere amministrativo piuttosto che il diritto penale come classicamente uno lo aveva conosciuto. Non so se questo tipo di così de spunto che mi è venuto a mente ha una fondatezza o è una mia elucubrazione che non ha riscontro.
1: Allora, guarda, io non ho trattato volutamente, anche perché immagino che il tempo è tiranno, certo. La questione, diciamo, dello slittamento, o meglio dell'orientamento, del riorientamento di alcune fattispecie penali, cioè alcuni reati penali in reati amministrativi, in violazioni amministrative, sanzionati pertanto in via amministrativa, e di come si sta rafforzando l'apparato repressivo poliziesco a svantaggio di quello penale, e ciò certamente è legato da una parte a quello che dicevi, l'assenza di garanzie o la riduzione molto di garanzie difensive. Sappiamo, ad esempio, utilizzando l'argomento dell'articolo 18, che forse conosciamo tutti, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero le manifestazioni non preavvisate e la possibilità di sanzionarle penalmente, sappiamo perfettamente che forse a Roma bisogna cercare con il lumicino le sentenze che siano giunte a un'affermazione di colpevolezza nei confronti di un imputato. Normalmente si concludevano quasi tutte, o in numero assolutamente soverchiante, con una soluzione. Il legislatore ha ritenuto, per cui probabilmente consapevole e conscio, diciamo, dell'inefficacia dell'azione intimidatoria compiuta con il reato penale, di spostarlo su un piano amministrativo dove appunto le garanzie sono ben inferiori e dove soprattutto per chi gode di una posizione anche solo minimamente inserita in un contesto sociale può rappresentare un problema di natura economica importante, prevedendo una sanzione che giunge fino a 10.000 euro. Ma qui c'è uno slittamento complessivo del diritto penale e di nuove forme, c'è un florileggio, diciamo, di ipotesi in cui la polizia può, o penso ad esempio al fermo preventivo, cioè, diciamo, forme che sostanzialmente sottraggono alla giurisdizione penale qualsiasi possibilità di intromettersi sull'azione compiuta dalla polizia in base a una discrezionalità amplissima, e che sostanzialmente vanifica diritti anche di valori costituzionali, diciamo, riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale, per cui certamente questa è una linea di tendenza. Dall'altra c'è certamente un aumento anche dei nuovi reati e di aumento delle pene per i reati preesistenti, considerate che sono più di 60 quelli introdotti dall'attuale governo, quindi tra reati e circostanze aggravanti, aumenti di pena previsti per reati preesistenti, sono oltre 60 gli interventi compiuti da questo governo, che chiaramente, diciamo, ha determinato un'accelerazione, ma di una tendenza che accomuna tutti i governi del passato, per cui in assoluta linea di continuità. Noi stavamo affrontando, diciamo, una perimetrazione un pochino più piccola, una finestra un pochino più piccola, diciamo, di questa macro categoria che è la repressione penale, o comunque la repressione che come si può svolgere, diciamo, con tutte le sue articolazioni, che perché è legato, diciamo, al fattispecie di terrorismo, che rappresentano come un sottoinsieme, diciamo, del nostro codice penale e che ha delle connotazioni, delle caratteristiche i suoi propri, fino a prevedere una serie di limitazioni, ad esempio il numero di telefonate, nella possibilità di colloqui o nei carceri di assegnazione, che normalmente sono lontanissimi da qualsiasi grande città, per cui, diciamo, con tutte le difficoltà, un po' la dispersione che già conoscevamo negli anni 70 e 80 con l'introduzione dei carceri speciali, per cui, diciamo, lo Stato non si sta inventando niente, c'è un'assoluta linea di continuità. E se poi ragioniamo in più perché queste cose avvengono, c'è sicuramente uno slittamento dal fatto all'autore, per cui si tende, diciamo, anche nei processi di cui parlavo in precedenza, quello a Perugia e quello a Roma, vi era un'enfatizzazione dell'appartenenza politica, di che cosa fosse questa ideologia politica, che cosa insegnasse questa ideologia politica, in quale maniera si debbano osservare le indicazioni previste nell'appartenenza a questa ideologia politica. a svantaggio del fatto. Ok, tutto questo è la personalità, è l'adesione ideologica, ma poi questo soggetto cosa ha fatto? A Roma, ad esempio, contestavano una fattispecie di 270 bis, un'associazione legata a fatti di terrorismo, a persone che avevano commesso reati contravvenzionali. Per cui dopo la prima enfasi, ma questo è un problema data dal GIP che aveva emesso la misura, dal Tribunale della Libertà che aveva fatto un'ordinanza ancora peggiore rispetto a quella del GIP, in qualche modo alcune crepe c'erano subito state con la Cassazione sul cautelare, cioè la Cassazione che era stata adita per valutare la sussistenza di questi, effettivamente di questa qualificazione giuridica. La faccio breve, mi fermo qui, però per dire che abbiamo anche da poco votato un referendum per chi è andato a votare, sì, no, vogliamo, cioè il timore, la separazione delle carriere, il timore che il pubblico ministero fosse sottoposto all'esecutivo e pertanto diventasse una longa manus dell'esecutivo, per cui la necessità, diciamo, di impedire questo sbilanciamento della ripartizione dei poteri dello Stato liberale, bla bla bla bla. Il fatto vero è che su determinate ipotesi di reato, come ad esempio il terrorismo, c'è un interesse di sistema, cioè il pubblico ministero, il giudice, la polizia giudiziaria e chi altro soggetto intervenga condividono la necessità di preservazione del sistema. Per cui noi li potremmo dividere, separare, potremmo avere un pubblico ministero a Milano e un GIP in Sicilia, ma tutti quanti culturalmente e per il ruolo assegnatogli concorreranno certamente a sostenere la finalità tutta politica che in questo caso, diciamo, permea questa iniziativa giudiziaria. Pertanto, se ricorderanno probabilmente i più grandi ascoltatori di Radio Onda Rossa, ricorderanno una espressione di Luciano Violante quando parlava di giudice di scopo. Il giudice, cioè richiamando il giudice a non essere un ottuso applicatore del diritto, per cui un capzioso diciamo che impedisca, diciamo, l'applicazione del diritto penale, perché da un punto di vista capzioso effettivamente magari alla verifica risultano insussistenti determinati elementi e pertanto l'imputato dovrebbe essere prosciolto, assolto e quant'altro, ma bensì ha una finalità, cioè il giudice di scopo è il giudice che riesce a capire il contesto politico, culturale, economico, sociale nel quale è inserito e pertanto a non essere soggetto tetragono rispetto alla finalità che in qualche modo, diciamo, in applicazione un pochino ottusa del diritto o effettivamente assolve quando non ricorrono gli elementi, ma bensì comprendere che se c'è una finalità di fermare un fenomeno, di fermare una guerra, come spesso viene detto, la guerra alla criminalità, la guerra alla criminalità organizzata e quant'altro, deve adeguarsi a quello che è il suo ruolo, e il suo ruolo è in quel caso arrestare, condannare, fermare e comminare anche ergastoli come negli anni 70-80, non soffermandosi sulla mera applicazione del diritto, ma in qualche modo ampliando lo sguardo a quella che è una necessità di sistema. Questo è quello che abbiamo incontrato fino ad oggi anche per questa iniziativa giudiziaria, in cui dei giudici si piegano a delle esigenze politiche e individuano come gravi indizi di colpevolezza idonei, o come qualificano come gravi indizi di colpevolezza idonei a supportare una misura cautelare questi, diciamo, i fatti che vengono descritti, quando se fossero stati, diciamo, dei giudici effettivamente dotati di autonomia di giudizio, avrebbero dovuto, diciamo, respingerlo al mittente dicendo che queste sono mere congetture, potrebbero essere delle ipotesi investigative che devono però avere una necessità di ottenere dei riscontri. Qui i riscontri mancano. Non so se ho risposto alla tua domanda.
0: Hai risposto perfettamente e ti ringrazio, ti saluto perché stiamo per iniziare la trasmissione successiva. Ovviamente la radio seguirà quotidianamente queste vicende e quindi avremo modo di risentirci e comunque di parlarne in generale. Per il momento mi sembra, insomma, che hai reso un quadro più che esaustivo del tutto. L'unica cosa, se vuoi ricordarci chi sono, ma proprio in 30 secondi ti chiedo cortesemente, perché siamo un po' in ritardo, se vuoi ricordarci le 8 persone detenute, in quale condizione, diciamo, si trovano attualmente dal punto di vista del regime di restrizione.
1: Beh, attualmente sono in isolamento, proprio perché i carceri dove sono stati trattenuti, diciamo, non hanno una sezione S2, pertanto c'è un'impossibilità anche ad inserirli in una sezione, perché in realtà il loro circuito di appartenenza non è presente nell'istituto, ma abbiamo una lunghissima storia, diciamo, non è la prima volta che accade. Alcune volte alcuni indiziati, appunto una delle persone arrestate per Bialik, che è stato 8 mesi in isolamento a Siracusa, perché appunto era detenuto in un carcere dove non era presente la sezione S2, per cui normalmente in questi casi le persone rimangono in una situazione di alloggiamento in isolamento, o normalmente in una sezione che è quella di transiti o cosiddetti nuovi giunti, pertanto con delle limitazioni anche nel poter usufruire della cosiddetta ora d'aria, cioè dei momenti di socialità, perché in realtà non possono incontrare nessuno, proprio perché gli altri detenuti è impedito da circolari del DAP che stabiliscono l'impossibilità di far stare insieme detenuti con indici di classificazione di pericolosità diverse.
0: Perfetto, grazie.
1: Grazie a voi, grazie, buona prosecuzione. Ciao.
0: Bene, questa era Onda Rossa e adesso stiamo un attimo in ritardo, ma cercheremo di recuperare e andiamo quindi a mandare un brevissimo stacco musicale e poi una canzone introdurrà il redazionale di oggi, che abbiamo detto è il redazionale sul lavoro e in particolare sulla vertenza ACI informatica. Vi ricordo che potrete intervenire in diretta allo 06 49 17 50

Bene, dopo questo lungo stacco musicale e la così la sigla che è autoprodotta dalle lavoratrici e dai lavoratori di ACI Informatica, da un lavoratore in particolare che ringraziamo ancora una volta, spesso ci ha donato durante le tante vertenze che hanno attraversato la storia dell'assemblea di ACI Informatica, ci ha regalato appunto questi appositi momenti di condivisione di canzoni, di musica, eccetera, perché un elemento che da sempre caratterizza la nostra storia di lotta è proprio quello di aver sempre mantenuto alto anche l'aspetto sociale di condivisione e quindi di che costruisce insieme al resto l'unità di lavoratrici e lavoratori. Di che cosa parliamo? Beh, diciamo, durante la rassegna stampa abbiamo avuto modo sotto due lati, diciamo, di vedere quelle che sono le politiche sul lavoro, o per meglio dire su lavoratrici e lavoratori, che oramai da parecchi anni, potremmo dire da diversi decenni, in questo nostro paese stanno riducendo la condizione appunto di chi vive di lavoro, e lo abbiamo fatto soffermandoci su due aspetti che vedremo, anche se apparentemente diciamo ma sono lontani, e invece vedremo che sono presenti anche nella nostra vicenda. I due aspetti a cui mi riferisco, riportavamo un articolo del Sole 24 Ore, anzi per meglio dire un editoriale scritto dalla segretaria della CISL, generale della CISL, in cui ci raccontava appunto del fatto di come CGIL e CISL e UIL in questi giorni hanno messo a punto un piano di che hanno proposto a Confindustria e le altre organizzazioni patronali per, dicono loro, come al solito siamo abituati pure qua dallo smantellamento di ogni diritto e condizione salariale a sentirci dire che serve per lo sviluppo, per rilanciare la produttività, il sistema paese, tutte queste robe che mascherano l'asservimento degli interessi dei lavoratori agli interessi patronali. In particolare questo meccanismo, che ha avuto uno spunto importante nel decreto 1 maggio recentemente approvato in Parlamento, e che appunto a farsi beffa proprio di lavoratrici e lavoratori, questo governo ogni anno il 1 maggio fa il decreto 1 maggio in cui taglia qualche elemento nella condizione materiale di lavoratrici e lavoratori, e che quest'anno è incentrato su un duplice obiettivo: cancellare ogni ipotesi di introduzione del salario minimo legale, e dall'altra parte diciamo disarmare l'efficacia dell'articolo 36 della Costituzione. L'articolo 36 della Costituzione dice che il salario deve essere equo, e quindi deve essere diciamo corrispondente a una stessa dimensione dentro un ambito di oscillazione relativo, se due lavoratori o due lavoratrici, un lavoratore e una lavoratrice, svolgono lo stesso tipo di lavoro, e deve essere dignitoso e permettere quindi una esistenza dignitosa al lavoratore e alla propria famiglia. Sulla base di questo concetto costituzionale ci sono state negli ultimi anni alcune iniziative della magistratura che hanno portato alla condanna di imprese, eccetera, perché applicavano dei salari non dignitosi, e applicavano dei salari non dignitosi pur applicando dei contratti nazionali.
E quindi diciamo tante volte, no? Poi sui giornali si pensa perché ci sono i famosi contratti pirati, cioè quelli firmati da piccoli sindacati che vengono costituiti ad hoc per fare questo servizio alle imprese. Beh, non è così. Nel senso sì, ne esistono una pletora di questi sindacati e di questi contratti, ma non sono gli unici. Infatti il primo contratto che ha visto l'intervento della magistratura e la dichiarazione della sua indegnità, in quanto appunto non garantisce una vita dignitosa ai lavoratori e alle lavoratrici, è un contratto sulla vigilanza, sull'attività della vigilanza, ed è un contratto firmato da CGIL, CISL e UIL, quindi non da piccoli sindacati creati ad hoc. E appunto quello che l'obiettivo di questo decreto primo maggio è dare un'interpretazione del salario equo e dignitoso attraverso il concetto di salario giusto, che di fatto disarma appunto l'efficacia della Costituzione. La stessa cosa che la sta producendo attraverso questa iniziativa di CGIL e CISL e UIL, che stanno ricercando un accordo su questo terreno con le organizzazioni patronali. L'altra elemento che emergeva all'interno della rassegna stampa di questa mattina, e lo abbiamo preso in particolar modo da diciamo un insieme di notizie fra l'Avvenire e il Corriere della Sera, è il dato delle forti politiche di attacco alla condizione degli immigrati, che servono a creare una pletora di lavoratori ricattabili e pronti quindi a lavorare finanche gratuitamente, e soprattutto soggetti al controllo delle aziende attraverso la struttura dell'intermediazione illecita, quindi del caporalato eccetera. E lo si evidenziava nella vicenda dei quattro braccianti assassinati qualche settimana fa, bruciati vivi dai cosiddetti caporali, e che guarda caso lavoravano, come gli stessi due assassini arrestati, lavoravano in un'azienda agricola che già negli anni precedenti era entrata in una all'interno di un'indagine su meccanismi di caporalato nati dalla denuncia di braccianti immigrati, e che però naturalmente anche in questo caso risulta del tutto immune da responsabilità, che vengono scaricate soltanto sul soggetto intermediario. Perché diciamo che questi elementi, che apparentemente sono estremamente lontani dalla condizione che viviamo oggettivamente e fortunatamente grazie alle lotte dentro Asinformatica, dove invece riusciamo ad avere una contrattazione integrativa assolutamente dignitosa, dove c'è una partecipazione attiva di lavoratrici e lavoratori e così via. Perché queste vicende appartengono soprattutto a quel meccanismo, che è quel meccanismo tipico degli appalti, subappalti, cioè di quell'insieme di strutture intermediarie che, partendo dalla grande impresa, che può essere pubblica o privata, poi vanno a produrre lavoro e condizioni di sfruttamento lontano apparentemente nell'ambito della catena di comando da appunto chi governa quel progetto, quell'attività o quel servizio, e che è un meccanismo che serve proprio a lasciare immuni sia dalle eventuali iniziative di organizzazione lavoratrici e lavoratori, sia peraltro anche dalla responsabilità sulle mancate applicazioni delle normative, e serve appunto a lasciare immune da tutto questo le imprese grandi. Altro elemento a cui serve, in questo caso ci riferiamo specificatamente all'ambito pubblico, serve a trasferire
quello che è, quelle che sono risorse pubbliche all'interno degli interessi privati, e quindi è il meccanismo che ha portato allo smantellamento del servizio pubblico, alla tutte le politiche che dalla fine degli anni 70 in poi hanno iniziato prima a rendere sempre più degradati i servizi pubblici, per poi introdurre il concetto che quindi andavano privatizzati, e quindi poi bloccare le assunzioni all'interno della pubblica amministrazione e costruire tutto un meccanismo che non incide effettivamente sulla spesa pubblica, tant'è che la spesa pubblica dalla fine degli anni 70 ad oggi è esplosa rispetto alla condizione di deficit, ma che serve invece a spostarla dal salario al servizio, attraverso il servizio al privato. Questo meccanismo è quel meccanismo che governa le realtà del nostro paese, sia pubbliche che private, e che in specifico riguarda il mondo pubblico. Allora, dentro questo meccanismo, negli anni, soprattutto a partire dagli anni 90, anche se alcune esperienze, è il caso proprio di Aginformatica, ma ovviamente non l'unica, hanno invece una motivazione e quindi anche una datazione assai precedente, ha visto il sorgere di una serie di aziende cosiddette in-house. Che cosa sono le aziende in-house? Le aziende in-house sono delle aziende di proprietà dell'impresa pubblica, dell'amministrazione pubblica, e che operano in un regime sostanzialmente monopolistico, perché oltre l'80% del loro fatturato deve essere riconducibile all'amministrazione pubblica che le detiene, e operano in maniera quindi quasi esclusiva per l'amministrazione pubblica, per svolgere i servizi che l'amministrazione pubblica stessa deve realizzare, e lo fanno in più parti, ed è stato un modo attraverso il quale in qualche modo affrontare quella situazione di blocco dell'assunzione pubblica che portava a una paralisi dell'amministrazione pubblica stessa, ma che oltre a questo poi sono diventati nella gran parte dei casi un meccanismo attraverso il quale sostanzialmente distribuire appalti con i quali si svolgevano i servizi e quindi si trasferivano risorse pubbliche ai privati. Dentro questo quadro rientra anche la vicenda di cui andiamo a parlare, la vicenda che riguarda la realtà di Aginformatica, ma anche qui facciamo un attimo un passo indietro, perché dalla realtà Aginformatica, come detto, è una società in-house dell'ACI. L'ACI, come sapete, è un ente pubblico non economico, ed è un ente pubblico che ha anche una natura un po' particolare, perché è un ente pubblico federativo e quindi che ha una, o per meglio dire, aveva una struttura di governo atipica rispetto ad altre realtà pubbliche. Infatti, come funzionava l'ACI, poi spiego perché dico funzionava. L'ACI funzionava attraverso un meccanismo per cui ci sono tutti i vari AC provinciali, cioè ogni provincia d'Italia ha un automobile club. Questi automobile club formano la federazione, e c'è poi l'automobile club d'Italia che diciamo ha il ruolo centrale e fa da collettore di tutte queste, di tutta quanta la federazione, del sistema federativo. E gli automobile club provinciali hanno una struttura di governo che è data dal direttore della C, che è un dipendente pubblico, quindi è un dipendente di un ente pubblico non economico, e il presidente della C, che invece non è un dipendente pubblico, è un soggetto privato che viene eletto dai soci della C, cioè da coloro i quali si fanno la tessera ACI nelle varie province. Questo
dire questo presidente, l'insieme dei presidenti di IAC formano l'assemblea dell'ACI insieme ad alcuni rappresentanti dei ministeri che interloquiscono con l'ACI o che sono vigilanti o hanno ruoli comunque nelle attività dell'ACI, e insieme ai rappresentanti delle regioni. E questa assemblea eleggeva tutti gli organi di governo dell'ACI, quindi il Consiglio Generale, il Comitato, che a sua volta eleggeva il Comitato Esecutivo, e il Presidente dell'ACI, che erano gli organi di governo. E successivamente all'avvento di questo governo c'è stata un'azione, sono stati messi gli occhi, diciamo, sull'ACI, perché ci si è accorti che era una realtà che comunque gestisce una quantità di denari importanti, che ha anche una certa visibilità, perché l'ACI è fra l'altro anche Federazione Automobilistica Sportiva, quindi rappresenta la Federazione Mondiale dell'Automobile all'interno del nostro paese, quindi sta dentro il CONI e quindi gestisce per esempio la Formula 1 in quel di Monza, ma anche Imola, eccetera. E quindi ci si è messi l'occhio sopra e si è iniziato ad intervenire attraverso dei meccanismi legislativi, si è iniziato a intervenire sull'assetto dell'ACI stessa. In primo luogo iniziando anche una querela rispetto alle modalità di elezione del presidente, che il presidente che era stato eletto a ottobre del 2025 non aveva i requisiti per essere eletto, quindi c'è stato un intervento da prima con un intervento di carattere finanziario, chiedendo all'ACI di contribuire al bilancio dello Stato per 50 milioni di euro l'anno. Consideriamo che l'ACI non è un ente pubblico, ma non rientra nel bilancio generale dello Stato, perché non è finanziato direttamente dal bilancio dello Stato, ma si autofinanzia attraverso i servizi che eroga alla cittadinanza. Successivamente a questo è stato stabilito appunto che non era eleggibile il presidente che era stato eletto, quindi è stata fatta un'operazione di commissariamento dell'ente stesso, e contemporaneamente si è aperto un tavolo all'interno della presidenza del Consiglio dei Ministri di riforma dell'ente, dentro il quale si è ipotizzato, almeno questo è quello che ci è stato riferito, perché naturalmente noi dentro quel tavolo non ci stavamo, si è ipotizzato addirittura di spezzettare l'ACI a secondo del tipo di servizi che svolgeva, quindi sostanzialmente trasporto, servizi delegati, quindi attività di compravendita dell'automobile, quindi della proprietà, no? Quando uno acquista un'auto fa il documento unico e contiene sia i dati di proprietà che i dati tecnici del veicolo, e che tiene insieme quindi i servizi dell'ACI con quelli della motorizzazione civile, e insomma spezzettarlo e ognuno prendersi il pezzetto di suo interesse. Dopo evidentemente discussioni all'interno di questo organismo, che diciamo, ribadisco, noi abbiamo solo recepito da racconti, ma naturalmente non abbiamo mai potuto conoscere direttamente, c'è stato un intervento nell'ambito, inserendo un emendamento all'interno della legge sulla semplificazione del 2025, e questo intervento, e poi l'articolo 35 la legge, mi pare 182 del 2025, nel quale viene ridisegnato il governo dell'ente e anche la modalità di gestione delle sue società collegate. In particolare, questa riorganizzazione ha comportato il fatto che la struttura di governo dell'ente non è più una struttura interna all'ente, ma una struttura composta
per metà da persone elette dall'ente stesso e per l'altra metà da rappresentanti politici, che sono espressione dei vari ministeri che hanno interesse sull'ACI, quindi il Ministero dello Sport, Economia e Finanza, Giustizia, Infrastrutture e Trasporto, oltre che della Conferenza Stato-Regioni e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e dell'Unione delle Province Italiane. Quindi sostanzialmente un organo di governo che è per metà nominato dalla politica e per l'altra metà interno all'ente stesso e che, diciamo, vede il suo l'elemento che, diciamo, rende dispari i membri del governo e quindi permette il formarsi di eventuali maggioranze laddove ci fossero interessi divergenti, che è il presidente dell'ente stesso e che eletto dopo il commissariamento a luglio scorso è Geronimo La Russa, quindi figlio del presidente del Senato. Questo è lo scenario. Dentro questo scenario è stato inserito anche una serie di questioni che danno, per esempio, impongono all'ente di realizzare processi di razionalizzazione e di intervento sulle società collegate e che dentro questo ha visto svilupparsi una procedura, un progetto che prevede la cessione di una parte della società ACI Informatica, appunto 70 suoi lavoratori e lavoratrici, per meglio dire 64 lavoratori e 6 dirigenti, a un'altra società dell'ACI, e quindi apparentemente dice vabbè, non cambia niente. No, in realtà non è così. L'altra società dell'ACI, che si chiama ACI Mobility, è in realtà una società in cui che è frutto dell'accorpamento di varie società dell'ACI e dove coesiste una pletora di contratti differenti, dove c'è una contrattazione integrativa estremamente carente e dove soprattutto c'è un'assenza di protagonismo diretto da parte di lavoratrici e lavoratori, un'assenza di protagonismo diretto che fa sì che all'interno di quella società è dominante la volontà della direzione aziendale in maniera quasi senza controparti e insieme a questa la compartecipazione delle organizzazioni sindacali, in particolare, se non ricordo male, ci stanno le rappresentanze dell'autonoleggio, che già questo insomma, ma se non ricordo male c'è stato un sindacato privato, cioè privato, un sindacato autonomo, FIST o qualcosa del genere, più CGL e UIL, e dentro cui la condizione di lavoratrici e lavoratori è estremamente frammentata, con orari di lavoro differenti, salari differenti l'uno con l'altro, condizioni normative differenti l'uno con l'altro, e quindi capite bene l'ideale per governare un'azienda, la frammentazione di lavoratrici e lavoratori. ACI Informatica, al contrario, è un'azienda che ha una sua rappresentanza sindacale forte, che è espressione diretta dell'Assemblea delle lavoratrici e lavoratori, che è composta da 10 delegati, 9 appunto auto-organizzati e 1 FIOM, e che vede un forte protagonismo dei lavoratori da sempre, insomma, in tutti questi decenni. E facevo riferimento all'elemento della rassegna stampa perché questo protagonismo è dato proprio dal fatto della consapevolezza della ricerca dell'unità fra i lavoratori, tant'è che pur partendo da condizioni molto diverse i lavoratori e le lavoratrici di ACI Informatica negli anni hanno partecipato a iniziative di sostegno alla lotta dei precari da Tesia piuttosto che agli scioperi delle pulizie all'interno dell'Università La Sapienza in collaborazione con collettivi studenteschi, piuttosto che fare da punto di riferimento nella battaglia
contro il governo Monti che voleva azzerare l'esperienza delle Naus, cancellando quindi migliaia di posti di lavoro, e invece facendo attraverso una lotta e una presenza in piazza continuativa per oltre una settimana da punto di riferimento e di aggregazione di varie Naus, tanto da riuscire a portare a termine vittoriosamente anche quella battaglia, e che quindi proprio per queste ragioni rappresenta un'esperienza possibilmente da cancellare o comunque da ridimensionare in maniera molto pesante. E l'avvertenza della cessione di questo ramo d'azienda, una cessione che gli avvocati di parte sindacale hanno dichiarato da subito assolutamente illegittima, dato che non ci sono le caratteristiche del ramo d'azienda nella direzione che si vuole cedere, accompagnata da un blocco della contrattazione integrativa e da un attacco alle libertà sindacali fino al punto di sanzionare disciplinarmente due lavoratori e una lavoratrice, fra l'altro due lavoratori di cui uno delegato sindacale, per gli interventi fatti all'interno dell'assemblea sindacale e che stigmatizzavano operazioni di sostituzione del personale in sciopero da parte della direzione aziendale, quindi capiamo la gravità dell'intervento. E appunto questo insieme di iniziative vogliono cercare di chiudere, di tappare la bocca a questa esperienza, e che però è un'esperienza caparbia, che vede quindi, continua a vedere una lotta che interessa oltre l'80% dei lavoratori e delle lavoratrici di Acea Informatica stessa, con scioperi di gruppi andati avanti per oltre un mese, insomma, che vedono poi la solidarietà di altri colleghi e colleghe, insomma una battaglia ancora assolutamente aperta e che sicuramente siamo convinti potrà portare a dei risultati positivi. Questo un po' per introdurre il tema di oggi. Adesso manderemo un breve stacco musicale per introdurre un intervento da parte di un rappresentante territoriale dei Gobas che stanno sostenendo questa battaglia, e poi daremo insomma libero sfogo, diciamo così, agli interventi qua da studio, dove sono presenti altri lavoratori e lavoratrici di Acea Informatica e altre compagne e compagne che hanno voluto essere presenti a questo dibattito, e naturalmente invitiamo chiunque voglia a portare il proprio contributo chiamando allo 06 49 17 50. Ricordiamo che Onda Rossa è sugli 87 900 dei MHz, ma la potete ascoltare anche in DAB e nonché in streaming dal sito ondarossa.info.

0: Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Come avete visto, siamo stati rapidi, anche troppo, per cui non abbiamo potuto far sentire tutta la canzone. Vabbè, provvederemo successivamente. Perché dovremmo avere al telefono con noi, come detto, il rappresentante della Cobas del lavoro privato che ci sta, diciamo, affiancando in questa battaglia, e così per sentire un po' dalla sua voce un po' quello che è la la lotta che stiamo conducendo e anche come si inserisce nel quadro più generale. Dicevamo prima, tutta la vicenda appalti eccetera, proprio come realtà di assemblea dei lavoratrici e lavoratori organizzati di informatica, siamo stati fine settimana scorso, venerdì scorso, all'assemblea nazionale al Palladium degli appalti e delle esternalizzazioni, proprio sia perché è una questione che vive anche da noi, rispetto alla quale ci siamo sempre attivati per sostenere le lavoratrici e i lavoratori in appalto, e sia perché appunto è un po' emblematica di quello che si vuole ridurre la realtà del lavoro nel pubblico. E quindi, introdotto in questo modo, ti do a te la parola. Ciao.
1: Grazie, grazie. Un saluto innanzitutto a tutti i compagni e compagne che stanno in redazione, che sono in ascolto. Allora, io mi aggancio innanzitutto all'introduzione che hai fatto con un po' il parallelismo sul lavoro in affitto, sullo sfruttamento dei caporali che stanno in agricoltura, ma che trasposti nella pubblica amministrazione si chiamano aziende appaltatrici. Cioè, vuol dire, il ruolo che le aziende appaltatrici normalmente hanno per i vecchi lavoratori è quello di mandarli alla bisogna con condizioni economiche molto più basse di quelle dei lavoratori della pubblica amministrazione, e che vengano utilizzati solo per le capacità intellettuali o fisiche che mettere a disposizione per l'ente che li utilizza. Quindi, voglio dire, quello è esattamente un parallelismo su cui noi dobbiamo lavorare, perché da quando di fatto è stato levato il divieto con la legge Biagi di interposizione di manodopera, da quando è stata levata la clausola che esisteva nella legge del 60, nel quale già prevedeva nel 60 che qualora ci fossero appalti dentro la pubblica amministrazione e anche le aziende private, i lavoratori in appalto avevano il diritto di percepire la stessa retribuzione, e i governi che si sono succeduti queste norme le hanno smantellate tutte, facendo sì che appunto hanno legalizzato una forma di caporalato dentro le aziende private in primis e poi la pubblica amministrazione, con la scusa di risparmiare, ma in realtà non si è risparmiato, si è speso di più, si è solo spostato sul capitolo fornitura di servizi la spesa. E lì c'entrano anche le società, come dicevi te, nel senso che Acinformatica oggi è purtroppo una mosca bianca, nel senso che anche società in house spesso sono state utilizzate quasi come forma di caporalato, solo che gestito direttamente dall'ente che lo promuoveva, perché ci sono società in house in giro per l'Italia che le cui condizioni di lavoro non hanno nulla da invidiare, anche economico, oltre che normative, a magari gli appalti veri to cure. Quindi diciamo che, come dire, la società in house ha un senso quando invece partendo dalla caratteristica della società comunque si rispettano condizioni economiche e normative che stanno dentro quell'articolo 36 che citai, e certamente Acinformatica oggi le rispetta, ma non certo perché piovono dall'alto, ma perché appunto Acinformatica nel panorama delle aziende è quella che negli ultimi 40 anni, se non di più, forse 50, perché la storia parte dagli anni 70, ha mantenuto alto quel principio di non delegare alle organizzazioni sindacali la loro rappresentanza, ma si sono sempre auto-organizzati e non hanno lasciato scampo, insomma, a chi avrebbe voluto massacrare i diritti anche in questa azienda. Ora appunto questa storia della cessione di ramo secondo me entra in questa discussione, perché voglio dire, diciamo che sembra che ACI Informatica faccia un po', no, ACI Informatica, scusate, in questo caso ACI faccia un po' il gioco delle tre carte, in cui sposta da una parte un gruppo, lo mette in un'altra e via dicendo. E voglio dire, se avesse avuto un senso la riorganizzazione, semmai sarebbe stato magari accentrare in un'azienda piuttosto che spostare pezzi da una parte, come è successo nel caso di ACI Informatica, dentro ACI, per poi invece prenderne altri per spostarli al di fuori. E a mio avviso quella cosa che un po' accennavi te, di l'idea che si vorrebbe con questo meccanismo frantumare l'unica o una delle pochissime, insomma, sicuramente un'eccezione, in realtà aziendale in cui il conflitto sindacale e l'auto-organizzazione ha saputo garantire condizioni economiche e normative e anche tutele a tutti, no? Perché non esistono oggi imprese in Italia forse che non utilizzano, che ne so, il lavoro interinale piuttosto che i contratti a termine, mentre mi pare di ricordare che la vostra contrattazione appunto integrativa abbia saputo arginare, nonostante le norme legali che hanno voluto introdurre i vari governi di centro-sinistra, perché è bene ricordarlo che qui non è che è la destra che fa i danni, la destra oggi ci mette le ciliegine, ma i danni grossi l'hanno fatti tutti quei governi paratecnici che in realtà erano sostenuti dal PD piuttosto che a volte anche da Rifondazione Comunista stessa. Quindi diciamo che noi scontiamo oggi il fatto che negli ultimi 20 anni si è destrutturato il diritto del lavoro in Italia, 20 anni forse sono pochi, pure 30.
0: Oh, pure 30, perlomeno dal pacchetto 3,97, certo, poi sì. Se volessimo dovremmo partire dall'accordo Scotti dell'82, però vabbè, quello solo per noi vecchietti.
1: Sì. Esatto, quindi la questione è che oggi tocca ricostruire tutto e tutto. E chiaramente si può ricostruire solo partendo dalle condizioni materiali, quindi questa iniziativa, che c'è, cioè questo oggi scontro che vede protagonisti ACI Informatica e lavoratori di ACI Informatica, secondo me deve interessare un po' tutti, non può essere e non deve rimanere patrimonio di questi lavoratori vostro, ma nel senso positivo del termine deve essere estesa questa avvertenza, nel senso che deve, a partire da questa avvertenza dobbiamo riuscire a far capire ai lavoratori che solo attraverso il conflitto sindacale si ottengono i diritti, perché altrimenti quest'idea di cedere sempre un pezzo perché tanto le norme lo prevedono, ecco, non può andare più avanti. Cioè, lì ha citato l'assemblea che abbiamo fatto il 12 sui lavoratori precari in appalto, ebbene appunto i sindacati confederali, i rappresentanti dei sindacati confederali, per disincentivare i lavoratori a partecipare alla lotta, che cosa affermano? Ma la legge lo prevede, si può fare, invece l'internalizzazione la legge non lo prevede, non si può fare, e quindi perché come fai a chiederla? Ecco, cioè, un approccio sindacale di questo genere qua è assolutamente da massacrare, nel senso che questi sindacati che servono solo a fare i notai, ma in realtà che cercano sempre di conquistare i diritti per se stessi e per qualche amico, vanno cancellati. Cioè, l'esperienza che oggi rappresenta la Cinformatica credo che sia un patrimonio comune che ci dice a tutti, e dice ai lavoratori che oggi anche sono in lotta in altri posti di lavoro, che solo la lotta paga, che solo uniti si vince, e è importante non cedere neanche un millimetro quando il datore di lavoro prova ad aggredire le nostre posizioni. Insomma, quindi mi pare che scusa, sai.
0: No, no, sono una battuta, rispetto, poi lascio la parola qui a studio a chi magari vuole fare delle domande. Sono una battuta sulla cosa che dicevi sul fatto, ma quello è illegale. Io a chi dice queste cose, perché mi capita, no, ricordo sempre che anche lo schiavismo era legale, quindi se uno si fosse attenuto al fatto ma tanto è legale, ancora staremmo con la schiavitù, che infatti stanno ripristinando.
1: Assolutamente sì, nel senso che il ruolo del sindacato appunto è quello invece di liberarci dalle catene che ci hanno messo anche legalmente nei tempi e che continuano, ahimè, purtroppo a metterci, perché le condizioni di lavoro nella massa è assolutamente inaccettabile.
0: Non so qua se volete intervenire.
2: Sì, ciao a tutte e tutti, sono un lavoratore di ACI Informatica e saluto Domenico, che ho avuto il piacere di conoscere già in altre, che ci ha seguito insomma in altri percorsi, che le lavoratrici e i lavoratori nel loro percorso d'auto-organizzazione fanno, non soltanto rivolti verso l'interno ma anche verso l'esterno, cercando appunto punti di contatto e ponti anche con altre realtà. E a Domenico vorrei chiedere, insomma, visto che stiamo vivendo insieme anche questa vertenza, se anche lui, nel senso, vivendola personalmente, come raccontava prima, ha avuto modo di sentire e vedere con i propri occhi proprio quello che raccontava prima, cioè questi sindacati che si siedono a dei tavoli e trattano ad esempio queste cessioni di ramo azienda che noi stiamo vivendo direttamente, ma lui sicuramente avrà avuto modo di viverli anche in altri contesti, come sia lampante che parlano di queste cessioni astraendosi da quello che poi si va a affrontare realmente, cioè lo spostamento di persone, di lavoratrici e lavoratori e di professionalità, trattandole come se fossero anche queste delle risorse materiali e non quello di cui si tratta veramente, cioè lavoratrici e lavoratori con tutte le loro esigenze e che hanno bisogno di una serie di tutele. E si pongono a quei tavoli anche quando in realtà non avrebbero titolo di affrontare certe cose direttamente, perché come nel nostro caso c'è una rappresentanza sindacale unitaria che lì è fortemente rappresentata, votata dai lavoratrici e lavoratori, e invece qui provano a sovradeterminare gli esiti di certi percorsi seppur non conoscono quella realtà. Quindi mi chiedevo e chiedevo a Domenico appunto come queste cessioni di azienda, che come diciamo sono legali, perché ti portano, la legge prevede che tu che un'azienda può fare sia la cedente che la cessionaria, sia con un accordo che un mancato accordo, poi ti ritrovi con dei sindacati che magari vanno a fare degli accordi senza neanche prendere realmente in considerazione su quale realtà poi si vanno ad operare, insomma si vanno ad attuare.
1: Allora, guarda, innanzitutto una questione sulle cessioni di ramo, no? Nel senso che le cessioni di ramo, esiste l'articolo 2110 del codice civile che dice che qualora un ramo d'azienda viene ceduto a un altro, i lavoratori hanno diritto di passare in continuità. Una norma che in realtà vale bene e a tutela del lavoratore, no? Perché se io cedo l'attività e non i lavoratori, rischio che poi i lavoratori potrebbero essere licenziati. Dopodiché sia la norma europea, la giustizia europea, che la norma italiana dà una definizione di ramo d'azienda, il nodo sta tutto là, cioè non il fatto che si possa o non si possa fare, il fatto che quando è un ramo d'azienda è definibile tale, perché qualora non fosse un ramo d'azienda e si cede soltanto l'attività, le nostre leggi prevedono il contrario, cioè che i lavoratori debbano dare il consenso a cedere il proprio contratto a un soggetto terzo. Quindi voglio dire, è dirimente questa cosa qua. Ora, l'approccio del sindacato classico in tutti questi anni è sempre stato invece di fermarsi al fatto formale. Sì, il datore di lavoro dichiara che utilizza l'articolo 2112 del codice civile, che prevede che si possono cedere i rami d'azienda e che i lavoratori non debbano dare il consenso ma seguono in continuità, e quindi l'azienda lo può fare. Cioè, non si è mai andata a indagare, no, ha rifiutato, perché lo poteva fare ovviamente, di andare a indagare se quella cessione di ramo effettivamente costituiva un ente autonomo funzionalmente organizzato per dare un servizio indipendente dalla casa madre. Questo ha comportato negli anni che il mondo del lavoro è stato frantumato attraverso questo articolo 2112, è stato lo strumento principe per spezzare quella capacità operaia o dei lavoratori, perché non solo operai ovviamente, era presente negli anni 70, che sapeva imporre le proprie condizioni come ancora oggi appunto riesce a fare ACE Informatica. È iniziata la Fiat, sono iniziati anche le grosse aziende. Ora guardate bene che noi le cessioni di ramo le abbiamo sempre impugnate, nonostante firmate da CGIL e CISL, attraverso il Tribunale del Lavoro, e le abbiamo tutte vinte. Storica è stata la cessione di ramo dei call center di Vodafone, per la quale c'è stato anche un accordo presso il Ministero del Lavoro, in quale si dava una clausola di garanzia di 8 anni, attraverso il quale era patrocinato dal sottosegretario all'epoca di Rifondazione, che i lavoratori hanno rifiutato, nonostante sia stato firmato e patrocinato appunto dal Ministero. E abbiamo, dopo una lunga lotta durata anche anni, perché queste cause legali purtroppo durano anni, che è passata anche per licenziamenti, perché Vodafone, una volta che abbiamo vinto la causa per reintegrare centinaia di lavoratori di call center dentro Vodafone, avendo ritenuto il giudice quella cessione di ramo illegittima per i motivi che dicevo prima, che non esisteva quell'autonomia che doveva essere premessa per l'utilizzo dell'articolo 2112 del codice civile, Vodafone ha messo in una scatola vuota centinaia di lavoratori in un reparto fittizio, senza attività lavorativa, e dopo qualche mese li ha licenziati dicendo non c'ho più da fare. Abbiamo vinto anche quei licenziamenti, e quei lavoratori sono stati tutti reintegrati in Vodafone, nonostante che i sindacati lì andavano a persona per persona a dire: vedi, ti ha licenziato, se tu rinunci alla causa ti fa riassumere dalla società appalta

0: che avevano disagi fisici e quindi erano meno produttivi e via dicendo. Quindi è stato un bagno di sangue in questi anni e il sindacato, l'approccio di quei tavoli è stato quello che tu descrivi, cioè vengono là e non sanno neanche a volte di che si sta a parlare, cioè voglio dire, Acinformatica ovviamente neanch'io conosco i contratti e accordi collettivi che hanno origine agli anni 70 in poi, e ovviamente non metterei mai bocca, no, rispetto a cose di cui non ho competenza, perché c'è un RSU lì forte che conosce a menadito la sua storia, sta a organizzarsi e controbattere all'azienda passo passo. E invece spesso e volentieri diciamo che il sindacato ha due livelli: il livello nazionale c'ha delle responsabilità politiche, di scelte politiche che hanno voluto destrutturare il salario e la contrattazione. Citava all'inizio, nell'introduzione Marco, il discorso del nuovo accordo sul salario che vorrebbero fare, questa storia del trattamento economico complessivo e quello minimo, che porterà pure altre disgrazie appunto ai lavoratori, perché sposteranno masse economiche salariali su voci variabili e incerte, mentre noi gli affitti ci aumentano ogni anno con l'indice Istat, mentre i salari non aumentano, storie che conosciamo tutti. E l'altro livello però poi è quello territoriale, che loro stanno nei tavoli per la pagnotta, ma la loro, per guadagnarsi la pagnotta, perché non vanno a lavorare e vengono distaccati o addirittura retribuiti dal sindacato, e quindi se vanno a guadagnare la loro pagnotta. Voi, avendo un RSU come l'abbiamo già tratteggiata, vi siete persi delle chicche di altri ambiti in cui noi, in alcune aziende, io sono stato RSU di Telecom Italia per numerosi anni, ci stava un coordinamento, c'è un coordinamento nazionale che contratta a livello nazionale il livello integrativo dell'azienda Telecom Italia. Lì, se qualcuno di voi avesse visto, l'azienda normalmente si presentava a questi incontri dicendo: beh, noi vogliamo cambiare gli orari di lavoro con A, B, C, D, però forse D ve lo lasciamo. E i sindacati andavano in assemblea, nonostante che noi avevamo ascoltato queste cose, quindi li avremmo spiccanati un minuto dopo, ma andavano dai lavoratori a dire: ah, l'azienda vuole fare ABCD, ma noi D gli abbiamo detto che neanche col sangue li leviamo. Cioè, questa è la finta, è una tragica commedia che il sindacato fa della trattativa. Non esistono trattative vere, non ho mai visto trattative vere fatte dal sindacato, se non appunto quando vanno a cercare solo i diritti che sono già scritti nelle clausole sociali, piuttosto che le cose che anzi cedono anche su questo molto spesso, anche sui diritti che sono rivendicabili in tutto e per tutto dai lavoratori senza il loro ausilio e peraltro. Quindi diciamo, questo è l'Italia, cioè, il problema è che siamo noi che dobbiamo invece avere la capacità di esportare esperienze come quella di Acinformatica anche al di fuori, e come dicevo spesso quando ci siamo incontrati, questa per noi deve essere l'occasione che invece proviamo a espandere il virus nelle altre società del gruppo degli ACI, in modo che anche oltre, ovviamente, nel senso che appunto i lavoratori di ACI sono sempre stati presenti in tutti questi anni che li conosco, sono ormai decenni, in tutte le vertenze anche che non li riguardavano, e quindi insomma è bene che questa vostra esperienza la portiamo in giro.
1: Buongiorno Domenico, buongiorno a tutte e a tutti. Io volevo farti una domanda. Intanto, vabbè, è chiaro che anch'io sono un lavoratore di Acinformatica, non sono tanti anni che sono in Acinformatica, però subito, diciamo, riconosciuto, come è stata definita prima, la mosca bianca, no? La realtà dentro l'azienda, perché effettivamente, insomma, come dire, c'è una presenza forte del sindacato auto-organizzato e anche chiaramente un appoggio molto ampio dei lavoratori. Quindi si è creata proprio una consapevolezza, basta pensare

0: che insomma basti pensare che nel 76 questa azienda aveva 36 ore settimanali e il sabato a casa, una roba incredibile, no? Cioè, quindi, come dire, i diritti costruiti in questi 50 anni sono stati, come dire, conquistati, no, dalle lavoratrici e dai lavoratori. Però tornavo un attimo al discorso che facevi tu rispetto ai sindacati altri, cioè la CGIL, la CISL, la UIL. Allora, tu parlavi di due livelli, no? Quindi c'è un livello nazionale che fa i contratti, come dire, nazionali, quindi dei lavoratori, e poi c'è, che si siede al tavolo chiaramente, si siede al tavolo sempre peraltro, e poi c'è appunto il livello altro, no? Quello territoriale. Allora, questo gioco delle parti esiste, sono slegati? È una domanda un po' ingenua, forse retorica. Esiste, sono slegate queste due cose? Com'è possibile che questi comportamenti vengano accettati anche, come dire, a livello di segreterie anche nazionali, no? Dei sindacati? Cioè, com'è possibile questo doppio binario, cioè, che è una cosa intollerabile?
1: Il doppio binario è obbligato, perché il sindacato, nel momento in cui ha abdicato, cioè non ha più la vocazione di fare conflitto sindacale, e le persone che fanno conflitto sindacale si sono auto-organizzate, sono andate in altre organizzazioni, cioè il personale che è rimasto è il personale opportunista, che senza di quello però non cammina, cioè, di fatto tra l'altro il sindacato è una scelta anche nazionale, quella di trasformarsi in sindacato di servizi. Oggi il business più grosso che c'è al sindacato non è neanche più la tessera dell'associazione del lavoratore, ma sono i CAF, i patronati e gli enti bilaterali, cioè immaginate che ormai sono obbligatori gli enti bilaterali in tutti i contratti, e ogni lavoratore, ahimè, nonostante che non aderisca a quel sindacato, gli viene trattenuto una quota sulla propria busta, e questa è una cosa che dovremmo anche vedere dal punto di vista legale prima o poi, per finanziare questi enti bilaterali. E questi enti bilaterali a che servono? Servono a foraggiare le scuole di formazione magari organizzate dai sindacati, piuttosto che le aziende, ovviamente, perché sono risorse che vanno alle aziende. E un paio di giorni fa ho avuto a che fare con un'azienda che fa un appalto in un ospedale di Pescara. E i lavoratori, gli è stato propinato un corso di 150 ore di formazione, che però dovevano fare mentre lavorava, guarda caso, e con quei corsi di formazione in realtà in quel caso non è l'ente bilaterale ma l'ente addirittura nazionale, foraggiato con le tasse nostre, si pagano i contributi e le retribuzioni dei lavoratori che invece stanno facendo altro, perché la formazione è finta, non la fanno. Ora, il problema è che quando il sindacato ha deciso di trasformarsi in sindacato di servizi, la CISL addirittura lo ha proprio messo nello proprio statuto, credo, cioè ce l'ha teorizzato, la CGIL non lo ha fatto formalmente, ma nei fatti oggi è quello. È chiaro che chi fa conflitto vero addirittura viene fermato normalmente dal sindacato. Cioè, il giochetto qual è? Quando tu c'hai un delegato, una delegata che è combattiva, l'azienda che fa bypass e va dalla struttura territoriale o addirittura dalla struttura nazionale per dire: oh, ne vadano dei coglioni, scusate il francesismo, questa persona, perché sta rompendo troppo. E il sindacato lo esatura, non è che gli dà una mano. Quindi quella è una scelta pronta. Poi nelle piazze, quando è che c'è la voglia Landini a gridare contro il governo Meloni, su appunto contro gli appalti, contro il lavoro precario, contro le sotto retribuzioni, cioè sul fatto che i lavoratori non hanno avuto oggi, no, un salario, non hanno un salario diciamo che è cresciuto con il crescere dell'inflazione, e i contratti l'hanno firmati loro con quelle condizioni economiche. Lo citava sempre Marco all'inizio, il contratto di vigilanza e di servizi fiduciari era firmato da CGIL e UIL, in alcuni posti applicavano addirittura quello firmato dalla sola UIL, e che aveva le distribuzioni intime, ma sono intime anche quelle di multiservizi, se vogliamo anche lo stesso metalmeccanico, sarà un po' meglio dell'altro, ma non è che è cresciuto con il crescere dell'inflazione come invece crescono per esempio gli affitti, no? Nel salario, in quest'ultimo decreto stanno mettendo il fatto che se dopo 6 mesi non viene rinnovato comunque recuperi il 50%. E perché il 50%? Scusate, che se io l'inflazione mi ha mangiato il 100%, se l'affitto, la legge prevede che aumenta del 100% dell'inflazione, scusate, perché a me il salario deve aumentare del 50%, qual è la regola, cosa, no? Allora chiaramente la lotta ha fatta nel ripristinare la scala mobile o strumenti di adeguamento automatico della retribuzione. Quando levarono tutti gli automatismi, per esempio gli scatti di anzianità, non so quanti se lo ricordano, che una volta non erano a quota fissa, ma quelli era il 5% del minimo tabellare, e quindi aumentando il minimo tabellare aggiornavano anche il valore dello scatto. E il sindacato si presentava nelle assemblee dicendo: ma così noi possiamo contrastare la massa economica, se ci togliamo automatismi non la contrattiamo più. Questo cavolo, non hanno contrattato proprio nulla, e sappiamo bene quali sono le condizioni economiche della massa dei lavoratori. Quindi lì ci sta un connubio esatto tra nazionale e territoriale. Non è che io lo dividevo, diciamo, per una questione di comodità nel dire che quello territoriale spesso e volentieri è anche corrotto, non dico una parola brutta, ma è così, perché pensa proprio solo ai cavi suoi, a portare qualcosa in tasca per sé, e quindi è più cedevole anche alle lusinghe dell'azienda che magari vuole chiudere un accordo a ribasso per i lavoratori e lo convince in altri modi, no? Ma i nazionali sono assolutamente consapevoli di quello che ci succede nei territori e evidentemente gli sta bene che succeda.
0: Ah, questo sicuramente. Senti, però un'altra domanda ti faccio, poi ti insomma interrompo, diciamo così, il mio.
2: Ti salutiamo, sì,
0: esatto. Volevo solamente sapere questa cosa. Allora, questa quindi realtà che in qualche maniera, diciamo così, sminuisce il ruolo del sindacato, no? Quante volte i lavoratori, quante volte le persone, la vulgata in generale, i sindacati sono tutti corrotti, queste cose. Quanto è complicato, per quanto riguarda la tua esperienza anche dei COBAS, poi ricostruire questo rapporto di fiducia con i lavoratori, le lavoratrici? Come vi vedono? Con diffidenza?
1: Ma dove si fanno le lotte poi alla fine ti dicono. Allora, partiamo dal presupposto che diciamo che ACE Informatica ha un modello in cui dice: noi siamo auto-organizzati. In realtà i COBAS nascono come organizzazione che si vuole auto-organizzare, no? Non abbiamo avuto mai dirigenti pagati per far quello. Poi è chiaro che molti di noi, facendo da 40 anni, magari sono più esperti di altri. Quindi il problema è che sicuramente, come dici te, il lavoratore che non conosce la storia, e chiaramente COBAS, ma anche i lavoratori organizzati sono una forma sindacale, no? Una forma sindacale che però ha un'organizzazione interna radicalmente diversa da quelle che hanno i sindacati confederali, perché da noi, come da nei lavoratori organizzati, non c'è chi comanda. Cioè, noi normalmente in tutte le aziende dove sono organizzati i COBAS, le decisioni le prendiamo con i lavoratori. Poi ci sono realtà più, diciamo, mature, perché ci sono compagni e compagne che da anni fanno attività politica e sindacale, che vanno in autonomia, appunto come va in autonomia i lavoratori organizzati dell'ACI, piuttosto che chiunque altro, no? Indipendentemente se sei uno che è stato di COBAS, non è stato di COBAS, perché non siamo il Papa. Però voglio dire, i lavoratori a volte l'approccio di diffidenza, è vero, ce l'hanno, come dici te, nel senso che avendo l'idea del sindacato, quello confederale, che assente dai posti di lavoro, che normalmente quando fa accordi li fa negli ultimi 3 anni a ribasso, è ovvio che la diffidenza è anche legittima. Il problema è che noi dobbiamo far prendere la consapevolezza che la soluzione non è un altro sindacato, neanche i COBAS da questo punto di vista. Cioè, la soluzione è che gli acquisiscono del diritto di rappresentanza e decidono loro in prima persona quale bene o quale male per il loro destino. Poi per noi il sindacato diventa solo lo strumento organizzativo che mette a disposizione le lotte, non un fine ma un mezzo a disposizione di tutti e di tutti.
2: Grazie. Ciao Domenico, magari l'ultima domanda che magari può anche essere un po' retorica, però così per salutarti e poi aprire il dibattito in studio e anche con chi vorrà intervenire da casa o telefonicamente. E io sono anche una lavoratrice di ACI Informatica, sono assunta abbastanza non da tanto tempo, però ho già potuto vedere, constatare che c'è appunto una realtà sindacale molto forte che è rimasta tale proprio perché è espressione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori. Diamo un'enorme importanza al ruolo dell'assemblea e in questo periodo di vertenza stiamo anche facendo assemblee permanenti in cui appunto far emergere tutte le questioni che ci stanno a cuore. E quindi siamo riusciti a mantenere questo ruolo nonostante le varie riforme del mercato del lavoro che appunto, come si diceva, da 40 anni a questa parte hanno sempre più indebolito lavoratrici e lavoratori, spostando enormemente i rapporti di forza tra capitale e lavoro a favore del capitale. Nonostante ciò noi siamo appunto riusciti a continuare a far valere le nostre posizioni, a lottare e a conquistare diritti. Ora, la cessione della moda azienda si inserisce all'interno di queste riforme del mercato del lavoro e tentando sempre più di dare sempre più potere discrezionale alla parte datoriale. Infatti la cessione del ramo d'azienda appunto limita fortemente la possibilità di opporsi di lavoratrici e lavoratori, lasciando alla parte sindacale un ruolo diciamo consultivo. Secondo te, e poi magari anche secondo chi sta qui in studio, quanto è casuale appunto questa operazione che è stata fatta, cioè la cessione del ramo d'azienda appunto come operazione migliore dal loro punto di vista come tentativo di frammentarci e indebolire anche appunto la nostra forza di capacità di organizzazione e lotta?
1: No, questo mi pare che lo diceva l'ministro anche Marco e infatti in qualche passaggio lo avevo ripreso. Io sono convinto che questo sia uno dei motivi principali, no? Al di là della governance che vogliono dare e della possibilità, magari non so se hanno obiettivi anche di mettere mano sul business che rappresentaci, però appunto se anche volessero farlo diventa gioco forza necessario e governare il conflitto sindacale, no? Quindi l'anomalia che rappresenta oggi ACI Informatica dal punto di vista di conflitto sindacale è una cosa che loro sicuramente si sono posti, e uno strumento come la cessione di ramo gli permette quella frammentazione di cui dicevi te, che è stata detta anche prima, cioè lì svuotare pezzo pezzo magari ACI, oppure svuotarlo e sostituirlo con gente, che lavoratori che non hanno quella storia e quel vissuto, e quindi magari no, fanno ovviamente rompere gli equilibri, perché oggi ACI Informatica è un prodotto di appunto 40-50 anni di storia e chiaramente ricostruirlo da capo in un giorno di settimana ci riesci se rimane di grosso compatto dentro l'ambito. Se invece lo inizio a spezzettare, un pezzo lo porti da una parte e poi magari che ne so che succede tra 6 mesi o un anno, no? Ci può assicurare, questo potrebbe essere secondo me uno dei motivi che sta spingendo ACI a fare questa operazione, perché poi ripeto, altre situazioni ci sarebbero state, potevano addirittura ragionare su unificare, non affrontare alcune realtà, perché la realtà mobility penso sia sicuramente meno rilevante di quella bioinformatica, perché la potevano incorporare addirittura per tagliare anche posti dall'alto, no? Immaginate che ogni azienda comporta consigli di amministrazione, direttori e quant'altro, se tu ottimizzi invece le teste le potresti tagliare, lì secondo me le teste è sempre giusto tagliarle, quelle che guadagnano, no? 200-300-400 mila euro all'anno di retribuzione per non fare nulla e scaldare qualche poltrona. Quindi quello secondo me è uno degli obiettivi primari che oggi AGI sta ponendo con questa operazione, e per questo bisogna ovviamente ostacolarla in ogni modo, o all'inverso utilizzare questa operazione per espandere il morbo, quindi non desistere.
3: Certamente, grazie, grazie per l'intervento, per il momento ti salutiamo.
1: Un saluto a tutti, a tutti.
3: A presto, ciao, grazie. Ciao. Bene, dopo questa lunga telefonata, ricordiamo lo 06 49 17 50 per chi volesse intervenire. Noi mandiamo uno stacco musicale così si riposano un pochetto le orecchie di ascoltatori e ascoltatori, poi rientriamo per l'ultima mezz'ora di trasmissione. Ripeto, chi vuole può intervenire telefonicamente.

ma non se può sapere se poi è cambiata. Ore sospese verso quelle attese, che strano al tempo un giorno sembra un mese. C'è un'aria che si taglia con l'accetta, ma siamo pronti per la dura lotta.

0: Bene, rientriamo in studio. Questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz. Rinnoviamo l'invito a chiamare chi voglia allo 06 49 17 50. Abbiamo fatto un po' il punto dell'avvertenza. Attraverso il punto dell'avvertenza abbiamo cercato di dare spunti che possano essere utili a chi ci ascolta, anche dentro esperienze differenti. Abbiamo evidenziato, insomma, che in questa vicenda, come spesso avviene, no? Se vogliamo, è anche un po' un focus su come avvengono processi di smembramento delle realtà organizzate delle lavoratrici e lavoratori. Tante altre occasioni si è vista, come qua, una collaborazione diretta dalle organizzazioni sindacali con la dirigenza e con la struttura di governo delle imprese, nello stesso e comune interesse di togliere di mezzo chi magari cerca di costruire una forma di vita che è differente, perché non è soltanto un aspetto, no? Poi più che mai lo abbiamo detto anche parlando di come le norme, i decreti, sicurezza eccetera siano forme e modi per governare. C'è stato uno squillo di telefono, forse abbiamo dato, ecco, proviamo a rispondere di nuovo. Dicevo come determinate sono forme di governo della forza lavoro. Abbiamo un intervento in diretta, quindi mi taccio, aspetta, attaccare, non attaccare, aspetta, adesso puoi attaccare. Ok, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Perfetto, vai, dici.
1: Mi sentite?
0: Ti sentiamo perfettamente, ciao e benvenuto.
1: Sì, grazie. Volevo intervenire perché come lavoratore sei un'azienda in appalto della pubblica amministrazione, lo trovo molto interessante, insomma, tutti i discorsi che sono stati fatti, e soprattutto trovo anche abbastanza importante come esempio di organizzazione dei lavoratori quello che è successo all'ACI, perché insomma io mi sono scontrato con grosse difficoltà al mio posto di lavoro come diciamo collaborare con i colleghi per fare delle richieste, delle vertenze, stando in situazione che è molto ibrida tra lavoratori privati e lavoratori pubblici. Poi siamo spesso nella mia azienda siamo spesso con il cliente, che sarebbe lo Stato, la pubblica amministrazione, quindi ho più rapporti con i lavoratori della pubblica amministrazione che con quelli della mia azienda, e quindi secondo me diciamo tutta questa cosa delle privatizzazioni e esternalizzazioni dei servizi pubblici è fondamentale, e trovo che tutta la lotta che si sta facendo all'ACI informatica, che state facendo, è davvero come dire troppo poco diffusa tra i compagni e lavoratori, perché è davvero una lotta importante. Oltretutto riguarda anche, come vorrei fare come piccolissimo intervento, anche come vengono svolti i servizi pubblici alla collettività. Non è solo una lotta sui salari eccetera, ma anche come viene organizzata la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici, e questo diciamo troppo spesso viene sottaciuto quando si lotta soprattutto da parte dei federali eccetera, che va anche ogni volta che si lotta su questioni di appalti, contratti eccetera, è sempre anche una riflessione su come vengono prodotti i servizi pubblici, il rapporto tra cittadino e pubblico servizio. Erano un po' questi i temi che volevo aggiungere, che avete già affrontato, che per me sono davvero fondamentali, e per fortuna se ne parla qua a Radio Onda Rossa, perché sennò veramente se ne parla troppo poco.
0: No, certo.
1: E quindi era un po' questo.
0: No, certo, questo che tu dici è molto, molto esatto, nel senso che appunto lo dicevamo prima, no? Il fastidio che può essere dato da una realtà come la nostra è duplice: da un lato perché rappresenta un'esperienza di auto-organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e quindi di capacità di far valere l'interesse di chi lavora nei confronti di quelle di quei ceti parassitari, quali sono i ceti che comandano, ma oltre a questo anche perché sempre nelle nostre battaglie abbiamo posto al centro la necessità di salvaguardare il servizio pubblico e quindi anche di difendere lo stesso servizio pubblico da processi di privatizzazione e di indebolimento. E questo soprattutto nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione è un grosso problema, perché sostanzialmente quella che sono le indicazioni che vengono date a livello di politiche macroeconomiche, ma se pensiamo, no, per chi magari è più addentro a questi meccanismi, sa la Repubblica, l'Italia digitale, la Repubblica digitale, no? Trasformare l'Italia in una Repubblica digitale, poi vai a vedere, a approfondire questo, che cosa significa. Sostanzialmente la pubblica amministrazione ha un patrimonio enorme, i dati, che oggi come oggi sappiamo essere quasi un nuovo petrolio, no? E quindi sono una ricchezza di cui le aziende private si vogliono appropriare, e lo fanno in tanti modi, no? Abbiamo visto che il fascicolo sanitario elettronico in Gran Bretagna è stato messo nelle mani dell'azienda De Musk, e che ne fanno, oltre ad appropriarsi quindi del controllo delle persone, ne fanno ovviamente un grosso business. La stessa cosa avviene da noi con, se pensiamo all'ambito delle scuole, no? dell'istruzione, dove tutta questa propaganda sulla digitalizzazione omette di dire che tutte le piattaforme utilizzate sono piattaforme proprietarie dei Microsoft o dei Google, e che in questo modo si appropriano dei dati della popolazione italiana e ne fanno business. E quello che proprio che viene disegnato è il fatto che la pubblica amministrazione che detiene i dati deve, attraverso o direttamente attraverso l'in-house, costruire delle API, cioè degli strumenti per accedere ai dati, perché poi i servizi su quelle API, e quindi attraverso un accesso che è sostanzialmente gratuito, li sviluppa il privato, e in questo modo ci fa business. Ovviamente una realtà come la nostra, dove invece abbiamo sempre avuto attenzione anche al controllo del processo produttivo, perché riteniamo che senza di questo, senza un controllo dei lavoratori del processo produttivo, perdi capacità contrattuale e quindi perdi nei rapporti di forza, ostacola questi processi di appropriazione del bene pubblico da parte dei grandi imprese multinazionali del digitale, e quindi pure da quel punto di vista siamo un problema, proprio perché in questo modo si tutela il servizio pubblico, cosa a cui nessuno presta attenzione da nessuna parte schierato, e che anche da parte dei lavoratori e lavoratrici, o se vogliamo assumere una categoria ancora più ampia e significante quale quella di cittadino, sono pochissimi quelli che si interrogano su questi elementi e quindi che si accorgono di questa espropriazione dei nostri dati, no? Che poi noi la rendiamo possibile pure con l'uso dello smartphone, con l'uso di tanti strumenti che utilizziamo quotidianamente, e che non ci rendiamo conto che di fatto andiamo ad operare una produzione di business per altri, dove al più le persone si soffermano sull'aspetto del controllo, che per carità è un aspetto pesante e invadente, ma nessuno fa attenzione che sostanzialmente è una forma attraverso la quale estrarre profitto dalla nostra stessa esistenza, e lavorando quindi de fatto gratuitamente.
1: Sì, se posso, davvero trovo interessante, proprio nel senso che ora ci troviamo una pubblica amministrazione con tutta questa evoluzione della digitalizzazione, tutto quello che avviene. C'è la retorica liberale, parlava di uno stato improduttivo, diciamo, che non sperpera solo risorse. In realtà, diciamo, tutta questa storia è al centro proprio di una produzione importantissima di potenziale valore aggiunto da mettere a profitto, e questa è proprio, e c'è proprio un attacco da parte del privato al capitale privato, proprio questa produzione pubblica.
0: Esatto.
1: E quindi ecco, quindi mi ritrovo con te insomma in questa discussione, secondo me è molto interessante, quindi ecco, grazie per questa trasmissione, insomma buona lotta.
0: Grazie a te per l'intervento, buona lotta anche a te e a presto, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Beh, credo pure questo intervento ci dà degli spunti, lascio qui in studio a chi vuole intervenire.
2: Sì, non solo questo intervento, diciamo che i vari interventi telefonici qui hanno dato, insomma, hanno messo a tavola parecchi argomenti che ci danno la possibilità di avere diversi spunti di riflessione. Si parlava appunto prima di questa vertenza, che è una vertenza che non riguarda solo questa cessione di ramo d'azienda e che ha un lungo percorso che ci ha visto impegnati appunto nelle piazze per far sentire insomma la nostra voce, appunto come si diceva prima, a tutela di un servizio pubblico e delle professionalità dei lavoratrici e dei lavoratori da diverso tempo. È una vertenza che ci vede impegnati su più fronti, perché c'è questa cessione illegittima di ramo d'azienda, ma figlia appunto di questa legge, la 182/2025, in cui all'ACI viene richiesto insomma un piano di razionalizzazione, ma un piano di razionalizzazione che dovrà essere presentato ogni anno. E quindi, partendo da questo ragionamento, le lavoratrici e i lavoratori di ACI Informatica sono sempre stati si sono sempre caratterizzati per avere una visione non solo a breve periodo ma anche a medio e lungo periodo, e questo ci ha permesso a volte di essere anche predittivi verso quello che ci aspettava. E quindi, se per ora si parla appunto di una illegittima cessione di un ramo d'azienda paventandolo come una razionalizzazione per permettere a ACI Informatica di concentrarsi solo sull'informatica, cosa che in realtà non è vera, perché ACI Informatica si è costruita e strutturata negli anni offrendo diversi servizi non solo tecnologici. E quindi noi ci interroghiamo appunto se questo sia soltanto un primo passo per smontarla o montare altre scatole. E di queste realtà le citava anche Domenico prima, che le cessioni di azienda servono per agire non magari sugli interessi del servizio pubblico, ma appunto sui profitti o eventuali spartizioni di profitti di capitali. Mi ricordo anche altre realtà con cui siamo venuti in contatto e con cui abbiamo interagito. Se vi ricordate la creazione della società 3i, dove INPS, INAIL, INPTAP venivano, alcuni dei lavoratori venivano inseriti in questa società che diventava una software house, che avrebbe dovuto produrre appunto piattaforme o comunque tecnologia per queste tre realtà, e che di fatto è stata riempita ma è rimasta una scatola vuota, cioè priva di contenuti tecnologici. Ad esempio, in questo periodo ci stiamo relazionando con una realtà di lavoratori che in Italia stanno portando appunto avanti un percorso, e sono i Tech Workers Coalition Italia, con cui siamo venuti in contatto. E insomma, anche qui ci sono programmatori, riders, ingegneri e sistemi, insomma, con i quali ci stiamo confrontando appunto per definire tutto quello che ci circonda, perché l'intelligenza nostra è sempre stata quella di non arroccarci su una nostra posizione, ma volgere lo sguardo anche all'esterno, insomma, per capire che cosa potrebbe succedere anche su ACI Informatica, che appunto, come la definiamo prima, è un'anomalia, e per la quale appunto ci vede attaccati sia sul appunto sull'agibilità sindacale, con quelle appunto discriminazioni che sono avvenute all'interno dell'assemblea dei lavoratrici e dei lavoratori, che hanno portato appunto l'azienda a comminare delle sanzioni disciplinari anche qui molto fantasiose. Insomma, è una vertenza sicuramente che si pone su un lungo periodo, e noi ci siamo strutturati appunto per affrontarla non semplicemente nell'immediato, ma per portare appunto una lotta anche più avanti. Appunto, ci sarà questa, cioè si sta andando avanti con questa cessione di ramo d'azienda, e anche qui noi stiamo cercando di costruire un ponte per portare diciamo la nostra capacità anche verso l'esterno. È arrivata una telefonata, quindi mi taccio per lasciare la parola appunto a chi ci chiama, agli ascoltatori che ci chiamano da casa.
3: Ti introduco da calcio al mix, tu non sentirai niente per un attimo, non ti preoccupare, poi ti dico una parola.
0: Abbiamo fatto un grave errore da principianti della radio, perché il silenzio non si deve mai lasciare, però abbiamo una telefonata che quindi adesso andiamo a raccogliere, però ricordiamoci, mai in silenzio, se no l'ascoltatore pensa che la radio è spenta e se ne va da un'altra parte. Eccoci qua, ciao, ci senti?
4: Sì, buongiorno, mi sentite?
0: Perfettamente. Buongiorno a te.
4: Buongiorno. Vai. Allora, sono una lavoratrice della DTNA, quindi di Asia Informatica. Ho 52 anni e non dirò il mio nome perché appunto non sono io, ma è quello che sta succedendo. Sono entrata in Asia Informatica da ragazza, avevo 22 anni. Ho passato di gran parte della mia vita lavorativa e non solo. In tutti questi anni non avevo mai vissuto una situazione come questa. Ad ottobre è stato comunicato così dal nulla, tramite una videochiamata, dal 1° luglio saremmo stati trasferiti in un'altra società. Una società appena nata, senza conoscere niente, senza strategia, senza struttura, senza nulla. 64 lavoratrici e lavoratori vengono spostati in blocco, contro la volontà di molti di noi. Ci viene detto che non cambierà nulla, ma allo stesso tempo non abbiamo ancora una sede unica. Molti aspetti organizzativi devono essere definiti e viviamo tutto ciò con una forte incertezza per il nostro futuro professionale, ma anche per le nostre vite. Al di là comunque di tutti gli aspetti giuridici, che vi ho ascoltato tantissimo, sono estremamente interessanti tutti gli interventi e che saranno ovviamente valutati nelle sedi opportune, c'è una questione umana, è quella che proprio viene a bloccare. E decine di persone che hanno costruito professionalità, relazioni, identità dentro un'azienda si sentono trattate come elementi da spostare da una casella all'altra, come se fossimo un mondo. Io non resterò a guardare, come non siamo mai rimasti solo a guardare. Non siamo riusciti a fermare queste relazioni, perché purtroppo è legale, almeno fino ad oggi. Ma continuo a far sentire la mia voce e il mio dissenso.
0: Grazie, grazie. E fra l'altro la cosa che tu dicevi è una cosa importante da sottolineare, e cioè tu facevi riferimento all'aspetto umano. E questo purtroppo, se vogliamo, cioè, purtroppo, per fortuna, perché noi siamo appunto umani, ma se vogliamo è la debolezza delle lavoratrici e dei lavoratori, cioè ritenere che ci sia una controparte che ha una posizione umana, perché ci si dimentica di un fatto: quello che è il conflitto all'interno delle nostre società è il conflitto fra il capitale e il lavoro. Ma che cosa significa il conflitto fra il capitale e il lavoro? Significa il conflitto fra il capitale, che non è altro che rappresentazione del lavoro morto, e il lavoro vivo, cioè quello di chi, delle lavoratrici e lavoratori che operano concretamente. Quindi in realtà il conflitto che noi abbiamo è un conflitto fra la vita e la morte. Noi che viviamo di lavoro rappresentiamo la vita. Chi vive di sfruttamento attraverso il meccanismo dell'estrazione di profitto rappresenta la morte, e quindi non può tener conto degli aspetti umani. Noi abbiamo nell'aspetto umano la nostra debolezza, perché chiaramente questo ci blocca in alcuni momenti, perché essendo umani certe cose non riusciamo neanche a pensarle. Loro no, ma allo stesso tempo, rappresentando l'elemento vivo e vitale della società, siamo anche quelli che senz'altro potranno e andranno a costruire il futuro, eliminando quella soggetto morto e quindi un peso per tutta quanta la società. E purtroppo questo elemento di consapevolezza spesso manca.
5: Vabbè, volevo fare un collegamento, forse che sembrerà un po' estremo, però sulla questione appunto dell'umanità. È ovvio che qui non si tiene in considerazione poi del cambiamento delle condizioni proprio di vita di 64 persone, ma questo appunto, come si diceva, è proprio mancante in una società in cui viene anteposto il profitto a qualsiasi altra cosa. E l'abbiamo visto per esempio di recente nel caso dei ragazzi che si sono tolti la vita a Torino perché sono stati indagati per le manifestazioni che si sono tenute in sostegno alla Palestina. E noi come lavoratrici e lavoratori abbiamo anche partecipato ad alcune manifestazioni per la Palestina, e quindi questa espressione del dissenso, in questo caso nei confronti del genocidio, avrebbe potuto colpire qualsiasi persona, cioè qualsiasi uno di noi o una di noi, e questo è evidente perché i ragazzi si sono tolti la vita sia perché come giovani sono i primi che subiscono le misure repressive e poi perché gli era stato negato proprio il diritto di dimora e il diritto di partecipare ad un funerale, quindi andando proprio a ledere i diritti fondamentali della persona umana. E quindi questo io ci vedo comunque un collegamento che appunto sembrerà anche un po' estremo, però
4: rende l'idea.
5: Grazie.
0: Va bene, e non so se vuoi aggiungere altre cose, se no noi ti ringraziamo.
4: No, va bene, grazie a voi e ben presidente, è sempre blocco. Dopo di loro.
0: Quello senz'altro. Ok, grazie, un abbraccio.
4: Ciao.
0: Va bene, diciamo che mancano 5 minuti all'1, quindi ci avviamo a conclusione della trasmissione, che insomma dovrebbe concludersi alle 13. Quindi non lo so, magari se vogliamo fare un giro qui in studio per andare a concludere, naturalmente, però rimane sempre spazio se qualcuno vuole intervenire telefonicamente allo 06 49 17 50. Non so chi vuole cominciare. Vedo sguardi complici.
2: No, eccomi, diciamo che appunto è una vertenza complessa, ci vede su più fronti impegnati, ma la partecipazione dei lavoratrici e dei lavoratori è tantissima, e quindi questa forma di auto-organizzazione ribadisce una volta di più appunto che non bisogna essere asserviti al potere, ma ci si organizza e ci si unisce, insomma si possono raggiungere tantissimi risultati. Anche in questo caso non ci faremo abbattere da eventuali tappe, ma al contrario siamo già pronti con tantissime idee per portare avanti questo percorso di lotta. E che appunto ci vede ancora sul lungo periodo con tante iniziative da mettere in campo, e appunto tutti questi interventi che ci sono stati anche da remoto ci hanno dato ulteriori spunti di riflessione. Uno tante volte riflette su alcuni interventi e li ricollega magari a esperienze personali o a cose che ha letto. Ad esempio, io quando si parlava appunto prima di un depauperamento del potere d'acquisto dei lavoratrici e lavoratori, noi siamo impegnati anche sul rinnovo del contratto integrativo, che in questo scenario socio-politico economico dove vede le famiglie sempre più in difficoltà e i lavoratori con dei salari molto più bassi, io mi ricordo che avevo letto un paio di libri, appunto uno di questi era Basta salari da fame di Marta Fana, che è un'attrice per la quale insomma mi sono appassionato al suo lavoro, che poi quando prima parlavamo appunto delle esternalizzazioni, le precarizzazioni, anche lei lì aveva realizzato un altro libro molto interessante che era Non è lavoro, è sfruttamento, insomma ecco quando tu li leggi magari rifletti su delle de cose che ti raccontano e ti rappresentano, che tu non vivi personalmente, ma poi quando ti relazioni con tantissime altre realtà ti rendi conto appunto che è vero, che è tutto vero, e che quindi questo ti deve dare ulteriore forza per lottare appunto non solo per preservare ma migliorare le tue condizioni di lavoro, ma cercare di portarle anche verso l'esterno, perché chi difende un lavoratore che lotta difende se stesso, quindi è questo l'obiettivo. Grazie a tutte e tutti.
5: E su questo anch'io mi unisco, dicendo che, come abbiamo detto più volte nelle assemblee in cui si parlava della cessione del ramo d'azienda, abbiamo appunto sottolineato come che l'avvertenza, che poi riguarda diversi aspetti relativamente alla DTNA, non riguarda solamente appunto questo ramo d'azienda, ma riguarda tutte e tutti noi, e quindi qui lo ribadisco, e anzi appunto in continuità con quanto diceva il lavoratore prima, questa avvertenza, questa lotta, così come qualsiasi altra lotta di lavoratrici e lavoratori, riguarda tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, e quindi credo che se da una parte cercano di indebolirci e frammentarci, noi possiamo far valere ancora di più la nostra forza con l'unità e la lotta.
6: Io aggiungo un'ultima cosa, ricordando appunto, come si dice prima, che ridisegnare, diciamo così, il governo dell'Automobile Club ha posto, diciamo, un discorso di entrata della politica in maniera preponderante all'interno di questo governo, no? Di conseguenza questa lotta sarà anche un laboratorio, diciamo, in qualche maniera, rispetto alle lotte future. Quindi noi abbiamo in qualche modo uno scontro duro, perché è uno scontro anche politico, soprattutto politico, e ci misureremo con queste forze, che insomma sono belle consistenti, ecco, però insomma non molleremo.
0: Bene, va bene, io non aggiungo niente, perché quanto detto mi pare assolutamente sufficiente. E ricordo che questa è Radio Onda Rossa, ricordo che Radio Onda Rossa permette di realizzare queste trasmissioni proprio perché non ha pubblicità e quindi non ha condizionamenti da parte delle imprese, non ha padroni politici né sindacali e quindi non ha condizionamenti né dai partiti né dai sindacati, e campa esclusivamente grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici. Fra l'altro, in questo periodo è in corso il crowdfunding annuale per raccogliere fondi per poter continuare a trasmettere, perché ahimè dal punto di vista dei ricavi non abbiamo, dal punto di vista delle spese purtroppo sì, perché le bollette semplicemente del telefono piuttosto che della luce costano, e così via, tutte le spese che potete immaginare per mantenere le attrezzature, che pure no, si avvalgono di un fantastico gruppo di redattori tecnologici che si inventano di tutto, insomma, per farci risparmiare. Però appunto, se volete che continuiamo ad esistere e a trasmettere, andate sul sito della radio www.ondarossa.info nella sessione Sostienici e troverete le varie forme attraverso cui potete dare il vostro contributo, che naturalmente va da un euro a quanto vi pare, quindi non c'è limite né in basso né in alto. E niente, questo è redazionale della radio, che appunto quotidianamente si sviluppano, e con questo lo concludiamo, ricordando che il palinsesto continuerà con una serie di interventi in di repliche, e poi con le trasmissioni che a partire dalle 14.45 andranno avanti con trasmissione musicale Blues Power e poi un po' tutta una conduzione pomeridiana aperta anche a raccontare quello che avviene nella città. E quindi di nuovo salutando tutti e tutte, in particolare chi ci ascolta privato o privato della propria libertà, e un saluto particolare alle compagne e compagni anarchici vittime della recente azione repressiva, vi saluteremo mandando una ultima canzone prima di riavviare l'automatico, così che ci, in questo periodo l'abbiamo mandata qualche volta durante l'assemblea permanente, ci diverte, ma allo stesso tempo ha anche dei richiami, se vogliamo, indiretti alla nostra vertenza

0: la. Cosa leggi?
1: Ah!
2: Zanzare!

0: Allora, Frank, massaggio prostatico, sì o no?
1: Per me no.
2: Paranoico, porno sul divano, penso nella tuta, sbirri sotto casa, e via paranoica, porno sul divano, soldi nella tuta.

0: Un certo parlare è andato a parlare, c'è il mio amico qua, Gigi.
1: Ai, ai, ya.
0: Sì, ha detto che lui ha detto, non lo spero, ai, ai.

0: udita, siamo anche in un caso, l'altro no, vedendo di ricorrere, perché si tende a far sì che il docente venga demandato, l'altro no, vedendo di ricorrere, perché si tende a far sì che il docente venga demansionato, un docente che non sta molto simpatico, che non è ultra efficiente, che non usa il computer e quindi lo si trova come docente strano. E per quello che riguarda il personale ADA siamo invece ai paradossi, perché noi abbiamo spesso tra il personale ADA anche delle persone che sono state assunte con la legge 68, le categorie protette, e che vengono mandate poi a visita collegiale per verificare le condizioni rispetto esattamente a quello che era il loro problema per cui erano le categorie protette. Abbiamo per esempio il caso di una collaboratrice scolastica che è stata mandata a visita collegiale perché lei ha grossi problemi con la vista, ha una forma, diciamo, di cheratite progressiva, e grazie a questo lei era anche entrata in ruolo proprio come categoria protetta. È stata mandata a visita, le hanno detto che non poteva più lavorare, che era inabile, ma la cosa grave è che hanno scritto che inabile nel pubblico impiego. Questo è un fatto gravissimo, come se una persona, lei ha 63 anni, potesse uscire da quella situazione alla commissione e andarsi a trovare qualche lavoro nel privato con quelle condizioni di salute. Quindi non voglio arrivare a paragoni storici eccessivi, però lo stiamo notando anche noi, questo accanimento verso le persone che hanno delle difficoltà e che potrebbero essere tranquillamente utilizzate all'interno, diciamo, del lavoro pubblico in mansioni adeguate, e che invece tendono a espellere proprio dal mondo lavorativo.
1: Di questo, insomma, bisognerà continuare a parlarne e anche trovare, appunto, intanto è utile sapere questo accade, anche perché altrimenti il singolo lavoratore, la singola lavoratrice si sente solo o sola, che è proprio, come dire, la marca distintiva del lavoro a tempi del neoliberismo. Invece già sapere che si tratta di un fenomeno non consola, ma aiuta a costruire, se non altro, un'autodifesa.
0: Sì, ecco, noi per esempio adesso consigliamo assolutamente di non andare mai da sole o da soli, ma di portarsi il proprio medico, perché se la commissione medica all'unanimità decide l'inabilità lavorativa nel pubblico impiego, poi l'opposizione del tribunale è molto complessa. Se invece c'è una controrelazione del medico di parte, e allora diventa, insomma, più praticabile, mai certa, ma insomma più praticabile una difesa anche nelle sedi dei tribunali. Per cui adesso, mentre noi prima diciamo no, ma che spendi a fare i soldi, che te lo porti a fare il medico, invece adesso lo consigliamo.
1: Bene, intanto questo è un primo consiglio. Noi non so se vuoi aggiungere qualcos'altro adesso, altrimenti ti ringraziamo e torneremo sicuramente a parlarne di tutto ciò. Del resto è un po' tutto l'anno scolastico che ne parliamo, ecco.
0: Ti seguo sempre.
1: Sì, nel senso, magari noi abbiamo seguito casi più legati alla politica spesso, però insomma il clima autoritario e repressivo è lo stesso.
0: Sì, questa è, senza fraintendimenti ovviamente, questo è ancora più preoccupante, cioè se si vanno appunto a colpire e anche a disciplinare insegnanti tra virgolette appunto non contrastivi, vuol dire che è proprio una deriva che sta prendendo la scuola che è molto preoccupante.
2: Sì, soprattutto se si vanno a coprire persone che sono state assunte come categorie protette, perché quello è veramente, certo, un segno di un'inversione di tendenza a voler essere buoni nell'ottica dell'aziendalizzazione, che però è proprio spaventoso.
0: Esatto. Non sono efficienti, vanno cacciate. Sì.
1: Mario, grazie ancora.
0: Grazie a voi sempre per l'ospitalità. Un saluto a tutti e a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere

0: E torniamo immediatamente in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo al telefono con Rachele Borghi, che insegna alla Sorbonne, che è un'attivista di Urgence Palestine, che è un'amica di questa radio. E pronto, ci sei?
1: Pronto.
0: Eccola.
1: Ciao.
0: E oltre a tutto ciò fa anche parte di un collettivo, mi stavi dicendo, di studente e lavoratore dell'università che lavora sulla Palestina, che si chiama?
1: Università Rave Gaza.
0: Perfetto.
1: Universitari con Gaza.
0: E torniamo purtroppo, insomma, a parlare di repressione, clima autoritario nella scuola, eccetera. Vorremmo in particolare con te parlare del caso che è successo a una insegnante di liceo francese, Sophie Gigot, dico bene il cognome?
1: Sì, perfetto.
0: Sophie Gigot, un'insegnante di filosofia, che è stata accusata di aver indottrinato i suoi studenti. Ci vuoi raccontare brevemente cosa è successo e poi, insomma, lo commentiamo insieme?
1: Sì, Sophie Gigot è, oltre che un'insegnante, una filosofa, ricercatrice indipendente in filosofia, è anche un'attivista e si occupa di migrazioni e, vivendo dal nord della Francia, che è una zona del Pas-de-Calais, quindi chiaramente chiamata ad attivarsi per tutte le questioni legate alla migrazione e a quella che veniva chiamata, e che sicuramente voi conoscete, la giungla di Calais, quindi il campo dei migranti di passaggio dalla Francia. Lei ha sempre portato la ricercazione come base del suo lavoro e l'idea che quello che succede al di fuori dell'università, dei licei, dei contesti di insegnamento, di diffusione dei saperi, non può essere staccato da quello che è la vita, l'attualità, la società. Quindi ha sempre cercato di portare quelle tematiche a lei care nei suoi insegnamenti e aveva organizzato un'uscita con i ragazzi e le ragazze delle sue classi per incontrare una serie di attori e attrici dei movimenti di solidarietà per i migranti, eccetera. Questa cosa è stata denunciata da alcuni genitori delle persone studenti, dicendo che era problematico che questo tipo di tematiche, in particolare quello della cosiddetta giungla del Pas-de-Calais, entrasse dentro la classe e che lei volesse portare gli studenti lì e indottrinarli su delle questioni delle migrazioni, perché ovviamente qui in Francia, come anche in Italia, c'è questa narrazione, no, del remplacement, cioè che i migranti arrivano e rimpiazzano i francesi e le francesi e la francesità della Francia originale, e con chiaramente nel caso della Francia un forte accento messo sulla questione dell'Islam, perché in Francia l'islamofobia è fortissima e c'è un'islamofobia di Stato propriamente nel sistema in cui si è. In particolare è stato poi Eric Zemmour, che conoscerete di nome, uno dei maggiori esponenti, diciamo, della fascizzazione della politica francese da tantissimi anni, di estrema destra, anti-immigrazione, eccetera, che ha diffuso questa informazione, ovviamente informazione comunque sbagliata, perché non era quello che lei stava facendo, e portando,
0: sì, anche perché, scusa, ti interrompo solo un attimo.
1: Prego,
0: è un'altra,
1: certo,
0: narrazione, un'altra narrativa che condividiamo tra Francia e Italia, cioè quello dell'indottrinamento, cioè provare a insegnare pensiero critico, provare a dare qualche informazione o qualche opinione che non sia assolutamente in linea con i governi, con i fascisti, eccetera, sarebbe ovviamente indottrinamento.
1: Sì, infatti.
0: Sempre come se le persone studenti fossero degli imbuti dentro cui si buttano cose, ecco.
1: Sì, infatti questa cosa dell'indottrinamento chiaramente non è solo questi gruppi e questo contesto, diciamo, politico e sociale che parla di indottrinamento non riguarda solamente la questione delle migrazioni e quindi tutta la questione del razzismo, ma anche ovviamente il genere, e quindi è lo stesso contesto che aveva attaccato il famoso momento nel 2013 quando c'è stato il matrimonio per le persone omosessuali, che aveva fondato la Manif
0: Manif Purtù,
1: il gruppo, diciamo, la Manif Purtù al posto del matrimonio per tutti, quindi la manifestazione per tutti, dove loro andavano in giro a dire che un padre e una madre sono la base della famiglia, insomma le cose che conoscete anche voi, lo stesso tipo di discorso, lo stesso tipo di linguaggio dell'Italia dei no gender e compagnia. E in Francia c'era la Manif pour tous e c'era l'Observatoire della teoria du genre, quindi l'osservatorio della teoria del gender, che diceva che c'era un indottrinamento e una omosessualizzazione degli studenti a livello del liceo, come anche un attacco forte era stato fatto all'università. Quindi è lo stesso contesto che produce questo tipo di narrazioni e questo tipo di violenza poi verso le persone che cercano, appunto, come dicevi, di sviluppare uno spirito critico, che tra l'altro è iscritto negli obiettivi dell'insegnamento, sia a livello del liceo che quindi in Francia l'educazione nazionale si chiama, che a quello dell'università, che si chiama enseignement supérieur. Il fine è proprio quello di sviluppare lo spirito critico, e invece questo spirito critico viene chiamato indottrinamento e diventa poi il bersaglio di queste violente aggressioni che vengono fatte sui social, sui giornali, sui media, anche perché in Francia i media sono controllati da Bolloré, di cui probabilmente avete già sentito parlare, e quindi tantissime case editrici e tantissimi giornali e tantissime reti televisive sono controllate da Bolloré, e quindi hanno fanno da relè, diciamo, di questi discorsi, di questo tipo di approccio, ecco. Quindi
0: contro Sophie Gigot si scaglia Eric Zemmour, si scaglia Rassemblement National, altre organizzazioni di destra, ovviamente con toni persecutori.
1: Sì, infatti quello che volevo dire è che siamo di fronte a delle aggressioni verbali e o delle campagne di diffamazione sui social, però molto spesso questo tipo di violenza si riversa nella vita concreta, nel senso nella materialità delle vite, perché poi molto spesso riescono a trovare gli indirizzi di casa, pubblicano il numero di telefono, eccetera. Quindi le persone che sono oggetto di questo tipo di violenza sviluppano una vera e propria paura, perché non sai mai quello che ti può succedere nello spazio pubblico, come anche nel tuo spazio intimo, nel tuo spazio privato, perché appunto vengono pubblicati poi gli indirizzi delle abitazioni, eccetera. Molto, molto spesso ci sono tantissimi casi così, e oggi con la Palestina c'è addirittura un conto che si chiama Balance Ton Antisemite, che denuncia il tuo antisemita, che ha proprio questa funzione di raccogliere testimonianze di studenti, di gente eccetera, e poi di mettere sui social i nomi e a volte appunto gli indirizzi di casa delle persone pro-Palestina. Quindi è un continuum, e infatti Sophie Gigot è oggi molto investita anche sulla Palestina. Lei fa parte di questa CALAP, che è questo coordinamento, ora diventato associazione per antifascista per le libertà accademiche, è molto attiva lì proprio per continuare a parlare della questione della libertà accademica, del poter, del dovere anche insegnare appunto questo pensiero critico e queste questioni sociali. E soprattutto quello che lei ha fatto, che è stato anche molto forte, è stato il fatto di andare avanti in maniera ancora più determinata. Infatti è appena uscito il suo libro nel, mi pare, febbraio-marzo del 2026, che si chiama La solidarietà non è un crimine, dove appunto parla anche di quello che le è successo, ma soprattutto centra l'attenzione sulla critica di tutta la criminalizzazione alla solidarietà che viene fatta da appunto quella ai migranti fino a oggi alla Palestina. E quando è uscita il verdetto, diciamo, del processo, ci si poteva aspettare, ma si ha sempre qualche speranza, io non ce l'ho nell'ingiustizia di Stato, quindi lei forse ce ne aveva un po' di più.
0: Lei aveva fatto delle denunce per gli attacchi, sì, che aveva subito.
1: Sì, aveva fatto delle denunce perché aveva ottenuto quella che viene chiamata, non so se c'è anche in Italia, la protection fonctionnelle. Vuol dire che quando tu sei dipendente statale e vieni colpita nell'esercizio delle tue funzioni, puoi chiedere questa protezione funzionale, cioè l'università, la scuola o quello che è ti paga le spese d'avvocato per poter denunciare, e dovrebbe seguirti, diciamo, anche psicologicamente eccetera, per sostenerti nelle procedure. Quindi lei ha ottenuto la protezione funzionale, ha fatto denuncia e il processo c'è stato qualche mese scorso, se non mi sbaglio, un processo in cui c'è stato un appello proprio a ritrovarsi, a manifestare per lei in solidarietà, ma soprattutto per mostrare anche numericamente che siamo in tanti contro questo tipo di narrazioni. Chiaramente ha perso, il risultato è arrivato la settimana scorsa, se non mi sbaglio, e ci siamo sentite, perché nel frattempo c'era stato anche il mio di processo per gli attacchi che avevo avuto anch'io più o meno nello stesso periodo suo, e ho perso anch'io. E lei quello che mi ha detto è stato: io adesso quello che vorrei fare è raccogliere le testimonianze dei processi delle persone come noi, soprattutto persone assegnate donna, per analizzare anche i tipi di linguaggi e di discorsi che vengono utilizzati dai giudici per dire che di fatto non è successo niente. Perché lei racconta del fatto che oltre al fatto appunto di dire che alla fine non è successo niente, anche se è riprovevole quello che le hanno detto e che le hanno fatto, ma soprattutto dicono in soldoni che lei è troppo sensibile e quindi insomma si è offesa per niente, ecco, in grosso. E questa cosa denuncia anche un certo tipo di attitudine dei giudici e dei tribunali verso gli attivisti, e in particolare verso le attiviste, che vediamo poi in tutti i processi oggi delle persone in solidarietà alla Palestina, che vengono processate la maggior parte per apologia del terrorismo. E questo tipo di retorica viene mobilizzata proprio per sminuire la violenza anche che viene fatta alle persone e rimettere su un altro tipo di terreno i fatti successi. E quindi questa cosa qui, lei ha detto: io non voglio che questa cosa passi sotto silenzio, E quindi ha proposto a me e ad altre persone di metterci insieme per analizzare tutti i discorsi, diciamo, dei risultati dei nostri processi, le testimonianze, le cose, i discorsi utilizzati dai giudici, eccetera, e di denunciare il carattere sessista, razzista, eccetera, delle risoluzioni, dei verbali, appunto, della giustizia che per me, appunto, io non ho grandi aspettative nell'ingiustizia di Stato, ma condivido la sua esperienza, perché anche nel mio processo ci sono degli elementi molto molto simili. E infatti lei sta scrivendo anche un altro libro in cui sta portando proprio tutta l'attenzione su le campagne di diffamazione, eccetera, che vengono fatte, perché dice io non voglio stare zitta, e almeno questo posso farlo, cioè scrivere e cercare di pubblicare con case editrici indipendenti, eccetera, queste storie, che sono appunto una dimostrazione ancora super attuale del personale che è politico femminista.
0: Questa analisi che farete sarà sicuramente molto interessante anche per noi, perché fra l'altro, insomma, sarebbe interessante lo stesso, ma abbiamo panorami molto simili di qua o di là, dalle Alpi. Adesso non sto a raccontarti, ma insomma abbiamo giusto la scorsa settimana affrontato il caso di un insegnante le cui foto sono state pubblicate, non solo le sue ma anche quelle della famiglia e dei figli minori, e sempre perché è reputata un insegnante, concedimi la parola, che ovviamente non è mia, estremista, che quindi andava tolta dalla scuola. Detto tutto questo, ti faccio un'ultima brevissima domanda, se vuoi. Ti volevo chiedere se tutto questo ha visibilità in Francia, e poi ci risentiamo magari con più calma per allargare.
1: Questo, scusami,
0: se tutto questo che è successo a Sofia, sì, a te, eccetera, ha visibilità mediatica o no?
1: Allora, non ha la visibilità mediatica perché, come dicevo prima, i grossi gruppi che possono dare una visibilità mediatica sono tutti di Bolloré in questo momento, cioè c'è stata un'acquisizione sempre più grossa di tutto quello che è i media. Detto questo, ci sono dei giornali indipendenti e dei media indipendenti che parlano di queste cose, e poi ci sono, quello che secondo me è stato anche molto bello nel caso suo e anche nel caso mio, di quelle passate violenze, quelle più recenti di questo marzo, che vengono fatte sempre di più delle campagne di solidarietà, cioè le persone si organizzano intorno alle persone minacciate e diffamate e discriminate, eccetera, per utilizzare i social, il proprio conto, eccetera, collettivamente, per creare un controdiscorso, per reagire, per dire non c'è solo la vostra parola che crea e che satura il paesaggio sonoro, ma ce n'è un'altra. E quindi questa cosa, secondo me, è quella più bella, che riesce comunque a dare visibilità a queste storie, ma soprattutto che permette di dare impoteramento alle persone.
0: E ovviamente anche i microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti, anzi vogliamo esserci, la nostra solidarietà a Sofì e a te, e grazie. Sappiamo, insomma, che è anche una giornata complessa per te, quindi grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, sempre un grandissimo piacere
0: e a presto.
1: Con voi. Grazie mille, ciao.

0: E torniamo in diretta, siamo in diretta adesso con l'Università di Tor Vergata. Già da questi microfoni abbiamo parlato della vicenda complessa e ma più che complessa direi con la vicenda schifosa di quello che è stato imposto a Mahmoud al-Najjar, che è appunto un ricercatore palestinese che era atteso all'Università di Tor Vergata e che è stato arrestato dopo aver ottenuto tutte le carte dell'università per muoversi eccetera, prima di uscire da Israele è stato arrestato, si trovava adesso, forse il compagno che ha il telefono ci può dare maggiori informazioni, in detenzione amministrativa, quindi sostanzialmente non è stata comunicata nessuna motivazione e ancora si trova agli arresti in Israele e domani ci sarà un altro presidio a Tor Vergata, dico bene?
1: Sì, esatto, buonasera a tutti e tutte, sono qui per insomma come rappresentante anche della mobilitazione degli studenti di Tor Vergata, che ormai da due settimane, perché era il primo giugno di quest'anno che Mahmoud al-Najjar è stato arrestato dall'esercito israeliano alla frontiera dove appunto si stava recando per arrivare in Italia dopo aver vinto questa borsa di studio nella nostra università. Per noi a tutti gli effetti quindi uno studente, un collega del nostro Ateneo con una storia davvero tragica, perché nel 2024 ha perso tutta la sua famiglia in un bombardamento, sia i suoi quattro figli che la sua moglie, per cui non ha più nessun familiare stretto e nonostante questo ha continuato a studiare per il proprio paese. Infatti era un professore associato di economia a Gaza e si stava specializzando sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la ricostruzione proprio di Gaza dopo questi bombardamenti insomma incessanti degli ultimi anni. Forse proprio per questo che insomma l'entità occupante sionista ha deciso di arrestarlo con alla fine diciamo post arresto accuse di terrorismo, proprio perché stava mettendo in discussione quello che era il presente di Gaza e voleva utilizzare lo studio per un'azione di resistenza legittima. Ciò che ci porta però domani è anche l'incapacità vergognosa del nostro Ateneo, a partire dal rettore Levi Aldighirone, che non si è espresso in nessuna maniera a favore della sua liberazione e che non ha diciamo messo pressione alla Farnesina affinché si apprestasse a chiederne la liberazione, ma sono in questo modo ancora una volta complici dei crimini israeliani. Tor Vergata poi è un Ateneo che, come tantissime altre università d'Italia, ormai sappiamo avere legami strettissimi con la filiera bellica, a partire dalla Leonardo, ma anche con Teva, azienda farmaceutica israeliana che sostiene le politiche di apartheid e che vende per migliaia di euro farmaci al Policlinico di Tor Vergata. Quindi insomma
0: e
1: questo breve
0: dall'altra parte anche il Ministero degli Esteri e il Ministero dell'Università e della Ricerca, insomma ci sembra che quello che fa è tacere.
1: Assolutamente, non è stata espressa una parola anche solo di insomma chiarezza su quello che sta chiaramente di quello che sta succedendo, perché da due settimane non si hanno più notizie del nostro collega Mahmoud al-Najjar, e nonostante insomma gli appelli che stiamo facendo alla nostra università. Però per questo domani saremo proprio in occasione del Senato Accademico, un Senato Accademico che si svolge al Rettorato di Tor Vergata in un presidio partecipato da varie realtà studentesche e anche territoriali che richiedono proprio anche una presa di posizione forte dell'Ateneo, quindi per chi ci voglia raggiungere saremo alle ore 15 di fronte al Rettorato in occasione del Senato Accademico per questo motivo.
0: Grazie tante per averci chiamato, rilanceremo sicuramente il presidio anche domani appunto alle 15 davanti al rettorato di Tor Vergata. Grazie ancora.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao.
1: Palestina Libera.
0: Palestina Libera.

0: come dire, sempre belle notizie.
1: E la puntata di oggi, non so, riflettevo mentre ascoltavo quest'ultima corrispondenza, è veramente agghiacciante, complessivamente intesa. Si diceva svariamo in vari contesti geografici, ma in ognuno troviamo l'aspetto spaventoso e agghiacciante, non ultimo quello italiano.
0: Che però dire? Noi resistiamo, non solo noi, come dire, compagni e compagne sono in piazza in Francia, sono in piazza a Tor Vergata, ci siamo.
1: Sì, ci siamo, vogliamo continuare a esserci e questa è la nostra determinazione, perché veramente non c'è altro da fare che possiamo fare.
0: Qua chiudiamo l'ora di buco.
1: Ricordiamo che negli ultimi due giorni di questa settimana inizieranno gli iscritti della maturità e facciamo il nostro in bocca al lupo, tanto così per mettere una nota un pochino più leggera a tutte quelle dovranno sostenere le prove dell'esame di maturità, non solamente come succede nei quotidiani mainstream interessandoci di chi farà i licei, ma di tutte e tutti gli studenti, enti tecnici e professionali. È una nostra tradizione che non so se potremo, sì potremo, concludiamo questa puntata, anche se non è domani ma sarà dopodomani, con l'immortale brano Notte prima degli esami.
0: Rimanete collegati e collegate perché avremo corrispondenze subito dopo. Oggi è una giornata complicata, da una parte bella, dall'altra no, e insomma ve lo racconteremo subito dopo questo pezzo.

了。

Spero da una nuova puntata di Blues Night. Puntata interlocutoria, la penultima di questa stagione. Sono qui senza il Big Max, per cui una trasmissione molto musicale, poco parlata. Con una scelta di brani un po' come piace a me. Ma che piacerebbe anche al Big Max se ci ascolta.

Clifford Brown assieme al Max Roach Quintet, da un album dal titolo Clifford Brown e Max Roach at Basin Street. Questa è The Scene Is Clean.

Clifford Brown e Max Roach Quintet, The Scene is Clean, dall'album Clifford Brown e Max Roach Basin Street. Continuiamo sempre con la tromba, come abbiamo detto. Ancora Clifford Brown, Love is a Many Splendor Things. Radio Onda Rossa, Blues Night.

0: All'ascolto di Radio Onda Rossa, l'unica radio sul globo terracqueo che non fa pubblicità dal 1977, vive e... L'unica radio che campa dal 1977 senza padroni né pubblicità, ma solo grazie ai finanziamenti che vengono dai propri ascoltatori. Radio Onda Rossa è una radio di chi se la sente. E allora vi facciamo sentire Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, un brano di Irving Berlin, Cheek to Cheek.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

Se non posso ballare chic to chic, non è la mia rivoluzione. Penso che questo dicesse la canzone che abbiamo appena ascoltato. Radio Onda Rossa, Blues Night, Blues Power. Puntata di solo trombe. Questa è quella di Miles Davis.

diciamo la tromba di Miles Davis in un pezzo assieme a Gil Evans, quello che abbiamo appena ascoltato da Sketches of Spain, era Song of Our Country.

molto breve, quindi tocca sentirsene un'altra di Miles Davis, che è l'incalico. Radio Onda Rossa, Blues Power.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Power, una puntata senza il Big Max, in solitaria. Una puntata in cui abbiamo

da Miles Davis a Clifford Brown, Louis Armstrong, Lee Morgan. Ultimo brano, un po' lungo, è quello che ci ascoltiamo ora. Freddie Hubbard, Red Clay.

Radio Onda Rossa, Blues Power, questo era l'ultimo brano che vi abbiamo proposto. 15:39, e se non sono le 15:39 evidentemente state ascoltando la replica, ma adesso è tempo di sentire Nina Simone, I Wish I Knew How It Will Feel To Be Free.

Ebbene, è tempo dei saluti. Un saluto a chi ci ha ascoltato finora, in particolare a chi non gode della propria libertà. Radio Da Rosso è una radio contro il carcere e contro la società che ne ha bisogno. L'appuntamento è non al prossimo sabato, saremo a Crack e forse qualche musichetta ve la mandiamo da lì. Ma il prossimo ancora di sabato, che è il 4 luglio, in cui ci congederemo per questa stagione. Buona giornata.

0: That's how Jason would have wanted it.
1: Serve him up, let's go.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: 16:24 minuti, sempre sintonizzati e sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
1: Le caldissime frequenze di Radio Onda Rossa.
0: Sì. Più andiamo avanti e più il clima diventa decisamente caldo. Insomma, per alcuni versi ci piace questa cosa, per altre cose un po' lo accusiamo.
1: Per fortuna abbiamo un server che ci salva la pelle. Abbiamo la scusa server.
0: Assolutamente. Va bene, allora prendiamo un pochettino anche a mandare un po' di musica, diciamo, non dall'automatico, ma diciamo scelta da noi. In questa conduzione che ci terrà compagnia all'incirca fino all'arrivo di Stolpinaz, ossia fino alle ore 18. Iniziamo, ci alterniamo un pochettino fra varie trasmissioni, insomma avete visto durante le ultime settimane, insomma, ciò che accade nell'arco di queste due ore per quanto riguarda, diciamo, la trasmissione di Disaccordo, che poi andrà avanti, insomma, per questa sera proprio, tra l'altro, diciamo dalle 19:40 fino alle 20:40. Comincio con un po' di selezione e poi, insomma, ci alterniamo amichevolmente, insomma vedremo un po' che ne esce fuori, insomma, con queste selezioni musicali. Dai, io intanto parto con Amadou e Mariam, La Realité. Vai, ce l'andiamo a sentire.

0: Bene, loro erano Amadou e Marian, un duo maliano, purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno Amadou, e questo diciamo è stata veramente una brutta notizia, devo dire, uno di quei concerti che mi sarei veramente andato a vedere volentieri, e ci lasciano tantissime belle tracce, tante collaborazioni, tanta cultura insomma che sicuramente diciamo resta nelle loro musiche, nelle loro canzoni. Continuiamo diciamo in questa alternanza, vediamo un po' dove ci porta. E capiamo un po' che cosa va adesso.
1: Ma guarda, ne volevo mettere una sul caldo, ma poi penso che caldo chiama caldo, quindi anche no.
0: È abbastanza caldo, direi.
1: Ma però che cosa c'è più bella di sudare al ritmo della musica? E quindi ho pensato a questo grandissimo Carmelo Torres.
0: Olè.
1: La camisola.

0: beh, insomma, se non posso ballare non è la mia rivoluzione. Questa è un po' una frase che ci sentiamo tutti oggi, però io ballo qua, preferisco ballare qui che altrove. Ecco, questa è la prima battuta in diretta a quello che sta accadendo in questa città, evento a cui per tutta una serie di motivi abbiamo deciso di non partecipare, ecco, con nostro corpo e anima, perché non vogliamo ballare mentre la gente muore, non vogliamo abboccare alla libertà di qualcuno e non per tutto, ma ci sarà tempo anche casomai di sentire da lì che cosa sta succedendo. Insomma, inutile nasconderlo, stiamo parlando del Pride che oggi ha luogo nella nostra città, un Pride ormai un po' rivoltato come una frittata sbruciacchiata in puzzolente, visto che insomma una data nata con la forza, il coraggio di persone trans come Marcia P. Jones e Silvia Rivera, insomma persone che hanno veramente messo il coraggio, perché quelli erano anni in cui questi erano atti di coraggio, tirando una scarpa, ma pure un San Pietrino, pure una bottiglia non ci cambia, insomma quello è stato un atto di coraggio per tutte e tutte, che ha aperto a un mondo. Come succede in questo mondo, le cose belle che noi produciamo poi un po' ce le rapinano e le mescolano con le loro schifezze, perché io non voglio evitare di dire che il Pride è il nostro Pride, è della comunità trans, queer o comunque LGBTQ+, insomma chiamatela un po' come volete, ma sicuramente poi c'è stata rapinata, ecco. E allora insomma ne parleremo un po' più avanti, leggeremo, insomma io personalmente ho letto un comunicato che mi fa molto piacere avere letto, così in un silenzio un po' assordante anche che circonda un evento in cui io spero che chiunque ci va ballando ci vada anche riflettendo.
1: Assolutamente, assolutamente, come dicevi, diciamo, sono tante le rotte che iniziano al basso e che poi vengono stravolte, rivoltate e diciamo, sì, monopolizzate, diciamo, diventano altro rispetto a quello che erano nato. E tante persone poi alla fine, diciamo, partecipano anche in buona fede, perché diciamo, in alcuni casi non hanno seguito il filo dall'inizio alla fine, e quindi chiaramente diciamo, non tutto è perduto.
0: Non è proprio così chiaro per tutti, infatti.
1: Esatto, infatti questo è il punto, assolutamente, diciamo, e lo sappiamo bene, diciamo, chi sta all'interno delle lotte, diciamo, che tante volte, diciamo, purtroppo sulla confusione c'è chi ci naviga e c'è chi affonda all'interno. E questo è quanto, e continuiamo, diciamo, poi appunto approfondiremo alcune cose. Dai, continuiamo questa alternanza musicale e ci andiamo a sentire un bel pezzo di Nina Simone, anche questo, diciamo, dai, con la musica
0: grande,
1: almeno,
0: Nina,
1: diciamo, beh, direi proprio
0: come ci starebbe lei oggi come, esatto, una regina sul carro del Pride, eh? Vabbè, ma magari, che ne sanno.
1: Dai.

0: 16:40 minuti, siete sempre all'ascolto, sintonizzate e sintonizzate sulle frequenze Radio Onda Rossa, Radio Libera Indipendente dal 1977, e siamo entrati insomma dopo il 24 maggio nel giro del 50° anno, quindi insomma tante belle cose speriamo di proporre, di farvi ascoltare e di poter condividere diciamo durante il corso di questo anno, insomma, che ci separeranno almeno fino al prossimo 24 maggio appunto del 2027. Ci stiamo già un po' ragionando e quindi insomma le sorprese non mancheranno certamente per il 2027. Ricordiamo che la radio libera, indipendente, antifascista, antisessista e antirazzista, come diciamo chi ci ascolta già lo sa, ma chi fosse capitato per caso magari ancora non è chiaro il concetto, e quindi che vuol dire che andiamo avanti diciamo dal 1987 in autogestione, una cosa che certamente diciamo è anche complessa, complicata in tante situazioni, ma anche diciamo l'esperienza che ci caratterizza e ci rende diciamo unici o fra pochi all'interno del panorama delle varie radio, il che vuol dire che anche per sostenerci diciamo non abbiamo pubblicità, non ci finanziamo con grandi editori, ma viviamo diciamo soltanto le persone che ascoltano la radio, che partecipano alle iniziative, che sostengono attivamente diciamo questa radio e che fanno sì appunto che da quasi 50 anni diciamo ci continuiamo a trasmettere liberi nell'etere, e non è assolutamente poco questo.
1: Non è il caldo, tutto ciò che ha detto è vero, non sta delirando.
0: No, potrebbe sembrare però insomma.
1: Adesso i tempi secondo me è curioso, infatti a me per esempio tutti qui dicono ma davvero? Oppure no, storicamente in questa radio qualcuno ha detto vabbè, ma perché fate la pubblicità così coprite tutti i turni la mattina? Meglio un turno meno la mattina
0: e dire proprio
1: che
0: proprio
1: una pubblicità tutto il giorno. Pensate se appunto poi diciamo la pubblicità è un po' una trappolone, è proprio un prodotto, non è che noi possiamo scegliere, non è mai stato così. Quindi insomma rifletteteci un attimo, tanto mo fa caldo, fermi, non vi muovete, riflettete su quello che ha detto e capite che comunque un'esperienza così, più passa il tempo, più l'informazione diventa veramente un'arma mediatica un po' al servizio de chi comanda, vogliamo metterla così, e quindi questa esperienza, per quanto sicuramente con i suoi buchi, come credo che sia normale che sia, ce l'hanno quelli grossi, figurati se ce l'abbiamo noi.
0: Percorso, diciamo,
1: esatto.
0: È giusto anche che abbia, insomma,
1: mettendo ognuno di noi il tempo della propria vita con molta gioia, ma senza una professionalità che non è altro quello che abbiamo imparato qua dentro per essere ascoltabili e non ammorbarvi e basta, e comunque mantenendo insomma tutta una serie di paletti. Devo dire, insomma, anche l'idea di sostenere una esperienza di informazione così unica non è poco, forse i 30 euro meglio spesi in un anno, che dite?
0: Direi proprio di sì, quindi diciamo potete andare sul nostro sito, prendere tutte le informazioni per sostenere e passare a trovarci qua a radio, che ovviamente ci fa sempre tanto piacere, e partecipare alle iniziative insomma che riusciamo a proporre. E tra l'altro diciamo la prossima settimana saremo anche diciamo in quel di Crack, quindi potete venire a trovarci al banchetto,
1: ci potete pure vedere in faccia.
0: Esatto.
1: Pensa un po', beate voi,
0: questo poi capiamo insomma, però potete venire, ci sarà banchetto, ci saranno dirette, quindi anche là diciamo grande partecipazione diciamo che ormai da anni avviene a questa manifestazione diciamo di Crack e al Forte Prenestino. Dai, andiamo avanti con un po' di selezione musicale, direi.
1: Ti sorprenderò, perché i ritmi in levare sono la tua specialità, ma ska cubano a me me squaglia.
0: Bellissimo.
1: Vediamo se riesco a farla partire qua. Ecco, vai.

0: Niente, è morto così.
1: È andato così. Si è chiusa in maniera un po' indegna in questo caso il
0: sì,
1: pezzo.
0: Sì, sta qui, ma insomma, abbastanza indegna. Si è fermata. È ripartita.
1: Ecco.
0: Vabbè, insomma, ci eravamo persi il finale. Io la tecnologia lo dico sempre, che ci siamo mai presi. Del resto, quando ormai ancora metà della mia vita è stata analogica, rifiuto.
1: Va bene, sì, perché poi effettivamente
0: evolvermi.
1: Parlavamo anche prima, no, delle trasmissioni musicali, diciamo, della bellezza di farle, diciamo, in analogico con i dischi, insomma,
0: toccare la musica, sì.
1: Esatto, era una cosa, diciamo, che sicuramente manca nella dimensione attuale della radio, di chi si approccia a quest'oggi, diciamo, con
0: una radio che già fa tanto, ecco.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: era
1: sì.
0: Bello per me qua tutto.
1: Assolutamente, direi
0: sono nostalgica e romantica, lo so.
1: No, ma è anche un modo di direi, diciamo, forse politico esagerato di vedere, di sentire la musica, però sicuramente, diciamo, di affezionarsi a un oggetto, a un disco, a una scelta, e quello, diciamo, è sicuramente un qualcosa di diverso rispetto a prendere i vari MP3 e la musica, diciamo, un tot al chilo, come alcune volte, diciamo, dico, e non riuscire ad assorbirla come una volta si faceva, insomma, anche semplicemente per motivi economici si andava a prendere quel CD che si registrava la cassettina e se lo sentiva, diciamo, tante di quelle volte che alla fine, diciamo, uno se lo imparava a memoria.
0: Lui se lo ricorda, che qua facevamo il GR con la sigla, era l'ultima traccia e durava tipo un minuto e mezzo, ma il vinile gli mancava un bel pezzo, nel senso che mancava proprio un pezzo di vinile, il vinile era rotto,
2: sì.
0: Ma si conservava lo stesso, perché quello era,
1: certo,
0: il vinile con l'ultima traccia, quella del GR, che non si poteva fare da soli,
2: perché
0: uno
2: bisognava,
0: mentre parlavi, ci voleva qualcuno che piava la puntina e te la rimetteva da capo, perché se finiva, tu che fai? Un conto è parlare e fare clic col mouse e rimandare,
1: certo,
0: MP3, un altro è tirare su una puntina e rimettere da capo, sì, guardando, sì, sul Technics che ci fosse, no? E poi pure perché al tempo potenti mezzi, diciamo, internet non esisteva, perché noi siamo giovani. E si faceva con un televisore terribile che ci hanno regalato, perché qua,
1: certo,
0: ci regalano solo cose rotte e noi abbiamo il potere di risanare tutto ciò che è rotto.
1: All'anticamera della discarica,
0: esatto, l'anticamera della discarica. Adesso questa moda,
2: il
0: per
2: GR,
0: fortuna, è passata, ma si faceva col televideo.
2: Il GR si faceva col televideo.
0: Parla più
2: e
0: lontano,
2: quindi,
0: che mi storpi tutto.
2: E quindi
0: e il televideo che c'aveva questa cosa per cui te girava la pagina a tradimento, quindi tu ti scrivevi sul foglietto il titolo della pagina, ma poi te dovevi sbrigare a leggere, perché se no a metà
1: non sapevi in che momento cambiava l'ultima ora,
0: sì, e non è che potevi tornare indietro come si fa oggi
2: con
0: i mouse,
2: con due pagine,
0: per
2: no?
0: Quello siamo svegli noi,
1: siamo
0: fatto un po' tutto,
1: perché anche
0: tutto.
1: Le due pagine doveva fare tutto il giro del televideo e poi era cambiato,
0: esatto,
1: il momento buono. Ha ragione, è vero, perché quando sono arrivato io ancora era così la radio, insomma, non è che c'era,
2: ah sì, così anziano sei,
1: un pochettino così. Beh, le prime volte che venni addirittura come ospite mi ricordo che c'era la pedana,
0: noi è da anziano che più giovane di me, manda un messaggio in diretta. Comunque
1: è vero, va bene, dai, continuiamo a sentire anche un po' di musica. Io mando, diciamo, visto che mi hai lanciato sulle varie, insomma, che è la musica che io apprezzo di più, è anche una musica molto molto molto, direi, diciamo, particolare come scelta, perché sappiamo, diciamo, che il reggae a Roma solleva adesso, diciamo, è un po' passato in secondo piano rispetto a alcune volte, però insomma ha sollevato tantissime polemiche e tante modalità particolari, perché insomma, diciamo, è una musica che è appartenuta per tanti anni, diciamo, alla parte dei centri sociali, dei movimenti, pur portando dei messaggi che tante volte erano totalmente in contraddizione, insomma, con tutto ciò che quei posti rappresentavano, e quindi, diciamo, si sono create una serie di situazioni in alcuni casi paradossali. Una volta mandammo addirittura, provammo a fare una provocazione di mandare i testi, diciamo, in italiano proiettati sulle canzoni che venivano mandate dei sound, e tutti ovviamente ci dissero di no, perché chiaramente erano, nella migliore ipotesi, diciamo, inneggiavano a divinità, e nella peggiore, insomma, diciamo, andavano, additavano, diciamo, contro l'omosessualità e contro, diciamo, una serie di erano tutto ciò di quanto più repressivo, insomma, potevano incarnare. Il fatto sta che poi, diciamo, nella storia dei movimenti romani e non solo, diciamo, hanno sono stati colonna sonora, diciamo, questo poi bisognerà dirlo, diciamo, di tante situazioni con tante contraddizioni, insomma, che si portano avanti in buona parte dovute, diciamo, anche all'ignoranza, insomma, può non capire ciò che dicono le canzoni, in altri casi, diciamo, a far sviluppare più il gusto musicale che non il significato, insomma, di testi delle canzoni. E direi che più o meno, quindi questo lo dico anche un po' per mettere le mani avanti, però in questo caso sono francesi, di solito francesi da questo punto di vista riescono, rispetto ai giamaicani, a essere un po' più sensibili su alcune cose. Ci andiamo a sentire da Bink e il Fo con Oz, ce la sentiamo.

0: sole su San Lorenzo adesso si avvicina anche alle nostre finestre, quindi mo tra un po' ci tocca chiudere le persiane, diciamo che così insomma questa dovrebbe essere la primavera, raga.
1: Così ci difendiamo un po' dal calore insomma di oggi, che è veramente un qualcosa di importante, direi.
0: Sì, tra l'altro insomma diciamolo, settimane pesanti, non sono proprio bei giorni, insomma sappiamo che insomma la repressione si è fatta sentire in questa città, è triste quanto credo che nei decenni sempre meno alla repressione corrispondono, diciamo, i motti di solidarietà. Ecco, non voglio entrare, non voglio essere polemica, tanto poi chi ha orecchie per intendere intenda, gli altri in roulotte, e diciamo che ecco, mi fermo qui. Rimane che questa dovrebbe essere una stagione calda, de caldo c'è solo il clima, ma anche in autunno abbiamo fatto tanto caldo, direi, quindi su questo mi piacerebbe un po' ragionare. Devo dire che però una cosa che invece voglio ricordare molto bella è che arrivando a San Lorenzo, io così passo, diciamo, non mi ricordo come si chiama la via delle poste, diciamo.
1: Ok, sì, sì.
0: È bello che vengo con
1: via dei caduti
0: al lato
1: del parchetto.
0: Sì. E a un certo punto svettano queste bellissime bandiere palestinesi. Questo lo ricordo perché al parco dei caduti della guerra, dei caduti del luglio 45, insomma, che sì, è il parchetto di San Lorenzo, c'è un bellissimo festival della cultura palestinese in Italia, che insomma vi consiglio di andare a curiosare, vi consiglio di andare a sentire, perché sicuramente la Palestina ci tiene unite, ma forse è un, va bene, ma forse dovremmo imparare a essere un po' unit tra di noi, anche prima, dopo, durante, così. Ecco, anche questi così messaggi subliminali oggi, però ecco, credo che uno sforzo in questo senso possiamo farlo. E quindi io invece adesso vi voglio travolgere con dei tamburi, andiamo in Colombia, tra l'altro voglio salutare tutte le colombiane e colombiana che sono all'ascolto, perché insomma questo sarà un fine settimana notevole per la Colombia, ballottaggio tra un rappresentante che è un po' la continuità di quello che è questo governo progressista. Il primo governo progressista è stato quello di Gustavo Petro nella storia di tutta la Colombia, fatevi due conti, e non so, proprio due giorni. Però insomma diciamo che questo è il ballottaggio davanti a un personaggio che forse è il più patetico, burattino, veramente incommentabile del liberismo, della destra, di quella destra di Álvaro Uribe. Quindi intanto insomma un saluto, sperando così incrociamo un po' le dita, non che io sia una persona che va a votare, ma insomma bisogna capire che certe volte dei passaggi storici i paesi fanno pure così, e ahimè questo è il momento della Colombia. Andiamo oltre al narcotraffico, oltre alla cocaina, cerchiamo di essere un po' coerenti, di capire anche che cosa sta succedendo. In questo caso io vado vicino a Barranca Bermeja, dove c'è questo gruppo stupendo, una batucada tutta femminile. Batucada significa una bandona solo di percussioni, dalla gran cassa a tamburi vari, che appunto musicavano, ritmavano le manifestazioni appunto di Barranca Bermeja, finché hanno conosciuto questo produttore nonché artista, Edson Velandia, colombiano molto molto molto famoso, che è rimasto incantato e insieme le ha, diciamo, spinte, perché lui ha fatto solo da produttore, a far sì che la loro batucada passasse a un altro livello. E allora io nella giornata di oggi, perché ci stiamo pure noi, Car Pride non ci stiamo, vorrei così dedicarla a chi ha deciso oggi di andare al mare o a chi ha deciso di rimanere a casa, ma essere anche comunque orgoglioso di se stesso.
1: Vai.
0: La batucada guariccia sensuale.

0: Pecca la guariccia, eccoli qua. Potenti, eh? Diciamo che il testo era tutto una rima tra più pennelli, meno fucili, tutto parallelo in quella che, ahimè, è stata la tragica storia della Colombia per almeno 60-70 anni, diciamo.
1: Ok, ok, va bene, allora andiamo avanti anche con la selezione. Devo dire che io sono un po' indietro su questo, perché con il fatto che ormai da tanti anni, diciamo, non seleziono musica, ma fondamentalmente invito ospiti musicali, chiaramente, diciamo, la selezione musicale, chiaramente, diciamo, l'ho lasciata un pochettino indietro, l'ho messa da parte, non che sia per forza sempre importante, insomma, venire qua in radio a trasmettere. Ok, ma era partito un altro brano che, se vuoi, lo possiamo anche mandare.
0: Ah, no, è partito, io pensavo che chiudevi. E qua ormai non si sa più come si fa radio, se vi spingono i pirulini, si abbassano i cursori, ognuno a modo suo.
1: Va bene, però dai, mandiamola, tanto era partita.
0: Ah, vabbè, vai. Sì. E so sempre la batucata guariccia.
1: C'era piaciuto il pezzo di prima, ci ascoltiamo pure questo, che problema c'è, dai.

0: questo caso insieme a Velandia e la Tigra, che sono appunto il gruppo di Edson Velandia.
1: China chamaca son muchas.
2: Chifla muchusco a la chula de chicamocha. Insatisfecha la chueca, las chicoteras.

0: direi che è un pezzo che sono almeno tre, diciamo, non solo per la durata, perché quello insomma non ci vuole tanto a fare il minutaggio, ma per la qualità e per i cambi, diciamo, di ritmo e di stile all'interno.
1: Sì, sicuramente una miscellanea a noi indifferente. Io consiglio anche di andarvela a vedere, perché nei video si vedono dei pezzi di Colombia stupenda, verde, selva, e credo che proprio loro siano un po' anche molto la rappresentanza della potenza delle donne colombiane, che devo dire sarebbero da far parlare secoli e secoli, visto quello che è successo in quel paese. Loro sempre in prima linea, mica no?
0: Assolutamente, assolutamente. Va bene, allora io cambio totalmente zona, però resto, diciamo, alcune su parti un po' ipnotiche di suoni, anche se diventano molto più elettronici, e ci andiamo a sentire i Balkan Beatbox con questa War Again.

0: Va bene, allora continuiamo con un po' di musica, un po' di, anche se ci arrivano ovviamente, diciamo, corrispondenze, non so, diciamo, oggi qualche intervento se era previsto o meno, vedremo, diciamo, che
1: ma
0: succede.
1: Io so che qualcuno ha detto vado e vedo se c'è qualcosa da dire, chiamo.
0: Okay.
1: Prendiamo tutti un po' di distanza oggi, c'è
0: Esatto,
1: niente da
0: oggi,
1: fare.
0: oggi
1: La
0: è
1: Palestina è
0: così.
1: nel nostro cuore, non ce ne sono altre. Non si può mediare, soprattutto dopo quello che è successo, non lo facevamo neanche prima.
0: No.
1: E adesso meno che mai pensiamo proprio che la riflessione debba essere moltiplicata per mille, perché ancora non lo sapesse, vogliamo spiegare cos'è il pinkwashing, dobbiamo veramente farlo, questo modo di Israele così di uccidere uomini, donne e bambini, ormai insomma è inutile negarlo, è sotto gli occhi di tutti, chi non lo vede e per chi non lo vuole vedere, quindi probabilmente non ci ascolteranno e non ci interessa, ma voler far passare per esempio Israele per il grande paese amico delle comunità gay, lesbiche, trans o comunque tutto ciò che comprende questo mondo, e quindi spingersi Israele come il paese rainbow. Rainbow potrebbe essere pace o pride, cioè questa
0: Sì,
1: buttata in caciara,
0: un'operazione simpatia.
1: l'operazione simpatia. Peccato che poi appunto i pride si svolgono laddove invece le comunità lesbiche piuttosto che froce, come diciamo noi, palestinesi che esistono, che ne diciate, che poi vengano invisibilizzate, insomma, non mi pare che qui dal nostro governo vengano particolarmente
0: No, direi no.
1: apprezzate o messe in risalto né adesso né prima, così non mi sembra che questo venga fatto per altri paesi, quindi anche basta con questa retorica della Palestina che provate a andare in Palestina. Per favore, anche meno, e appunto non si può andare oggi a ballare pensando che lo faremo in mezzo a casomai persone che vengono a ballare e stanno in vacanza dopo aver fatto il militare negli ultimi 2 anni, quindi possibilmente aver ammazzato palestinesi, aver giocato con le loro cose private in quelle case, come abbiamo visto in vergognosissimi video che hanno in particolare scandito questi anni e ci hanno fatto particolarmente, insomma, venire l'odio verso tutto ciò che è sionista. E questa è una cosa che appunto il comune di Roma non ha può fa, le reginette di questi Pride manco, perché non mi pare che si sono spese mai particolarmente a favore della Palestina. Gli organizzatori, mi pesa veramente a me essere diplomatica, diciamo chi organizza questo Pride fa tutto un lavoro prima in cui non ci sembra, quest'anno è stata fatta un po' una mossa che poi non ha funzionato. Però

0: E quindi arrestiamo da capo pure quest'anno, ci hanno provato a fregare ma non ci sono riusciti, e quindi anche quest'anno, ahimè, ci sarà la presentazione, la presenza di carri israeliani, di gruppi israeliani che si definiscono sicuramente, si possono definire come gli pare. Fatto sta che sulla Palestina hanno un'idea precisa, o non prendono parola, o se la prendono è meglio che stanno zitti, quindi noi non ci stiamo
1: assolutamente.
0: Ecco, questo è un po' anche tutto ciò che accade, insomma, no? Questo pinkwashing poi si potrebbe anche allargare a tante altre cose, ma oggi rimaniamo sul Pride.
1: Okay.
0: E poi così voglio mettere questo brano perché non solo è, diciamo, il genere che mi ha un po' il mio genere da giovane in questa radio, ma anche perché appartiene a una voce mitica, secondo me una delle voci, la voce soul di questo secolo, e che ahimè non c'è più, e mi fa pensare proprio a Otis Redding, no? Questa, nella musica soul ci sono queste figure che quando sono arrivate al massimo del loro successo, sicuramente due discorsi diversi. Otis Redding per tempo ha regnato parecchio anche il dubbio su come fosse sparito, perché comunque erano altri anni dove lui faceva un discorso anche di apertura e di avvicinamento tra bianchi e neri, in anni in cui agli Stati Uniti proprio ancora questa cosa non andava giù. Sharon Jones, eccola, la mia grande regina, invece è stata portata via da una malattia che però non l'ha piegata, per cui lei anche sotto cameo, senza capelli, ha spaccato facendo dei concerti, e veramente credo è sparita al massimo del suo splendore, accompagnato tra l'altro, qua mi vengono pure un po' di brividi, dai Dub Kings, che altro non erano quella band che in tutta la sua carriera hanno accompagnato quell'altra scellerata, ma insomma poi mi commuovo. E siccome invece mi pare che nelle ultime settimane la comunità europea ha applaudito questa idea perversa della remigrazione, o comunque di trattamento verso i migranti, io a questa bellissima voce vorrei accompagnare una canzone che è un mito, che è This Land Is Your Land. Poi se parte è proprio bello.
1: Sarebbe tutto bellissimo.
0: C'ho il circoletto che gira, una volta che mi permetto YouTube, vengo. Eccola.
1: Eccola.

0: Niente, potenza in tutto il suo. Tra l'altro c'è un, tra l'altro, vabbè, vedo queste dritte, tanto fa caldo, c'avete sti monitor davanti, usateli bene. E per esempio c'è un concerto in cui Sharon Jones viene invitata a cantare, sai, questi palchi a T dove c'è tipo una lingua che sta in mezzo al pubblico e la star può andare lì a ballare.
1: Sì.
0: E lei a un certo punto va lì e fa il treno, no? Il treno poi è una cosa molto specifica nel blues e nel rhythm and blues. Chi con la sua propria voce o col proprio strumento sa riprodurre il rumore del treno vuol dire che è un vero bluesman.
1: Ok.
0: Questo si dice. E praticamente si vede lei con una matta veramente scatenata a mille che va in questa lingua di palco, tutti. A un certo punto esce fuori Prince, che stava là dietro, e non gliela fa, e si deve mettere a fare un assoletto mentre lei suona, e lei quando torna indietro lo vede e si mette le mani nei capelli, perché insomma Prince,
1: Prince è Prince,
0: ti rendi conto, te sei a cantare, certo. Prince che non regge, fa un assoletto sulla tua canzone, cioè hai vinto tutto,
1: direi ecco, proprio di sì, direi
0: così per
1: di
0: perdersi sì. Un po' anche nei commenti,
1: bello, devo dire che stare dietro alle due selezioni è complicatissimo, perché insomma sono tutti pezzoni e poi dice poi che mando, no, quando
0: no,
1: c'hai, però
0: non vale.
1: Esattamente, non è questo, diciamo, lo
0: no,
1: spirito sicuramente
0: non stava a fa gara
1: qua, esatto, infatti diciamo uno se lo prende bello e dice vedi che bella occasione di ascoltare bella musica, insomma, e di scambiarci le vibrazioni, diciamo, questa è il senso anche, diciamo, di questi vari redazionali che appunto si stanno alternando da qualche mese a questa parte, insomma, e che vedono coinvolte almeno, diciamo, due trasmissioni, diciamo, con vari guest che poi possono partecipare. Se
0: io mi rivendico quelle fatte qui prima esatto, di diventare qui challenge.
1: E quindi insomma è comunque sempre carino, perché diciamo è sempre un momento anche di crescita, di confronto, perché poi diciamo che tante volte chi ci ascolta pensa che sia una linea, diciamo, la radio in cui si seguono trasmissioni, ma a volte è difficile anche incontrarsi, diciamo, con le varie redattrici e redattori a radio, con le trasmissioni, ci si conosce o ci si incontra solo in alcuni momenti tipici che sono appunto la festa e altre poche situazioni, e tante volte ci si perde quantomeno i pezzi anche fra chi ci si conosce da tanti tanti anni, quindi è sicuramente una bella idea che c'è stata, diciamo, da questo punto di vista. Continuiamo con un po' di musica, intanto Sol Pinas, diciamo, ha fatto sentire la sua presenza dentro la radio,
0: ha fatto
1: cucù, esatto.
0: Una delle trasmissioni più grandi, credo, più vecchie di questa radio, forse sì, insieme a 25 O'Clock e Elettrodo.
1: Forse preferiva più grandi, più che vecchie, però insomma.
0: Vabbè, vecchie in senso buono, che da. Come se deve dire?
1: Più storiche la radio.
0: Più storiche, dai. Bravo. Sta, storico da una certa autorità.
1: Faccio il diplomatico in questa situazione. Dai, ci andiamo a sentire, visto che mi è venuto in mente perché fa caldo, l'abbiamo già detto, ci ascoltiamo questo pezzo storico, diciamo, 90 degree in the shade. Ce la sentiamo tutta quanta, anche questo bel pezzo in le varie.

0: Va bene, allora, siccome insomma abbiamo provato, perché sinceramente io faccio proprio fatica a pensare che non possiamo andare al, insomma, a questa, mi sento proprio un po' scippata, ma non sono l'unica, questa cosa è abbastanza pesante, direi molto pesante. Ma insomma, per fare un po' chiarezza e sicuramente aggiungere parole più di senso alla generalizzazione che io ho fatto, che per quanto per alcuni non sembri, generalizzazione è stata, perché diciamo questo è il problema principale, ma negli anni ci sono state poi diversi, direi quasi conflitti di piazza, se t'azzardavi a portare una bandiera palestinese più che altro, e sicuramente un sacco di collettivi queer o altro hanno preso una posizione fortissima, sono stati organizzati anche altri Pride negli anni. Ma io vi voglio leggere così brevemente il comunicato di GenderX Italy, che appunto riporta un po' quello che è stato negli ultimi anni, questo continuo travaglio di aspettare quali sarebbero state delle posizioni, che ormai strano sarebbe se fosse andata diversamente, visto che poi negli anni sempre la stessa cosa si è confermata. L'anno scorso, come GenderX, abbiamo organizzato durante il Pride un momento di silenzio simbolico come atto di protesta e solidarietà per le vittime del genocidio in Palestina. Per diffondere la voce e incoraggiare la partecipazione da parte di tutte le realtà presenti, abbiamo distribuito ad ogni carro, indiscriminatamente, dei volantini con la bandiera palestinese per sollevare in protesta. Quando ci siamo approcciati al carro di Keshet, non solo i volantini sono stati rifiutati, ma dal carro qualcuno ha pensato bene di sputare in faccia ad un membro della nostra associazione, procedendo a deridere, sminuire la protesta, la causa e le persone che in quel momento la stavano portando avanti, per poi infine farci allontanare dal carro dalla sicurezza privata. Così siamo stati trattati solo per aver chiesto di portare un messaggio di solidarietà al popolo palestinese, a una realtà composta da persone queer ebree, perché siamo consapevoli che ebree non è uguale a sionista. Sembra il Pride è nato come una protesta. Sembra una frase fatta, ma si tratta di una riflessione storica e politica che oggi più che mai deve tornare attuale. Il clima di festa, i vestiti sgargianti, i balli, le provocazioni, tutto questo era e dovrebbe essere tuttora atto a dimostrare al potere imperialista e patriarcale, omofobo, transfobico, razzista e abilista, che noi persone queer esistiamo, protestiamo, ci prendiamo le strade e che sì, il nostro posizionamento radicale è una rivoluzione e una minaccia per gli stessi sistemi che questo potere tiene in piedi. Cosa significa concretamente? Significa che alla base degli ideali da cui il Pride è nato c'è la protesta contro il potere che ci vuole oppressi, silenziosi e complici. Combattere questo potere significa combattere concretamente contro le oppressioni di ogni tipo, che sono multiformi e collegate tra di loro, dal bullismo scolastico al genocidio di un popolo protratto da decenni. La violenza deriva dallo stesso sistema che è necessario distruggere per ricostruire una società e un mondo migliori per tutto. Quindi è giusto che il Pride esclusa realtà come Keshet? In breve, sì, perché non hanno preso posizione contro uno stato genocida e criminale di guerra. Nel dettaglio, prendere posizione contro il genocidio del popolo palestinese è il minimo richiesto per essere in linea con gli ideali storici del Pride, non solo col manifesto del Roma Pride 2026. Keshet ha deciso di non aderire, scegliendo così di schierarsi contro l'oppresso e dalla parte dell'oppressore. Questo non ha nulla a che fare con l'identità, né religiosa né nazionale, né tantomeno con l'identità queer. Ciò che viene contestato è un posizionamento politico di complicità e asservimento allo stesso potere imperialista che ha causato la morte di milioni di palestinesi dal 1948 ad oggi. Ma questa non è una discriminazione contro le persone queer ebree? Assolutamente no, qui non si è mai parlato di persone ebree in generale, ma della mancata adesione al manifesto da parte di una singola associazione che non rappresenta di certo la complessità della comunità ebraica. Persone ebree antisioniste esistono da ogni parte del mondo, persino nello Stato di Israele, dove vengono perseguitate, arrestate e uccise dall'esercito dell'occupazione, la stessa occupazione che da più di 70 anni commette nelle sue carceri continue violazioni del diritto internazionale con il silenzio e la complicità dei governi occidentali, e che ha di recente reintrodotto la pena di morte solo per i prigionieri palestinesi. Il paradosso della tolleranza. Il problema è la mancanza di una condanna netta e inequivocabile al genocidio tuttora in corso in Palestina. Se alzassimo le spalle in nome della tolleranza, non dovremmo forse tollerare anche persone apertamente fasciste? Dovremmo permettere anche a realtà apertamente transfobiche di partecipare con un carro e passare il Pride a fare propaganda contro le persone trans? Per quanto ci riguarda, la risposta è no. Perché per noi il Pride deve tornare a essere prima di tutto coscienza politica e solo secondariamente musica di Raffaella Carrà e nuvole di glitter. Allora, perché non boicottare il Roma Pride e basta? Perché la lotta paga, anche la lotta fatta dall'interno paga. Crediamo che se non fosse stato per il contributo di tutte le persone che hanno protestato negli scorsi anni, non ci sarebbe stato un posizionamento così netto nell'esclusione di realtà sioniste dalla parata. Continuiamo e continueremo ad andare al Pride perché, in quanto persone trans e queer, è il nostro posto, il nostro spazio, la nostra lotta, anche se poi non mi pare che questo sia stato fatto comunque. Perché proprio in quanto persone trans e queer siamo costantemente e paradossalmente escluse dai discorsi pubblici sulla comunità LGBTQA, ma in merito a persone trans di persone queer, persone razzializzate, anticolonialiste, antisistema e anticapitaliste, se il Pride esiste. Non ce lo lasceremo portare via da nessuno, oggi e sempre ci riprenderemo la nostra visibilità e saremo in prima fila in quella che per noi è ancora soprattutto la lotta. Diciamo, io accanto a questo ce ne metterei un altro di comunicato, ma forse non ci bastano i minuti. No. Vabbè, insomma, no, diciamo no,
1: che comunque c'è, quindi
0: non mi pare che comunque questa cosa, come ho detto, quest'anno è stata fatta un po' all'ultimo minuto la mossa della così dell'inversione AU, ma mi faccia affari miei.
1: Va bene, quindi diciamo questa per la contraddizione, dice, tra chi si sente scippato, diciamo, del Pride e chi dice comunque sia io all'interno ci voglio stare perché l'ho costruito, ci sono state, e quindi diciamo più che scipparmelo preferisco stare attaccato al treno e vedere poi diciamo dentro che si riesce a fare. Questo mi sembra che poi è, andando in sintesi, il punto diciamo di rottura.
0: A me sempre, insomma, questo lavorare da di dentro in generale mi ha sempre lasciato un po' perplesso, ma parlo per me.
1: Sì, parlo per me. Diciamo sicuramente no, è esprimibile in parte, è condivisibile, perché poi diciamo stare dentro alle lotte e lottare al di dentro diciamo va sempre poi contestualizzato, perché non si può dire mai è sbagliato e giusto a prescindere, però chiaramente diciamo impone una certa fatica, un certo rischio diciamo di poter essere annacquato o tirato per la giacchetta, quindi questo è ciò che effettivamente diciamo sono i rischi all'interno, però insomma era giusto anche leggerlo il comunicato perché ci stava anche diciamo poi ognuno esprimendo la propria posizione, perché ci sta anche quello. Va bene, e che ci abbiamo adesso in
0: allora una cosa terribile proprio da caldo,
1: vai
0: un po' voglio lasciare da parte la bruttezza.
1: Beh sì,
0: ma a me no. Non mi convinco comunque, vabbè. E allora continuo a scavare, cioè adesso mettiamo un lento, preparatevi, ammischiatevi, sudate nel miglior modo in cui lo sappiate fare, che non è correre. Lei ha una voce pazzesca, per me si chiama Minnie Riperton, è diventata famosa per questa canzone potentissima che si chiama Inside My Love. E niente, qua ogni volta che provo
1: ci vuole quell'attimo
0: di connessione in più, poi vabbè,
1: però
0: sono stata cattiva, vengo sempre pure.

0: Insomma, era il 1975, che robetta quegli anni per la musica, madonna, che figata, e uscivo questo bellissimo disco di Minnie Riperton, Adventures in Paradise.
1: Bello, direi assolutamente. Ci cominciamo anche ad introdurre verso la parte finale, insomma, di questo spazio redazionale, ricordando che dopo di noi poi ci sarà Soul Peanuts e poi Disaccordo e poi Musica Macchina, insomma Rotation. Queste, diciamo, sono poi le trasmissioni che andranno, diciamo, a completare il palinsesto, diciamo,
0: che finisce domattina alle 6 praticamente.
1: Esatto, quindi un palinsesto con poche trasmissioni, ma diciamo belle lunghe. Rotation è quello, insomma, che si fa tutta la nottata della radio, quindi per gli appassionati anche, diciamo, di suoni più elettronici, più da sabato sera, sicuramente la trasmissione più adatta per continuare. Però insomma il tragitto radiofonico del palinsesto è abbastanza, diciamo, lungo e variegato, perché appunto, diciamo, dopo di noi si comincia con le sonorità di Soul Peanuts, che appunto sono molto morbide e adatte, diciamo, a questo caldo, a questo clima. Abbiamo abbassato anche un pochettino i battiti e io direi, diciamo, continuo con brani sicuramente molto più moderni. Questo è del 2013, quindi abbiamo fatto un bel passo in avanti. Loro sono i Dub Silence, anche loro vengono dalla Francia e questa si chiama It's Time.

0: Va bene, va bene. Allora rientriamo subito in
1: sta francia, che sì, sorprendente.
0: Sì, sì, sì, sì, dai, un po' di musica buona ce la regala e penso che stai seguendo la scia anche tu, diciamo, da questo punto di vista.
1: Beh, mo mi hai detto Francia, io vado per connessioni. Vai. E quindi c'è questa stupenda voce e flauto traverso cubano-francese, niente proprio di meno che la Dame Blanche, appunto, molto cubano il nome. Però chiaramente lei, insomma, adesso è arrivata a un ottimo successo, gira veramente tutto il mondo, ogni tanto in francese, ogni tanto in cubano, sicuramente poliedrica, finché non incontra il Machasenko. Il Machasenko altri non è che il leader del blocco depressivo della Floripiondo e de Chico Trujillo.
0: Olì.
1: Quindi Chico Trujillo, abbiamo capito, e lì si sono incontrati, hanno fatto questa canzone insieme. Beh, lui, devo dire, un personaggio... Insomma, appunto, c'ha la Floripondio, che è un gruppo super punk, dove appunto un po' d'hardcore cantano tutti con gli slip bianchi. Ah. E il Machasenko con la sua panza e il suo barbone col tutù rosa.
0: Perfetto, bello.
1: Quindi molto punk. E lui me l'ha detto, io ho la Floripondio, faccio il punk, poi ho Chico Trujillo con cui faccio la cumbia, le rivisitazioni, okay. E poi ho il blocco depressivo tutto acustico con cui mi diverto proprio a suonare. Grandi musicisti di un certo livello, tutti acustici, riprendendo tanghi, boleri, canzoni d'amore della tradizione americana, insomma sudamericana. E ecco, questa mo non so bene dove insomma dove l'hanno ripescata, però si sono incontrati la Dame Blanche e il Machasenko, e questo flauto traverso sono addirittura un mix di due canzoni, Passalo Bien e Procuro Olvidarte, cioè Stati Bene e Cerco di Dimenticarti.
0: Vai,
1: vado, sì, sempre, sì. Devo dare
0: sempre
1: prima.
0: Quel
1: e anche questo, devo dire, credo, oltre il Masha si è portato tutti i suoi amici musicisti acustici.

0: La musica suonata è sempre un'altra cosa, non c'è niente da fare.
1: Assolutamente, bello anche questo incontro, insomma, che si vede che tira fuori grandi belle vibrazioni, si sono trovati bene, insomma, in questa direi proprio di sì. E siamo arrivati anche, diciamo, un po' nella fase veramente conclusiva di questo spazio, direi, perché fra poco chiaramente, diciamo, lasceremo i controlli del mixer a DJ Lenin con la sua Soul Peanuts. E vi ricordiamo, come sempre, insomma, diciamo, che chi sta ascoltando già da un po' di tempo e ha chiaramente capito, diciamo, di che tipo di radio sta ascoltando, ma noi, diciamo, ci piace ripeterlo, diciamo, la nostra radio è antifascista, antisessista, antirazzista, antisionista, diciamo, assolutamente, diciamo,
0: assolutamente.
1: Radio Onda Rossa.
0: E questa, la più bella, diciamo, piccola grande radio,
1: assolutamente sì, che bisogna sostenere, bisogna ascoltare e bisogna diffondere, diciamo, questo è quello che chiediamo chiaramente, diciamo, per chi se la sente, per chi se l'ascolta e per chi pensa, diciamo, che valga ancora la pena nel 2026, diciamo, fare una controinformazione di un certo tipo e dare voce, diciamo, a chi voce non ne ha e anche, diciamo, voci critiche di un certo tipo. Noi andiamo avanti ancora, diciamo, con un altro brano, non so se ne riusciamo a mandare uno o due, dopodiché appunto lasceremo i controlli, diciamo, a Soul Peanuts, trasmissione, come diciamo prima, storica di questa radio.

0: Direi che ci siamo, Out of Man.
1: C'era. Madonna, che figo.
0: Diciamo, un po' rimaneggiata, un po' rivisitata, però insomma la lascia quella, diciamo, l'hanno abbellita in questo caso, direi. E quindi è sempre un piacere ascoltarlo. Va bene, niente, direi che.
1: Mi è rivenuta voglia di fare una trasmissione musicale, un macello. Come
0: vabbè, magari è un bene, non è
1: ah,
0: una
1: no,
0: cosa,
1: male non può essere.
0: Assolutamente.
1: Anzi, secondo me, rispetto alle mie che attacco semapuce, se facessi un referendum vincerebbe.
0: Possibile, direi. Allora, bene, pronto qua DJ Lenin con Solpinaz, che si è accomodato, e direi gli lasciamo i controlli, insomma, più di così era accomodato già di là, insomma, si era quasi appisolato, mi verrebbe a dire, nell'attesa. Adesso diciamo lo rimettiamo in attività, però insomma gli tocca.
1: Il nostro vecchio presidente, ex presidente, basta questo vecchio, il nostro ex presidente,
0: esatto,
1: il nostro DJ Lenin, però insostituibile,
0: destituito insomma da un colpo di stato il nuovo presidente qualche anno fa, però
1: vabbè, non puoi avere un DJ Lenin e non farlo presidente, no, in questa radio, come si fa?
0: Penso,
1: no,
0: che
1: scherzo,
0: i colpi della radio insomma all'interno della Radio Onda Rossa sono sempre ben accetti, non portano mai gravi problemi.
2: Lasciamo fare.
1: E comunque questo significa anche che se può fare presidente della radio scende indenni,
0: assolutamente sì, che non è scontato. Inizialmente
2: si può invecchiare anche allegramente,
0: eppure questo insomma non è scontato. Dai, continuiamo allora quindi con il Palinsesto Radio, tra pochissimo insomma già pronto per partire, Solpinaz.
1: Ciao.

0: At this time, we would like to play a tune that was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year 1942. We sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts.
1: Radio Onda Rossa 87.9 17.59. Appunto, Salt Peanuts. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, www.ondarossa.info, per l'ascolto in streaming e per la ricerca di qualsiasi tipo di informazioni. Oggi è sabato e c'è Salt Peanuts. In questo senso interpretata dall'inizio a Kurt Elling e poi con il mood dei Liquid Soul.

Stai ascoltando Salpinaz, casomai non l'avessi inteso. Come diceva la nonna, inteso.

Radio Onda Rossa, Stefano Bollani con Spain by Cicoria, live a Lugano con l'Orchestra Unita Solois di Solisti di Lugano. Al piano Stefano Bollani. Spain.

Stefano Polani live insieme alla orchestra Solisti Uniti in Svizzeri. Live in Lugano.

Eleonora Strino alla chitarra, Claudio Vignali al piano, Giulio Corini al contrabbasso, Zeno De Rossi alla batteria. Eleonora Strino con Matilde.

Hassel Peanuts, Eleonora Astrino, 18:15 all'ascolto di Radio Onda Rossa. È il tempo di Hassel Peanuts.

0: e ricorava la tromba.
1: Sei piena di un
0: Roberta
1: amore.
0: Gambarini alla voce, Andrea Pozzi al piano, Gianluca Petrella al trombone, Rosario Bonaccorso al basso.

sempre live, Stefano Bollani. È un live del 2009, introdotto da questa chitarra. Il pezzo è Luz Negra.

Simone Kopmeier con Fragile, jazz version di Sting. Simone Kopmeier, questa è Radio Onda Rossa, è il tempo di Salpinaz. Come state? Spero bene.

Danilo Rea, Gino Paoli, vedrai, vedrai. La chitarra di Pat Metheny insieme a un altro grande scomparso da un po', Michael Brecker al sassofono, il pezzo è di Pat Metheny, James.

0: Greta Panettieri.
1: Tutte le volte che parlo di te.
0: Ci canta Pino Daniele, Anima. Stai ascoltando Salpinaz, ma soprattutto Radio Onda Rossa. Ci vuole anima.

al piano e alla voce Mr. Jamie Callum. Il pezzo è Sad Sad World featuring Laura Mula e Salpinas e Radio Onda Rossa. È ancora il tempo di Salpinas.

Torna a trovarci la coppia Danilo Rea, Gino Paoli. Che cosa c'è? È ancora Salpinas.

0: mi ha detto di sì.
1: Finisce qui Salpinaz per quanto riguarda questo sabato 20 giugno 2026. Un saluto a tutti e a tutte coloro che sono stati all'ascolto. Salpinaz il sabato su Radio Onda Rossa dalle 18 alle 19.30. Ci salutiamo con Ivano Fossati, mio fratello che guardi il mondo. Aes. Ah,

0: 19 e 41 minuti primi, buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, siamo qua come sempre al finir di sul Peanuts, un po' il tempo di resettare diciamo un po' tutto, compreso anche il nostro gusto musicale che altrimenti ne resterebbe altamente mortificato, e siamo pronti a iniziare con Disaccordo che, come ormai conoscete tutte e tutti, è una trasmissione diciamo che non ha altro scopo se non quello di far smettere di suonare le persone che ci vengono a trovare, perché chiaramente diciamo il meglio della musica già c'è stato, decisamente è stato anche da un bel po' di decenni direi superato, e tutto ciò che si doveva dire da un punto di vista musicale, quindi potremmo stare tranquilli a imparare, a conoscere, a riascoltare diciamo tanti brani, tante musiche belle diciamo che sono di tempi trascorsi, e invece ci tocca sentire insomma tutto ciò che ci propinano i vari musici che vengono a trovarci qua in trasmissione. Chris è uno dei musici tra l'altro diciamo che tanto di anni fa è incappato nella nostra trasmissione, però ha avuto una
1: collaborazione,
0: esattamente,
1: poi sono rimasto
0: un po' male all'inizio e poi diciamo
1: è rimasto male all'inizio e poi sono rimasto qui a Radio Onda Rossa un po' perché me l'avete chiesto, un po' perché diciamo mi sono sentito in colpa per le mie performance, e quindi ho detto vabbè, quale miglior viatico per espletare, per espiare le mie colpe, rimanere a Radio Onda Rossa e condurre un programma come Disaccordo che mi permette come
0: di espiare,
1: di espiare le mie colpe, insomma,
0: continua a essere musico,
1: io continuo a essere musico, ahimè, diciamo sia nelle mura domestiche che al di fuori, quindi calcando palchi a destra e a manca,
0: palchi di cartone
1: in maniera
0: brutta,
1: becera proprio, pazzescamente becera, però insomma dai,
0: sei anche un po' il Buscetta dei musici,
1: sì, perché sono un po' pentito di questo, io sai sono andato in analisi dopo insomma l'ultima intervista mia era a Disaccordo, perché chiaramente sono rimasto un po' in mezzo, no? Un po' nel limbo, quindi dico ma io sono un pentito o sono uno che continua a farlo, quindi la psicanalisi mi sta aiutando in questo, però come vedi i risultati non sono proprio buonissimi, quindi sto un po' di là un po' di qua, cioè, ho praticamente il piede in due scarpe, da classico italiano
0: peggiorato se vogliamo, però
1: sì, per quello questo, sicuramente sono proprio il classico italiano che tiene il piede in due scarpe, però vabbè, questo tant'è, insomma Disaccordo questo ci propina e questo ci teniamo,
0: facciamoci una ragione e consoliamoci dicendo che alle 8:40 ce ne andremo,
1: ce ne andiamo, esatto, a bere birre, insomma oggi ho comprato due birre che devo provare, non le avevo mai viste, di un birrificio diciamo particolare che di cui non faccio nome, però insomma una IPA e una blonde che insomma questa sera penso che gli do,
0: va bene, noi invece gli chiederemo adesso diciamo cominciando subito a presentare gli ospiti con cui avremo a che fare
1: per un'oretta circa, olè.
0: Buonasera pragmatici ascoltatori e inossidabili ascoltatrici di Radio Onda Rossa, benvenute e bentrovati alla nuova interminabile ed estenuante puntata di Disaccordo, la trasmissione nemica dei musici, amica del reflusso gastrico. In questo caldissimo sabato 20 giugno 2026 ci appare dall'altra parte del tavolo un progetto hip hop di cui neanche a dirlo avremmo fatto volentieri a meno. Attivi dal 2016 a Roma e provincia, i nostri amici iniziano subito a farsi riconoscere per le loro rime insensate e i beat rubati a gente evidentemente più capace o almeno più lesta di non farsi trovare con il beat rubato nel sacco. Il loro stile diretto e crudo li porta subito ad essere additati come una delle peggiori realtà musicali nascenti, ma il giudizio è fin troppo ottimistico. Dopo aver pubblicato un primo disco EP nel 2016 dall'inutile titolo Tutto in un giorno, giustamente responsabilizzati da un gruppo di testimoni di Geova protestanti che entrano in contatto con loro non si sa bene per quale assurda connessione, decidono di prendersi un momento di pausa, periodo che sarà ricordato dai loro amici e parenti come uno dei momenti più felici della loro vita. Purtroppo per loro una dose abbondante di una certa spocchia che durante gli anni tentano di nascondere ma non riescono a cancellare li porta, dopo aver provato in maniera mortificante alcuni progetti solisti, a un nuovo EP dal titolo Acque Nere che esce nel 2024 ma sembra già così vecchio da far dubitare della vera età anagrafica dei loro autori. Il disco raccoglie una discreta carrellata di fischi ma non si giunge mai a un vero e proprio scontro fisico, circostanza che i nostri amici definiscono positiva oltre ogni più rosea aspettativa. Attualmente sono in lavorazione su un nuovo progetto che hanno dichiarato potrebbe essere ancora più brutto dei due EP precedenti, suscitando l'incredulità dei loro più feroci detrattori. Vengono oggi in trasmissione a farci sentire quanti passi indietro siano riusciti a fare dal loro esordio ad oggi, ma soprattutto vengono a ricordarci che il sabato la cena è sempre un miraggio troppo lontano quando è in onda Disaccordo. Insomma, come avranno capito, il gruppo esiguo di testimoni di Geova protestanti e i loro feroci detrattori sono oggi ospiti a Disaccordo Mister Nessuno e Mad Dog Beat. Buonasera.
2: Buonasera, un saluto agli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
0: Olè, allora.
1: Vabbè, quanta ipocrisia, già mamma, subito così a gamba tesa si entra. Sì. Mister Nessuno e allora... volevo capire subito una cosa. Allora,
0: chi è Mister Nessuno e chi è
1: Mister Nessuno? Sì, intanto in primis chi è Mister Nessuno?
2: Cioè, abbiamo identità interscambiabili.
1: Ah, ok, siete ambedue Mister Nessuno. No,
2: io sono Mister Nessuno, lui è Mad Dog.
1: Perfetto.
3: Sì, ci scambiamo anche i capelli. Cioè, quando lui ha i capelli è Mister Nessuno.
1: Ok.
3: E pelato sono Mad Dog.
1: Ah, ok, ok. Beh, poi facciamo poi e Marco.
0: Vabbè, pure però allora fate, date dei riferimenti, insomma, abbastanza precisi.
1: Sì, no? Sì. Okay. Allora, io volevo subito chiederti, anzi, caro Mister Nessuno, che l'origine del tuo nome d'arte, perché io non credo che tu ti chiami Mister di nome e Nessuno di cognome, per cui insomma.
2: No, no, anche perché è meglio nascondere il mio nome e il mio cognome, perché sarei una vittima della remigrazione.
1: Non lo diciamo, lo terremo segreto, lo terremo tutto per noi, ovviamente, caro Michele Rossi. No, scherzo. No, però dai, come è venuto fuori, come è nato il tuo nome Mister Nessuno?
2: Allora, in realtà, perché quando ho iniziato ad approcciarmi, diciamo, alla cultura hip hop, a fare musica, non mi piaceva l'idea di questi riflettori puntati, eccetera, eccetera, e volevo lanciare l'idea di una persona qualunque, insomma, che si metta a fare qualcosa. Quindi Mister Nessuno come il primo degli ultimi o l'ultimo degli ultimi, insomma, un nessuno.
1: È anche un po' un invito, io l'ho letto un po' questo, diciamo, sotto questo punto di vista, è un po' un invito a tutti possono farlo fondamentalmente, già anche il Mister Nessuno può diventare qualcuno.
2: Ma non è un invito, è proprio una realtà, tutti possono farlo.
1: Ok, sì, male ovviamente.
0: Ma, beh, sì, certo.
1: Sì, perché se lo fanno tutti come te, insomma, siamo messi alquanto male.
0: Convincendo sempre più che potevo stare al mare quest'oggi.
2: Ma solo facendolo si può migliorare, insomma. Diciamo.
0: Sì,
2: da male a male in peggio. Insomma.
1: Esatto, solo facendolo si può migliorare, come dicono quelli che non sanno fare. Di solito sì. Chi sa fare si attiene su altre tematiche, però va bene lo stesso.
0: Sì. Va bene, va bene. Invece, diciamo, passiamo anche la parola al compare.
3: Sì, diciamo, l'hip hop ci ha unito alla strada di Garbatella, quindi anni fa.
1: Quindi voi siete da Garbatella?
3: No, siamo Mister Nessuno da Bravetta e io da Cilia, comunque facciamo parte di una realtà di...
0: Vi siete incontrati alla strada?
1: Periferia.
3: Siamo incontrati alla strada, sì, a una jam e da lì abbiamo cominciato, non abbiamo più smesso di fare schifo
0: e
3: ne siamo molto felici. Insomma.
1: Questo ci piace, la tua onestà intellettuale spezza già una lancia a tuo favore, questo sappi, ti tratteremo male ma non malissimo.
0: Ma no, però malissimo uguale, insomma, non sarà certamente quello, però capiamo anche, diciamo, il perché se lo meritano, perché sennò ma perché se la prendono questi ragazzi? Perché, diciamo, una volta ascoltato il primo brano, sicuramente, diciamo, tutti quanti ci diranno siete stati anche troppo buoni, secondo me questo sarà il giudizio, e quindi ci andiamo ad ascoltare il primo brano, che si tratta di
3: Dimmi chi sono, un po' un omaggio a Pasolini.
0: Ok, che un omaggio che non avrebbe mai voluto probabilmente.
3: Sicuramente,
0: da voi, però...
3: uscirebbe dalla tomba per venirci a cercare.
0: Esatto, poi viene approfittate perché non c'è più e non può dire la sua.
3: Citazioni solo anche questo.
1: Beh, facile così però.
0: Solo a chi non può difendere.
1: Fatelo con qualcuno di vivo e magari anche in ergumeno.
0: Poi ne riparliamo.
1: Poi ne riparliamo, esattamente. Dai, ce la scusaci
0: Pasolini, vai.
4: Mister Nessuno, Mad Dog, Mad Dog, Mad Dog, Mad Dog, Mad Dog, Mad Dog, Mad Dog, Mad Dog, Mad Dog.

Ecco, sono i valori del consumo che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti. Ha distrutto Roma, per esempio, non esistono più i romani. Ecco, un giovane romano non c'è più, è un cadavere. È il cadavere di...

0: Famiglia, religione. Nasce tutto dalla zona per espandersi. Il futuro è qua, non c'è da vergognarsi. Siamo ancora noi stessi.
1: Non c'è da vergognarsi su questo.
2: Ne avremmo da dire, ne avremmo da dire.
1: Cioè, quante se ne tocca sentire. Comunque sia, Mister Nessuno.
2: Io non so se loro si vergognano, io mi vergogno per loro.
1: Metal Beats, diciamo, qua ospiti. A questo punto, diciamo, ci cominciano a raccontare un po' come nasce questo duo. Avete detto dove vi siete conosciuti.
2: Facciamo quindi un po' di storia, dai.
1: Strada, però, partiamo.
3: Ci siamo conosciuti alla strada. Un CSA storico di Garbatella,
2: sì.
3: Di Garbatella, e praticamente nella mia periferia di Acilia non c'era nulla di hip hop, non c'era nulla, quindi
2: questo verso che anno?
1: 2015, 2016?
3: No, prima, okay. 2012, mm-hmm. Perché prima, come tutta la classe, diciamo, 88 romana, ho un po' vissuto tra rap, hip hop e anche un po' nella cultura free party, che era la coda morente, insomma, della Spiral Tribe, che qua in Italia ce la siamo vissuta finta, insomma, questa cosa della Spiral Tribe,
1: ok,
3: dei free party. Quindi ho iniziato a masterizzare i primi CD con gli strumentali, e prima serata, l'ultima serata di Mr. Phil è 460 gradi, dove ho conosciuto un sacco di gente della scena romana, e poi dopo con lui alla strada ci siamo incontrati sul freestyle, e da lì non ci siamo più separati.
2: Cosa era, una battle?
3: No, una già mi sento meglio, jam. Un momento di comunione musicale dove persone differenti, provenienti da diversi contesti, vanno là, si riconoscono in questa cosa che è l'hip hop.
1: Tu che facevi? Cantavi anche in quel frangente?
3: No, in quel frangente facevo solo beat, poi dopo con gli anni e la vicinanza sua ho cominciato anche a rappare.
1: Hai detto, se lo fa lui, ma
2: tu eri quello che si suol dire l'MC praticamente, giusto? No?
3: No, no, producer.
2: Producer. Ok, perfetto.
3: Poi sono diventato anche MC.
1: Tutto, una volta conosciuto lui ha detto, a questo punto posso fare qualsiasi
3: una malattia,
1: cosa, non
3: una
1: c'è
3: malattia,
1: più,
3: sì,
1: non c'è più limite.
2: Vabbè, è un po' come hai visto a Roma, sono tutti i dottori, no? Venga dottore, venga, che gli trovo il tavolo io. Perché,
1: esatto. Con Mister Nessuno si è sdoganato qualsiasi cosa.
3: Consiglio la mia aspirina agli altri, che ovviamente gli fa malissimo.
1: È chiaro, è chiaro. Va bene. Allora, questa, diciamo, sentiamo la versione anche di Mister Nessuno su questo incontro.
4: Sì, noi ci siamo conosciuti, ci siamo subito trovati come approccio musicale, e quindi certo, abbiamo iniziato a fare musica insieme. Io venivo da un'esperienza diversa, già suonavo, diciamo, con il laboratorio Hip Hop Meticcio, che era un progetto nato all'interno di Villa Fiorita, che è l'occupazione a Torre Vecchia, e giravamo parecchio, insomma.
1: Abbiamo anche avuto, se non mi sbaglio, qualche rappresentante del laboratorio Meticcio.
4: Ma io sono stato ospite qui con il lab qualche anno fa.
1: Non mi stupisce, diciamo, questa cosa.
2: E non ti ha insegnato niente l'esperienza precedente.
4: No, l'esperienza del lab è finita, però io.
2: No, l'esperienza di disaccordo, qua disaccordo, non ti ha insegnato niente. Ci sei ritornato, ci sei ricascato.
4: Esattamente, perché uno casca sempre negli stessi errori.
2: Ah, beh, certo, questo assolutamente.
1: L'umanità gliela riconosciamo.
2: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Nella parte peggiore, ma questo è, insomma, vabbè. Quindi vi conoscete, vi piacete in qualche modo, no? Ma come avete, perché poi l'hip hop è anche un po' rude come musica, quindi che fai per là e dici ammazza quanto sei bravo.
4: Ma noi abbiamo avuto sempre un approccio un po' diverso rispetto all'hip hop classico, diciamo, al cazzo turismo che c'è nell'hip hop.
1: C'è ancora?
4: Sì, purtroppo sì.
2: C'è un po' di
4: purtroppo
2: macismo,
4: per vero. Fortuna, diciamo, che c'è un po', diciamo, di autostima eccessiva dei rapper. Noi siamo sui generi.
1: Abbiamo una piccola
4: parentesi
1: seria, diciamo, esagerata, però effettivamente ci vengono a trovare tantissimi, diciamo, persone che fanno rap,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: pop a Roma, e molti di questi, diciamo, appartengono comunque a circuiti alternativi di movimento, quindi non è che sono, diciamo, il gangsta o cose di questo genere, e quindi immagino che ci sia, diciamo, tutto questo underground non conosciuto di rapper romani, che comunque ha anche un suo sentire politico più o meno forte.
4: È una scena molto attiva quella romana, effettivamente, anche da questo
1: anche
4: punto di vista,
1: anche politicamente orientato,
4: sì,
1: diciamo,
4: sì.
1: Poi, diciamo, da quelli un po' più famosi, insomma, fra Bestierari, Kento, insomma, faccio un romano, Assalti Frontali, insomma,
4: l'hip hop italiano in generale ha una storia specifica, insomma,
1: sì, anche se poi nel mainstream, diciamo, è uscito tutt'altro, no? Nel senso, è uscito la capezza, insomma, la cafonaggine,
2: sì,
1: della,
2: sì, esatto, ma anche a livello romano, diciamo, a livello, cioè, poi, diciamo, passando lo scalino di Roma, quindi è diventato un po' nazionali. È passato altro rispetto, sì, sì, poi, sì, a, diciamo, però anche ad artisti di un certo livello.
1: A trovare, insomma, sono persone un po' più consapevoli, mi sembra.
3: Ma è anche giusto così, perché quando tu diciamo ti distacchi dall'underground, dai quartieri, dalle esperienze dei ragazzi che hanno difficoltà e vai a finire in televisione, è lì che c'è la linea netta tra hip hop e mainstream. Nel momento in cui tu stai a quei livelli non fai più parte dell'hip hop underground. Nel momento in cui tu ti dimentichi il quartiere, inizi a guardare altro che Atene, Benefit, non è più hip hop per me quella roba.
1: Ok, diciamo che è un po' la figura del macellaro di una volta come immaginario, sì. Più che altro, insomma, non come lavoro, ma è proprio diciamo del tanto a un chilo, diciamo questo.
4: Poi in questo effettivamente la scena romana è stata sempre caratterizzata, ce lo riconoscono anche le altre città d'Italia, insomma gli altri movimenti sparsi per l'Italia, per una certa diciamo realtà, crudezza, attaccamento al territorio,
1: sì.
4: Che c'è sempre.
1: Non so se lo dicono in maniera negativa o positiva, perché poi sarebbe da capire. Però
2: sì, da indagare.
1: Politicamente insomma mi sembra che c'è una coscienza abbastanza via, mi viene in mente anche diciamo i rapper bolognesi e sicuramente insomma su questo ne sanno abbastanza, alcuni napoletani anche diciamo anche me che seguo, insomma mi sembra che siano consapevoli di tante problematiche che trattano, e voi diciamo appartenete a una scena appunto diciamo romana che in questo momento mi sembra stare in ottima forma da questo punto di vista, cioè ce ne sono tanti ragazzi che fanno rap.
4: Qualche anno fa era ancora più in ottima forma, nel senso che
1: prima
4: c'era...
1: che cominciaste voi, stai dicendo
4: innanzitutto, okay. Cioè, certamente, ma anche prima che arrivasse il rap mainstream, diciamo, perché noi abbiamo iniziato in un periodo in cui sì, il rap in televisione, in radio c'era, ma erano due o tre nomi, non è come adesso che è sdoganato ai primi posti nelle classifiche.
1: Quindi dice che questo ha portato più un danno che non un vantaggio, no?
4: Sì, perché è cambiato proprio l'approccio alla musica. Fortunatamente non a Roma, cioè a Roma è restata ancora questa realtà, insomma, di fare comunità, di cercare condivisione anche nel fare la musica. Però diciamo ha portato i nuovi ragazzi che poi si spingono a fare musica, a cercare diciamo il successo.
1: Ok, quindi diciamo va bene, il soldo facile, no?
4: Quello che noi non avremmo mai.
1: Beh, no, beh, ci manca altro.
2: pure remunerati, ma mi sembra un po' troppo, insomma. Dai, ci andiamo ad ascoltare il vostro secondo brano, e è un brano, cos'è, che fate live o un brano che fate live? Quindi sì. Ci tocca subirci anche questo.
4: Esatto, perché siamo in radio, il brano si chiama Radio Emozioni e quindi l'abbiamo...
2: Dici che fai, giustamente che fai, bene. Non te la canti, per cui dai, ce l'andiamo ad ascoltare.
1: Va bene.
2: Questi sono sempre Mister Nessuno e
1: il suo... rume nelle orecchie, insomma fatene una vostra protezione personale e prepariamoci ad ascoltarvi.
2: Vai, ce l'ascoltiamo.
1: Olè.

stringe le borsette, chi se la canta e se la suona più o meno allegramente. Scendo in metro, levanto la direzione, non ho timore di nessun borseggiatore. Ho più paura delle ronde, del cicalone, processi sommari, cattiva emozione. Mi guardo intorno, cerco stimoli troppo potenti per rimanere nei vicoli, e non importa.

0: come chi ci ascolta.
1: Ok, questo era il pezzo live del duo che ci è venuto a trovare, Mister Nessuno e Mad Dog Beat. E che però il secondo, vedi, abbiamo parlato di Mister Nessuno il nome, ma il secondo c'è,
2: infatti volevo appunto diciamo, come dire, approfondire anche questo. Abbiamo approfondito il Mister Nessuno, Mad Dog Beat, che poi non male, devo dire, non male come nome. No, non ci allarghiamo.
3: Meno comune di quello che
2: sta. Dai, da dove viene? Come l'ha scelto?
3: Beh, viene da...
2: Io sono un amante dei cani, quindi...
3: Sì, anche io. È la mia rappresentazione, contrapposizione del bene e il male. Il cane è il migliore amico dell'uomo, però comunque è un po' pazzo tra bene e male, no?
2: Certo.
3: Quindi anche ripreso da alcuni,
1: certo,
3: artisti.
1: Dire, hai ragione.
2: Vabbè, come Mati, devi dare ragione. Sì, fai, gli vai a contraddire, scusa, ma siamo qua fino a mezzanotte.
3: Non sono pazzo.
1: No, ci mancherebbe.
2: E che mi disegnano così, parafrasando poi, esatto, Jessica Rabbit.
3: Questo è molto presente nella mia arte, anche nei beat, la contrapposizione tra il male e il bene, piuttosto che altri, okay, riferimenti, insomma.
1: Vabbè, scusate, ho sbagliato di fare la domanda.
2: Sì, ma ho fatto della cosa. Sì. Qua hai toppato, mi dispiace, dopo anni e anni di esperienza radiofonica, qua mi dispiace, amico mio.
1: Ci casco ogni tanto, vabbè. Passiamo alla domanda successiva. Allora, parliamo un po' del vostro primo album, quindi diciamo è un EP, esce nel 2016, e tutti in un giorno?
3: Tutto in un giorno EP.
1: Ok, perché l'avete fatto tutto in un giorno? Qual è il...
3: Sì, accadeva tutto in un giorno. Ci vedevamo la mattina dentro casa, disco interamente autoprodotto.
1: Non c'è dubbio, no?
3: Sì, su quello non c'è dubbio.
1: Siete
3: però...
1: rimasti indipendenti, insomma, non vi siete venduti alle major.
2: No, di che non se li è, non li ha cercati nessuno, per noi sarà un eufemismo e non dire parolacce.
3: Abbiamo trovato il modo di litigare con le major, così.
2: Ah, ok.
1: Prendendogli a sassate, immagino, le vetrate, fondamentalmente.
2: Sì, poi si sono svegliati tutti sudati. Esatto.
3: Per noi è un disco molto importante, perché ci abbiamo, per me è un po', certo, una benedizione di militantà degli Assalti Frontali, che, okay, ci ha messo questo skit all'inizio del disco, nella prima traccia, e per me è stata come una benedizione. Ha fatto tantissimo piacere, infatti.
2: Come l'avete approcciato lui?
4: Appunto, io venendo dall'esperienza dei laboratori Hip Hop Meticcio, ci è capitato tante volte di suonare insieme, okay, agli Assalti, insomma, e siamo diventati abbastanza amici. Io per un periodo gli ho fatto anche da gruppo spalla.
1: Ah. Beh, poi devo dire che gli Assalti hanno preso ormai, diciamo, una piega da qualche anno, per cui diciamo ci tengono molto a mandare avanti
4: le nuove generazioni,
1: esattamente.
4: Sì.
1: Insomma, diciamo, militantà che salutiamo, diciamo, riprende
4: con affetto,
1: dalle scuole, non dico materne perché non si può, però insomma poco là. E diciamo ci tiene tanto a fare l'abolitore di rap nelle scuole, e quindi diciamo portare avanti anche un discorso, diciamo, e sociale e politico del rap, che in questo momento sicuramente è un fattore positivo. E avete avuto, quindi, diciamo, tra l'altro Assalti Frontali nati, diciamo, in questa radio, con l'Onda Rossa Posse, e uno, diciamo, dei primi a fare rap in italiano, quando insomma ancora era una chimera cantare, diciamo, rap in italiano. Quindi un pezzo di storia che appartiene anche alla storia di Radio Onda Rossa. Con l'occasione ricordo che siete ospiti e siete all'ascolto, chi, diciamo, non è qua con noi in questa sala, diciamo, in radio libera e indipendente dal 1977, e quindi, diciamo, abbiamo da poco festeggiato 49 anni e ci accingiamo a festeggiare il 50° anno nel 2027. Una radio libera, diciamo, da padroni e padrini, significa che non va avanti grazie a altri finanziamenti, se non quello delle persone che vengono qua a radio, che si fanno il radio abbonamento, che vanno sul sito e che vanno in qualche modo a voler tenere viva, diciamo, una realtà antifascista, antisessista, antisionista, che da tanti anni, appunto, diciamo, fa controinformazione e dà voce a tutte le realtà di movimento, cosa che non è per niente scontata, insomma, diciamo, anche il livello di autogestione della radio, con tutta la sua complessità, non è un qualcosa di facile, ma sicuramente un qualcosa di prezioso che ci teniamo stretto, insomma, speriamo per le altri 50 anni anche di più. Detto questo, diciamo, un neo.
2: Certo, cioè, noi non è che deponiamo a favore della Radio Onda Rossa, no, però conducendo questo programma, no, e invitando, no, gente, esatto, tipo appunto Mister Nessuno.
1: Abbiamo estremizzato questo voler dar voce a chi di voce non ne ha, diciamo, e il sottotitolo è sempre un motivo, forse ci sarà, insomma,
2: sì, eccessivamente, sì, sì, diciamo che noi ci mettiamo del nostro per, diciamo, per mettere i bastoni fra le ruote alla lunga vita di Radio Onda Rossa, però insomma dai,
1: dal lato sbagliato della storia, insomma,
2: esattamente, sì, però diciamo dai, scherzi a parte, siamo tutti, diciamo così, fronte compatto con
1: siamo
2: Radio Onda Rossa.
1: Nessuno,
2: e siamo un po' tutti Mister
1: diventa
2: Nessuno,
1: l'emblema,
2: sì,
1: di ciò che si può fare, diciamo, pensando di saperlo fare anche se non lo si sa fare.
2: Sì, sì, assolutamente. Ragazzi, allora abbiamo parlato del vostro primo disco. Voi intanto quanti dischi avete all'attivo? Quante produzioni?
4: Insieme due.
2: Due produzioni.
4: Questi due EP, Acqua Nera EP e Tutto in un Giorno.
2: Sono due EP, ma cosa bolle in pentola? C'è la volontà di fare un LP, quindi un disco proprio per intero?
4: Finalmente sì, ci siamo decisi dopo qualche anno.
2: Anche perché ormai dopo 14 anni che state insieme, insomma, forse è il caso, dai.
4: Sì, era arrivata l'ora.
2: Ci state già lavorando?
4: Ci stiamo già lavorando, è già uscito qualche singolo che lo anticipa, speriamo di riuscire a chiuderlo entro la fine di quest'anno. Beh, perché vogliamo massacrare per bene le orecchie di quei pochi che ci ascolteranno.
1: Che cos'è, un altro EP, un terzo EP,
4: no,
1: oppure
4: questa volta sarà un album proprio?
1: Ok, ci sono dei feat, delle cose particolari?
2: Ecco, svelateci qualcosina, dai, qualcosina, non tutto, perché
4: abbiamo deciso di no in realtà.
1: Ok, sempre scelta vostra ovviamente, no? Quindi nonostante le tante richieste, no, che avete avuto.
2: E quante tracce saranno?
4: Più o meno una quindicina.
2: Una quindicina, ok, il classico disco hip hop proprio, insomma. Domanda di rito, lo facciamo a tutti. Formato sul quale lo farete uscire, se ci sarà un formato fisico o solo in forma liquida, quindi soltanto su piattaforme?
3: Beh, l'obiettivo è, diciamo, siamo un po' in disaccordo su questo, mi piacerebbe.
2: Non sareste qua
3: altrimenti. Esatto, ci piacerebbe venderlo per strada, cioè andare per strada e venderlo.
2: Quindi con un supporto fisico, quindi che supporto fisico a questo punto?
3: Beh, diciamo, partiamo con una schedina USB e poi vediamo se farlo anche in formato fisico. Magari questa botta facciamo un bel vinile, Emiliano, che dici?
0: Così.
3: Lo facciamo pagare anche 60-70 euro, così.
1: Vorreste andare a vendere i vinili, diciamo, ai semafori, no?
2: Sì. Mi sembra una cosa comodissima, sì, proprio. Poi,
3: o anche a regalarli, così diamo ancora più fastidio.
2: Ma poi soprattutto pensa che bello, un'estate del genere, 40 gradi, il vinile sotto al sole, proprio lo metti e praticamente ti barcolla il piatto.
4: Si squaglia, esatto.
2: Si squaglia proprio, esattamente.
4: No. Originale quantomeno come metodo di distribuzione.
2: Poi sentivo il prezzo 60-70 euro, ma manco Harvest di Neil Young, io l'ho pagato 54 euro l'altro giorno.
1: No, una volta che fai una cosa del genere devi sparare.
4: Perché insomma, dobbiamo anche invitare la gente a non acquistarlo, giusto?
2: Ah, ecco, giustamente.
1: Ma io penso che anche regalato, secondo me, riuscirebbe comunque nel suo intento.
3: Un bel dispetto sarebbe.
1: Sì, sì, assolutamente. Sentite, allora, 20 e 11 minuti, dai, che facciamo?
2: Terzo

0: So passati gli anni ma mi sento ancora ragazzino. Stesse strade, stessi panni, stesse strade che respiro. Stesso clima che respiro, dove l'aria non è buona. E mi domando ancora perché il sole non batte qui sopra. Lo aspetto alla finestra come Neffa, mentre fuori impervia la tempesta. L'ho sempre fatto con la testa, in maniera onesta, e almeno con la fantasia sfuggire da sta merda. Il rap è come morte, una livella, non importa se sei pariolino o de Torbella. L'importante è che bruci la tua stella, pure se è cattiva, che tieni acceso la fiammella, che la tieni viva. Il fuoco sacro arde su fiamme alte, ci vogliono chiusi, rintanati al buio come talpe, non in grado di volare, incapaci di sognare in grande, lasciati fermi ad aspettare per poi farsi da parte. Il padrone n'ha capito che non mi compra, non mi vendo, non mi fido, ed ogni lo risolvo sopra un micro. Lui non mi ha sfruttato, mai usato, mai tradito. Anzi, ho visto il sole tra i palazzi, e nel buio di una stanza ho visto entrare i raggi, anime risollevarsi grazie a un suono, ragazzi ribellarsi all'essere solo un poco di buono. Sono pronto, ci sono, tu sei pronto, ci sei, io non abbandono se Mad Dog la mette in play. Sono pronto, ci sono, tu sei pronto, ci sei, finché spingiamo insieme è tutto ok. Dai palazzi grigi spingo forza e coraggio, se fanno sacrifici non se guarda dall'alto in basso. Su sta terra tanto siamo tutti de passaggio, tanto vale da sena mano l'uno con l'altro. Qui dall'alto ci vanno assoggettati, muti e imbavagliati, schiavi o pregiudicati. Non la daremo vinta a questi infami, fanculo i loro ruoli, i loro sordi, i loro dettami. La necessità non è un bisogno, all'occorrenza mi arrangio come posso. Io sono mio, solo mio, non sono vostro. Meglio mangia fango che morde l'osso, essere se stessi ad ogni costo, con ogni mezzo. La libertà è tutto e non c'ha prezzo. Non è proprio la ricchezza, quel che cerco è la felicità, che è ben diverso.
1: È finita proprio al momento giusto, direi. Cioè, non doveva neanche cominciare per quanto riguarda, però dovendo finire, insomma. E l'hai colta bene. E va bene, ritorniamo quindi un pochettino a chiacchierare, insomma, della vostra storia. E tu adesso canti, no? Sto parlando con il cane pazzo della situazione. Sì. E continui però anche a fare beat, quindi sì. Le basi, diciamo, sì, hai questo doppio ruolo.
2: Triplo, quadro, faccio anche i mix e i master.
1: Ma ti senti più producer o più...
2: Adesso sta fuori controllo, perché da che era un hobby è diventata passione, da che era una passione adesso è un'urgenza, a livello massimo che può avere un artista nel fare musica, ovvero l'urgenza di farla.
1: Ok, c'è un metodo che di solito adotti per quanto riguarda i beat e la ricerca, insomma, sei un ascoltatore di musica?
2: Prima sì, adesso ho smesso e navigo nell'ignoranza.
1: Ok.
2: Faccio tutto come riesco a staccare la testa e vado nella completa ignoranza del momento, nella zone che si gioca nel gioco del basket.
1: Cioè, quindi lo crei da zero in questo punto la base o vai sempre a recuperare?
2: Come voglio, anche faccio tutto io, anche delle campionature, mi piace fare digging. Prima siamo andati anche al negozio di dischi a comprarci un vinile.
1: Ok.
2: Proprio tutta la musica mi piace.
1: Va bene, diciamo, quindi questo è... E ti trovi più a tuo agio in quella veste più che nel cantare? O
2: no,
1: ormai
2: è indifferente.
1: Quindi va bene se una parte. E quando fate il live come funziona? Chi c'è dietro che vi fa da DJ?
2: Ora nulla, facciamo tutto da soli.
1: Ok, quindi siete comunque in live, siete
3: quindi
1: voi
3: sul
1: due.
3: Palco voi due?
2: Sì.
3: Ok, quindi fate, va a cantare e va a suonare praticamente.
2: Sì,
3: ok, perfetto. Invece abbiamo, diciamo, raccogliamo un attimino l'eredità di quello che stavamo dicendo prima. Parlavamo di dischi, siete stati in un negozio di dischi, eccetera, eccetera. Quindi posso immaginare che voi non ascoltiate esclusivamente, prettamente hip hop, ma abbiate un po' una, diciamo, una mentalità un po' più allargata.
2: Io lo ammetto, magari è un po' brutto da sentire. Beh, da parte dei nostri colleghi hip hop, ho smesso di ascoltare rap e pop al momento, perché io...
1: E si sente proprio, possiamo dirlo,
2: lato mio,
1: si respira proprio.
2: Lato mio, ho 5 album in corso con 5 persone differenti.
1: Ok, quindi non lavori soltanto con...
2: No, mi piace anche rendere brutta la vita di altre persone.
1: Ok,
2: oltre
1: italiano.
2: Certo, sì.
1: Sei tipo un serial killer, veramente, diciamo, del rap.
2: Ma più uno stalker dei musicisti.
1: Sì, vabbè, comunque è una figura di
3: famosa. Dai, approfondiamo un attimo, per esempio, di cosa vi stai occupando in queste 5 collaborazioni?
2: Beh, beat, mix, master, direzione artistica.
3: Ma dico sempre hip hop, sono sempre dischi.
2: Sì, però ci sono anche, cioè, l'hip hop comunque è un genere musicale che è stato sporcato nella storia con tutto.
1: Anche da te, insomma, diciamo,
2: cioè,
1: senza
2: assolutamente,
1: soprattutto
2: c'è questa macchia di Mad Dog che ha messo le mani sull'hip hop. Ci sono vari, diciamo, ogni disco c'ha il suo carattere, c'è il carattere di Ostia, carattere insomma abbastanza greve, con Emiliano c'è un

0: carattere, come sentite, abbastanza del nostro contesto che ci stiamo vivendo anche ora, no? Siamo ovviamente compagni schierati dalla parte giusta, per me, insomma, da
1: diciamo tutti un po' più conscious, come tipo di
0: conscious e anche intelligente, perché chiamarlo solo conscious, no?
1: Perché secondo me piace più conscious, però vabbè, andiamo avanti.
2: Perché piace l'anglicismo.
1: Mi stanno provocando.
2: Sì, sì, secondo me oggi va a fine a mani in faccia sta questione, io lo dico.
1: Mi prudono un po'.
2: Te le stanno a togliere dalle mani, quindi. No dai, scherzi a parte. Invece anche tu, Emiliano, non mi viene al nome.
1: Fai collaborazioni con altri, a parte che con lui?
3: Musicalmente no, devo dire la verità, solo con Mad Dog, però ogni tanto faccio uscire dei mixtape con le basi americane, solo con le mie liriche, insomma, proprio per buttarle lì, l'esigenza di fare musica. Ultimamente, proprio lo stesso anno di Acque Nere, è uscito Y Mixtape, che nasce proprio in un periodo particolare della mia vita, è molto politicamente attivo come disco, diciamo così.
2: Invece a livello di ascolti, stessa cosa di Mad Dog, o diciamo spazi un pochino?
3: Io sono un po' più legato invece al genere, ma ascolto ovviamente musica anche non hip hop.
2: Per esempio? Così.
3: Beh, mi piace molto la musica anni 80, dei musical, in realtà ho gusti strani.
2: No, vabbè, perché non ci mancherebbe.
1: Quindi tipo Rocky Horror Picture Show,
3: ancora peggio, tipo Footloose, Flashdance.
1: Proprio gli anni 80 spinti.
2: La roba televisiva praticamente, dai, vabbè, però Footloose mi è capitato ultimamente di rivederlo.
1: Dirty Dancing,
2: sì, Grease, che ne so. No, Grease vabbè, negli anni 70, insomma.
3: Grease,
2: però,
3: tra l'altro, ho avuto questa esperienza tremenda. Dalle elementari ci hanno fatto fare il musical, io facevo Danny Zucco.
2: Ah, pensate, il John Travolta da Asilo.
3: Ci siamo dovuti imparare tutte le canzoni, sì, sì. Un'esperienza mi ha traumatizzato.
1: A questo punto capiamo tante cose di te, insomma, cominciamo a essere un po' più indulgenti.
0: Me l'ha confessato oggi a me, se l'avessi saputo prima probabilmente non...
1: Certo.
2: L'hai scoperto in diretta anche tu.
1: Altrimenti non saresti qua, no? Si può dire
3: il bello della diretta.
1: Si può sentire sta roba. Ok, diciamo, dopo 5 dischi, no, dopo tante cose fatte insieme, purtroppo diciamo non si può buttare tutto quanto al bagno, però insomma la tentazione è venuta, anche perché ha detto sarò pure un cane pazzo, però no, pazzo sì, ma scemo no.
2: Ci raccontate un po' invece dei vostri live, come si così, insomma,
1: sono solo loro, ma anche nell'ascoltarsi,
2: sì,
1: pensano,
2: io infatti quello mi sono immaginato, insomma, che uno a turno scendono dal palco per ascoltarsi
1: e si dicono bravi,
2: sì, bravo tu mi sei piaciuto tanto. No dai, come si struttura un po' un vostro live?
3: Beh, dipende innanzitutto dal tempo a disposizione, quindi in base a quello che sappiamo che è il nostro tempo cerchiamo di strutturarlo più o meno in uno scambio o costante di musica, o cerchiamo anche insomma di filarci dei discorsi in mezzo tra una traccia e l'altra, anche per sensibilizzare alle tematiche che affrontiamo, introdurre i brani.
2: Perché voi fate fondamentalmente un hip hop comunque impegnato, passamentare, per quanto l'hip hop è sempre impegnato e va bene, su quello ci siamo, non ho mai trovato un testo frivolo nell'hip hop e va bene, però posso immaginare che invitiate un attimino al dibattito, no?
3: Ma proprio la cultura hip hop secondo me nasce un po' anche in questo, diciamo, il fare anche per la sua nascita storica in America, insomma, fare festa ma farlo sempre con la testa, nel senso siamo ghettizzati, lo sappiamo, ora non più, l'hip hop non è più ghettizzato, però nasce così e comunque invitiamo alla riflessione della nostra situazione e nel mentre lo facciamo cerchiamo di divertirci insieme.
1: Cioè, situazione personale
3: della situazione di degrado,
1: vi rendete conto in che degrado ci troviamo, no? Io,
3: che noi vogliamo aumentare esattamente la nostra musica.
1: Immagino le emozioni, no, che riuscite a trasmettere a chi vi ascolta, insomma, cose importanti. E in questo momento ci sono spazi dove poter fare questa musica? Cioè, com'è Roma da questo punto di vista?
3: Beh, rispetto a qual, diciamo che lo spartiacque del Covid è stato un po' decisivo in questo. Quindi dal Covid in poi ci sono in realtà molti meno spazi, e gli spazi che ci sono, diciamo, sono occupati in questo senso da sempre gli stessi nomi, anche se ultimamente stanno...
1: Attenzione, abbiamo lanciato un sassetto pesante.
2: Sì, un sassolino,
1: Vai.
3: Anche se ultimamente stanno rinascendo in realtà situazioni di comunità.
1: Perché io sento, magari, ne so, ci sono luoghi che non sono neanche occupati, semplicemente luoghi della strada dove magari ci si riunisce con la musica, con le casse, e si comincia a rappare, insomma, situazioni un po' più spontanee che in qualche modo stanno rifiorendo.
3: c'è un ritorno al passato in questo senso, molto sentito dalle nuove generazioni, noi apprezziamo moltissimo, ma anche nella musica mainstream noterai infatti che anche la trap va di meno, anche i grandi nomi tornano, sì, diciamo, ai suoni anni 90 in questo senso.
1: Sì, sì, quindi diciamo non si capisce mai quanto è moda, quanto è vero e quanto è frutto, diciamo, magari di qualche mente che va a pilotare queste cose. Però finché, diciamo, è tutto, no, è, come si dice, tutto su strada, secondo me non è così male.
3: Certo,
1: fra le varie
3: è importante che faccia stare bene chi lo fa, insomma.
1: Esatto, e non chi l'ascolta, bravo, mi piace questa nota di egoismo che hai buttato là al cuor leggero. Ok, allora ci andiamo ad ascoltare il quarto brano?
3: Perfetto.
1: Perfetto pure, un provocatore nato.
2: Mamma mia, che paura.
3: Così distruggiamo per bene le orecchie dei nostri ascoltatori.
1: Questa non è live?
3: No.
1: Ok. E come si chiama?
3: Non può essere reale.
1: Bravo, esattamente quello che stavo pensando io in questo momento specifico, guarda. Mai pezzo fu più appropriato in questo tempo.

0: la cassa, senti come suona.
1: Ok, allora siamo alle 20 e 25 minuti, diciamo. La buona notizia è che manca soltanto un brano e poi finalmente, diciamo, andremo via. La cattiva notizia è che qualche altra domanda, diciamo, la dovremmo fare a questi due, diciamo, rapper che ci sono venuti a trovare, Mister Nessuno e Mad Dog Beat, e in coppia, appunto, diciamo, che c'è ancora Mad Dog, ha preso già il microfono, ci vuoi dire qualcosa che stai così?
2: No, aspettavo.
1: Eri pronto per la domanda, ok, però già sapendo, no, che hai la risposta giusta alla domanda, che ancora noi non abbiamo, perché in realtà non so proprio che cosa chiedervi ancora. E però al di là di questo, diciamo, avete progetti, diciamo, a parte di album, insomma, diciamo, serate prossime, insomma, in cui vi andrete a cimentare?
2: Sì, domani facciamo un live a Vigne Nuove, Roma Nord.
1: Ok.
2: Verso le 6:30 faremo anche un po' di freestyle prima dell'evento. Poi ci sono anche altri gruppi di ragazzi che fanno musica live strumentale. Anche il nostro amico Catena sarà con noi lì a Vigne Nuove. E niente, per sentire come suoniamo live bisogna solo venire.
1: Bisogna venire.
2: Certo.
1: Ok, va bene. Questa, diciamo, è la minaccia con cui ci sta un po' intimando di venire. O
2: così
1: di non venire.
2: Ci si può rendere conto dello stacco.
1: Beh, secondo me già qualcuno ha capito, non voglio dire che sono tutti intelligentissimi, però
3: no,
1: si percepisce. Ok, altre cose che vi volevo chiedere, va bene, diciamo, a parte questo live ce ne sono altri poi in programma, insomma, vi state preparando per un po' di iniziativa oppure no?
2: Ma che dici tu? Ne faremo?
4: La speranza è quella di farli.
1: Avvicinati al microfono.
4: La speranza è quella di farli. Purtroppo, appunto, siccome la nostra musica fa un po' schifo,
1: giustamente,
4: abbiamo difficoltà.
3: Sì, però è che la cura di Disaccordo sta facendo effetto. Almeno una presa di coscienza.
1: Loro sono arrivati un po' già erano sulle difensive. Però
4: abbiamo difficoltà a trovare spazi. Forse ci sarà una sorpresa a settembre abbastanza grande, ma ancora non abbiamo la conferma, quindi non anticipiamo.
3: Cioè, smettere di fare musica.
4: No, quello mai. Dobbiamo
3: la
4: tortura.
3: Pesa grande di chi?
1: Allora, diciamo, domani freestyle, ma il freestyle anche là c'è stata un'evoluzione del freestyle, cioè c'è un freestyle un po' più tecnico e meno, diciamo, prima microfoni spenti da scuole medie, no? Perché tante volte quando uno vede freestyle o sente freestyle sono gli insulti ai genitori, insomma, cose molto becere
3: sì, anche molto infantili,
1: fatte da persone molto grandi, per cui
4: assolutamente, anzi negli ultimi anni rispetto, diciamo, a quando abbiamo iniziato noi, diciamo che tutti gli MC, chi faceva le canzoni, faceva anche freestyle, mentre il livello del freestyle invece in questo momento storico soprattutto si è elevato tantissimo, che è diventato proprio un settore a parte. Adesso chi fa freestyle fa solo ed esclusivamente quello,
1: è specializzato a fare quello,
4: è diventato un settore, sì, esatto, di specializzazione, quindi il livello è parecchio alto, anche se non mancano ovviamente nelle battle le solite battute un po' misogene sulla donna, tua madre, queste cose così che sono un po' inevitabili.
1: È rimasta questa cosa, diciamo, un po' infantile, un po' brutta e basta.
4: Sta perché è nello scontro, nell'offendere l'altro, diciamo, fa parte un po' del gioco del freestyle in questo senso, nel smontare l'avversario e autocelebrarsi un po' a discapito dell'altro.
1: Che ti posso dire, poi, perché fa parte di... Qua faccio un po' fatica a dire di cultura, perché poi però, diciamo, questa cosa del comunque dell'offendersi, no? Che poi lo si faccia, diciamo, con il linguaggio della terza media piuttosto che con il linguaggio un po' più forbito e più alto, però ma perché, diciamo, c'è questa cosa che io devo offendere l'altro?
2: Allora, io ho navigato in molti quartieri di Roma, diciamo, ho cambiato comitive, sono un tipo così, mi piace andare in giro, conoscere nuove cose, e io mi ricordo che quando ero giovane c'era questa cosa di insultare sulle panchine, ci si insultava, noi passavamo il tempo ad insultarci, e nessuno se la prendeva. Infatti oggi qua mi sento a casa, perché
1: infatti ti è tornato il sorriso, finalmente.
2: Sì, ma
1: manca solo la panchina, che hai pensato?
3: Fatta apposta per farti sentire il tuo agio,
2: certo. Comunque sì, è stesa, diciamo, nei ragazzi,
1: che fa parte di un periodo adolescenziale, e là ci sta, insomma, però che poi diventi addirittura la specializzazione, e ripeto qua, diciamo, non voglio generalizzare, perché poi ho conosciuto anche, insomma, dei freestyler con non per forza, diciamo, il freestyle è una battle contro un altro, c'è, cioè, il dissing, insomma, non è per forza quello, anzi tante volte, no, magari si arriva, diciamo, nello show e si dice datemi una parola per iniziare, e poi da là parte tutta una serie di rime, quindi, però c'è questa cosa dello scontro, delle sfide, ecco, diciamo, che resta un elemento importante, no? C'è un po' del,
2: ma a me sembra molto preparata,
1: macismo, non lo so.
2: Sembra una cosa preparata, perché non senti qualcuno che ti racconta una storia in freestyle, no? Anche oggi è successo, stavamo facendo freestyle a una jam, insomma, a Piazza Pino Pascali con degli amici e delle amiche, e c'erano comunque dei ragazzi giovani che facevano queste rime e scadevano sempre su questo fatto dell'insultare mamma, figlia, sorella, tutta la genealogia femminile per motivi un po' così, magari perché gli viene propinato nei media questa...
1: Beh, perché l'hanno sentito anche, no?
2: Certo, perché l'hanno sentito, però gli abbiamo raccontato delle storie in freestyle e si è reso conto subito questo ragazzo giovane che, insomma, la differenza dell'impatto di un freestyle quando c'è, come lo vogliamo chiamare, un elder, una persona più grande che ti racconta una storia con questo mezzo di improvvisazione.
1: Ok, quindi poi anche da questo punto di vista, diciamo, siete un po' a metà fra le due, perché hai detto c'è chi fa solo freestyle, no? Oggi è diventata specializzazione, se voi invece però fate sia freestyle sia cose scritte.
4: Perché noi, esatto, siamo vecchi, quindi abbiamo un approccio vecchio a questa dinamica.
1: Ok, quindi dice, sono le nuove generazioni che hanno questa distinzione.
4: Negli ultimi anni si è sviluppata questa specializzazione.
1: Ma anche là c'è sempre, mi ricordo, Moddi, non so se ancora è in vogue o meno, diciamo, grande freestyler tarantino che...
4: Che ha condotto anche il To The Beat, storica.
1: Sì, ma che comunque, diciamo, è una voce inconfondibile. Lui non so se ha fatto mai, diciamo, album o produzioni, ma io lo ricordo sempre come freestyle, almeno passa, diciamo, al secolo come un freestyle.
4: Lui faceva parte di un collettivo di cui adesso non mi ricordo il nome, pugliese, con cui comunque pubblicavano musica.
1: Ok, quindi diciamo anche, sì, no, chi avesse pubblicazioni sicuramente è, però il suo grosso è sempre stato famoso perché in tutti i freestyle arriva questo.
4: No, non ci sono rapper abbastanza affermati, si possono fare i nomi, qui lo possiamo fare, Enzi Clementino per esempio, o Chiave, che sono conosciuti, che sono molto attivi dal punto di vista discografico, ma che sono principalmente conosciuti appunto per il freestyle.
1: Ok, vabbè, sì, poi insomma c'è tutta una scena, diciamo, da questo punto di vista, che è giusto anche, diciamo, e che ci siamo resi conto della sua esistenza. Va bene, io direi andiamo verso la conclusione. Io vedo intanto una bella notizia, perché l'ultimo brano addirittura dura 2 minuti e 21, quindi
3: insomma, una cosetta proprio veloce, insomma.
1: Sì, senza colpo ferire.
4: E a proposito di freestyle, avevamo pensato di farne un po' in diretta.
1: Visto che ne abbiamo parlato a questo punto, quindi diciamo fate perché, freestyle su questa base.
3: Perché i mai non vengono mai uno alla volta, ma sempre tutti
1: insieme.
3: Questa
1: volta l'abbiamo evocato.
3: Sì, abbiamo un po' evocato.
1: È colpa nostra.
3: Un po' di Conjuring questa cosa.
1: Vai, allora andiamo a sentire. Ultimo brano, diciamo, che ci ascoltiamo qua e dai nostri amici, è in freestyle e ce lo fanno direttamente. Vai.
5: Radio Onda Rossa 20 giugno, senti come pungo quando arrivo con le rime, ce lo sai che me la spungo o me la svago, non lo so, quando arrivo con le rime solo fotta per l'hip hop, segui il flow, improvvisazione generale, faccio male, non mi interessa, questo qui è ciò che devo imparare e ce lo sai, io comunque non mollo e anche se qui siamo a disaccordo.
2: Siamo a disaccordo, per loro sono come un cavolo di orco, volevano prenderci in giro, sono rimasti male, la nostra musica spacca, spacchiamo il mare, lo muoviamo con le vele del vento sopra una barca, non lo senti questa roba, ti si imbarca nel cervello, Mad Dog e Mister Nessuno adesso è arte.
5: È arte, senti qua com'è che andiamo, facciamo schifo un po' come le platte. E senti qua quando arrivo non c'è infischi, Radio Onda Rossa, la radio dei diritti. Spingiamo sempre, lanciamo un messaggio, arrivo con le rime anche se siamo solo di passaggio. Se resteremo o no non importa, l'importante è che ci sia la fotta.
2: Oh, ci sia la fotta o no, parliamo vero di diritti. Io lo dimo sempre, andiamo sempre dritti sopra il palco, guardiamo negli occhi dritti la gente coi visi attriti di cui parliamo, noi siamo noi stessi, perché mica siamo fessi, vedi quando la roba è vera, ve lo diciamo, non chiude la rima, racconta una storia.
5: Una storia vera, una storia vecchia, una storia nuova, non ci interessa tipo stella supernova, brilliamo, scoppiamo, per questo quando arrivo ce lo sai, siamo Ugo ed Emiliano, gente semplice, così restiamo, per questo ce la svaghiamo sopra il beat, quando arrivo con le rime ce lo sai, faccio colibrì, le rime mie non sono mai rip.

0: ogni volo, adesso non sono mai solo.
1: Non sono mai solo, solo fuori allenamento. Quando arrivo con le rime cerchiamo di andare a tempo. E ce lo sai, ce l'ho dentro. Un saluto a tutti gli amici, un saluto pure a Kent.
2: Olè, olè. Allora, questo era l'ultimo saluto finale, diciamo.
3: L'ultimo saluto. Il commiato, manca un po' il cognato volendo, dai.
2: Ok, ok. Siamo arrivati quindi alla fine della puntata di quest'oggi. Noi ringraziamo ovviamente, diciamo, sia Emiliano e Ugo in arte, Mister Nessuno e Mad Dog Beats che ci sono venuti a trovare. Insomma, ci hanno fatto sentire una discreta quantità di brani live alla fine, perché avete fatto due live e un freestyle. Dei due pezzi ce li siamo ascoltati e un po' di novità, diciamo, in uscita appunto ci saranno. A settembre una grande novità è la novità annunciata, è la pelle d'oca, insomma, il sangue che si gela nelle vene.
3: Assolutamente, io non ho parole, ma non ho neanche, diciamo, la forza di andare avanti e di attendere tanto per questa grande novità, quindi mi macererò nella cosa così, nell'attesa di questa grande novità.
2: Hai comprato poche birre, secondo me, quest'oggi.
3: Vero, solo due non bastano.
1: Dopo averci incontrato, almeno cinque.
3: Sì, infatti, almeno per dimenticare. Va bene, ovviamente.
2: Una per ogni brano, diciamo, sì, di oggi.
3: Ovviamente il disaccordo torna sabato prossimo.
2: Sabato prossimo in realtà potrebbero esserci qualche variante,
3: qualche
2: perché
3: variante.
2: C'è crack al crack, forte.
3: C'è crack e quindi
2: vediamo un attimo
3: diciamo
2: che succede. Come
3: disaccordo
2: sempre,
3: che cosa fa?
2: Sì, disaccordo con crack ha un rapporto di molto ambivalente.
3: Esatto. Abbiamo avuto delle vicissitudini con crack, sempre a supporto di crack, di Radio Onda Rossa e del Forte Prenestino.
2: Saremo comunque presenti con la radio, insomma, al Forte Prenestino.
3: Sì.
2: Per i quattro giorni ci saranno, diciamo, banchetti, dirette, eccetera eccetera, però durante capiamo, insomma, se si può fare o meno,
3: ovviamente
2: se si darà priorità alla diretta, insomma, quindi ai tanti ospiti
3: vero,
2: che attraverseranno, diciamo, crack.
3: Però voi non smettete di ascoltare Radio Onda Rossa, ovviamente 87.9 in FM su Roma, no. Non smettete di ascoltare Disaccordo, che lo potete trovare anche, diciamo, le puntate, se non l'avete ascoltate in diretta, il che ve lo consigliamo, ma se non l'avete ascoltato in diretta potete riascoltarle, sì, su
2: nell'indifferenziata,
3: nell'umido ovviamente, esatto. Quindi oppure se ben riciclate anche nell'alluminio, perché le chiavette USB vanno lì. No, non è vero. soundcloud.com/disaccordoradio trovate sempre le ultime tre puntate di Disaccordo e ci riprometteremo presto o tardi che sia di metterle anche sul nostro sito internet.
2: Ma non ci crede più nessuno.
3: www.radioondarossa.info insomma, queste sono le coordinate per ascoltare.
2: Sintonizzati perché c'è Musica Macchina e che quindi, diciamo, un'altra trasmissione molto bella da ascoltare, molto, diciamo, fantasiosa.
1: Ringraziamo Disaccordo per l'invito e viva sempre Radio Onda Rossa.
2: Olè, ecco. Un saluto a tutti e a tutte. Ciao.
3: Ciao.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: La parola all'onorevole Officini della Sinistra Indipendente.
9: Forte.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare

brucia bustine, radio onda rossa, piglia fuego, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieni ti siti sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa sai con forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino visto che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa

0: sta fai quando ci senti di la sai con forza ma gioco tolare pure lo giomano con noi sì ti senti no pallino visto che c'è di della capume potegliare mai l'urino con noi a qua
1: macchina
2: dando indistintamente a tutti
3: una sensazione di liberazione e di felicità emotiva che permette agli impulsi dell'inconscio di affiorare le inibizioni.
4: Musica macchina.

Música máquina.

0: Musica macchina.
1: L'elettronica cambia il mondo. L'elettronica.
0: Musica macchina.
1: Lo fa più felice.
2: Musica macchina.
1: L'elettronica applicata su Radio Hotel Brasil. La gioia di suoni in stereofonia.
0: Musica macchina.
1: La massima tecnologia per il massimo piacere.
2: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani. Music

Ultimate presidents.

0: benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità. In voce con voi Amptech. La puntata di questa sera avrà caratteristiche particolari perché è interamente dedicata a uno dei progetti di musica elettronica britannici più noti e apprezzati anche nel nostro paese. Si tratta di Boards of Canada, che dopo 13 anni dal loro ultimo lavoro Tomorrow's Harvest tornano con un lavoro monumentale quasi, che si chiama Inferno. Abbiamo ascoltato la prima traccia che vi avevamo già proposto nelle scorse puntate, essendo uscita come anteprima, come singolo dell'album, e si chiamava Prophecy at 1420 MHz. Adesso ascolteremo alcuni estratti, chiaramente un disco molto lungo, vi proponiamo alcuni estratti per avere un'idea di quello che contiene questo lavoro tanto atteso. Il brano che stiamo già ascoltando è Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan, Boards of Canada.
1: Salute e per quella delle persone alle quali vuoi bene.
2: Musica Macchina.
3: No, grazie.

Siete sempre all'ascolto di Musica Macchina, Spazio Novità, in voce con voi Amptech, una puntata speciale dedicata al nuovo lavoro di Boards of Canada che si chiama Inferno. Vi stiamo proponendo alcuni brani per darvi un'idea di quello che questo album contiene. Adesso il brano che stiamo per ascoltare si chiama Naraka, Boards of Canada.

Now I'm

0: Questa era Naraka, una traccia dell'ultimo lavoro di Boards of Canada che si chiama Inferno. Una puntata, quella di questa sera, dedicata interamente a Boards of Canada. E ascoltiamo un altro brano che si chiama The World Becomes Flesh.
1: È un'esperienza.

E vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Musica Macchina, Spazio Novità, in questa puntata dedicata al progetto scozzese Boards of Canada, uno dei progetti storici dell'elettronica britannica che ha inventato un vero e proprio subgenere legato ai suoni nostalgici degli anni 70-80, utilizzando spesso visual che impiegano filmati Super 8 o vecchie videocassette, una ricerca sonora che li porta a riproporre più o meno in modo abbastanza simile il loro concept, che va avanti ormai da vari anni, e dando luogo anche a un vero e proprio genere che si chiama ontology, che recupera proprio in modo nostalgico sonorità del passato rielaborate secondo quella che è la sensibilità di oggi. Continuiamo con l'ultimo brano dal lavoro Inferno di Boards of Canada, dato il tempo limitato a nostra disposizione. Arena Americanada, Boards of Canada.

sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9 Musica Macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: Signore e signori, bon voyage, have a nice trip. Buon viaggio.
2: Danza della mente, trattamenti fonetici, H501 novella, la danza della mente, mi raccomando.

Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa 87,9.

sovversione, pericolo, repressione, patria, famiglia, progresso senza avventure, ordine, legalità, democrazia, distruzione, guerra, annientamento, concentrazione, Achtung, Zerstörung, escalation, napalming, controguerriglia, pugno di ferro, stato d'assedio, colpo di stato.

Musica macchina. Il posto più avanti dove mettere le orecchie. E il cuore. Forse. Musica macchina.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Musica macchina.

Viaggio Elettrodo per Musica Macchina su Radio Onda Rossa. Torniamo con le nostre analisi e chiacchiere sulla Daft Records, etichetta fondata da Dirk Evans all'inizio degli anni 90. E lo facciamo iniziando con un progetto in comune con Eric Van Bontekom, con il quale Dirk Evans ha collaborato a lungo con Sonar e nei rispettivi progetti autonomi, ivi compreso questo Absolute Body Control, dei quali uscirono un paio di lavori, anzi tre lavori esattamente. E noi andiamo ad analizzare il secondo, che uscì nel 2010 attraverso questa etichetta. L'album in questione si chiama Shattered Illusion, dal quale estraeremo Talking to the Man. A ridosso di questo lavoro uscì anche un extended play, esattamente una settimana successiva, un extended play che portava il nome di Sorrow. Ci ascolteremo Sorrow into the Light in due versioni diverse rispetto all'album principale, appunto Shattered Illusion.

Dall'oscuro synth-pop di Absolute Body Control passiamo invece al tech noise di Guys Form di Raffaele Spinosa, un musicista originario di Barcellona. E non è un caso infatti che dopo i due lavori questo artista approdò alla Hans Production di Udo Wiesemann, che era un'etichetta più, ed è ancora un'etichetta più mirata rispetto a questo genere musicale. L'esordio si chiamava Guys Form numero 1 e uscì nel 2002. Ci ascolteremo Sequenzia Museum, AE0 e Pro Oxide.

0: Un saluto a Musica Macchina, che anche oggi l'abbiamo cantato.
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
3: Musica Macchina.
2: Ma nessuno.

0: ecco qua, Rotation. Radio... Ciao Silvia.
1: Bella.
0: Eh beh, sono 2 mesi che non si vedeva.
1: Sì.
0: Già pure di più, no?
1: Non lo so.
0: No, 2 mesi no. Però. Non lo so. E vi avevo detto, no, che uno di sti sabati così è, sarebbe ritornata, perché ci avevamo avuto un sacco di cose a fare, che io avevo detto che saremmo partiti con un autunno e un inizio inverno easy per poi ricominciare tutto quanto.
1: Ok.
0: E quindi niente.
1: E quindi sentiamo la prima.
0: Sentiamo il primo, che è Adon Duran.
1: E poi dopo, però stasera, stanotte ci stanno.
0: Vabbè, lo dopo, no?
1: Vabbè, okay, ciao.
0: Allora dai, Pretorius.
2: Frutti.

0: Eccoci qua. Cos'è sto coso?
1: Un
0: mazzetto?
1: Della birra, vedi?
0: Ah, ok.
1: Sono dato.
0: Niente, non mi piace.
1: No. Ciao Fabigno!
0: Lo salutiamo tutti.
1: Salutiamo tutti, Fabigno, Lisigna e Quignagno. Senti, allora diciamo.
0: Due cose di sta label.
1: De quale?
0: Quello che sta scritto là.
1: No, già avevamo detto prima, vabbè, no, avevamo detto. Vabbè, ho mandato il disco, quindi. Senti, vabbè, sentiamo il prossimo che è The Orb. Dates. Il remix è. Sì, il remix.
0: Remix.
1: Il remix è The David.
0: È figo, remix.
1: Remix è figo. The David. Piove? Perché non è picciolo, quindi.
0: Oggi si piove.
1: Piove. E David Arrow remix, non ci sentiamo e poi quando rientriamo diciamo due cose di quello che andate ad ascoltare più tardi.
0: Va bene.
1: Va bene.
2: Radio Onda Rossa.

0: Eccoci qua, Redenda Rossa, ricordiamo il numero di telefono che è 06 41 17 50.
1: Chiamate,
0: tanto sì,
1: non vi rispondiamo, quindi potete chiamare. Ondarossa@ondarossa.info se ci volete mandare qualche mail. E ricordiamo che è uscita
0: l'agenda
1: scarceranda,
0: esatto.
1: Quindi per questo tutto quanto eccetera eccetera andate sul sito di Radio Onda Rossa e c'è il bannerino sostieni,
0: oppure passate a Via dei Volsci,
1: a Via dei Volsci
0: numero?
1: 61
0: no
1: 51
0: 56
1: quindi passate e vabbè, noi
0: dalle 8 alle 20
1: e vabbè, è Radio Onda Rossa, noi ci andiamo a ascoltare adesso però Dua Lit, che è fissio, Dua Lit, Humidex, che è un po' piove, e due. Ci andiamo a ascoltare, poi diciamo, scusate, quando rientriamo diciamo le cosette con quello che andiamo a ascoltare dopo.
0: Abbiamo detto pure prima.
1: La stessa cosa?
0: Sì.
1: Era uguale.

0: Rotation, ecco qua. Sono proprio contento oggi, Silvia. Era un po' che non ci vedevamo, quindi sono contentissimo. Allora, che andiamo a ascoltare? Dopo mo un'altra mezz'oretta così ascoltiamo un altro po' di musica, musichetta.
1: Andiamo ad ascoltare la registrazione del Tecno Natale di quest'anno, che è stato fatto soltanto in streaming su voci, sulla radio Voci
2: di Quartiere.
1: Di Quartieri, e che noi abbiamo estrapolato, quindi gli abbiamo rubato questa registrazione e la rimanderemo in onda questa notte. Sono 4:30.
0: Chi è che
1: c'è mette? Tutta la brigata Tagliaforte.
0: Tagliaforte. Ok.
1: Non e... tutta, però.
0: Vabbè, io. E vabbè, ci andiamo a ascoltare il prossimo, che è Claro Intelletto. E Pétienne si chiama. Pétienne, lì c'è la cosa, ha detto vabbè, la famo Pétienne. Claro Intelletto, non so se.
1: Un'altra cosa, sì.
0: Vabbè, era la Delsin Record. Ah, okay. Però ecco, Claro Intelletto esce quasi sempre con la Delsin, quindi. Ci andiamo a ascoltare e poi rientriamo.

0: la Honda rossa 87.9 rotation. Com'è?
1: Cosa?
0: Che ne so.
1: Com'è?
0: Com'è? Il prossimo. Sì, sì. Vabbè, il prossimo non c'ha bisogno di. Perché era bello questo, però, di creare il tempo. Un po' strano, un po'. Andiamo a ascoltare dopo.
1: Sì.
0: Drexia.
1: Sì.
0: Conoscete. Wave Jumper. E poi è una di quelle tracce un po' meno blasonate di Drexia. Però a noi ci piace, la mettiamo. Se vi piace bene, se non vi piace.
1: Cambiate.
0: Sì, è andata tipo a vedere Telestudio, che ne so.
1: Sì.

0: eccoci qua, Radio Onda Rossa, 87.9, giusto?
1: Sì, mi sembra tipo mezzanotte, questo quasi a mezzanotte.
0: Sì, più o meno, sì. E salutiamo quelli prima di noi. Salutiamo, sì.
1: Pure quelli dopo.
0: Pure quelli dopo, che siamo noi. Quindi dopo. Quindi salutiamo Musica Macchina, eccetera, eccetera. E salutiamo pure Giacomo Lettuto, Marta, Lalla, Cristina, salutiamo tutti quanti.
1: Però se uno dice saluto.
0: Tutti. Allora, saluto tutti. Ecco, si è spento tutto. No, si è acceso tutto. Andiamo a ascoltare questo. Westlife e Hater. È figo, è su Rat Life. È un suono un po' diverso, sempre elettro, diciamo. Chain, Westlife Hater, Chain su Rat Life Record.
2: Radio Onda Rossa 87.9.

0: questi qua, le radio la rossa.
1: Vabbè, allora senti, quello so, Fabi, non si capisce. Vabbè, noi ci andiamo a ascoltare. E sa, su Timeless Record.
0: Quindi.
1: Brava, non mi veniva, stava di un'altra cosa. Quindi ci andiamo a ascoltare, poi ci stanno un altro paio di dischi e andiamo con Voci di quartiere registrato il giorno di Natale.
0: Natale, brigata di YouTube.
1: Perfetto, lo lascio.

0: Ecco qua, rotation, radio onda rossa, sovrascrive
1: 87,9, ricordiamo il numero di telefono 06491750. Se ci volete chiamare adesso potete farlo, perché tanto noi non rispondiamo.
0: Non rispondiamo, perché noi
1: non ci va.
0: Siamo ologrammati. Che siamo venuti
1: no, perché proprio lasciamo scoprire, anzi, abbiamo tolto proprio la suoneria,
0: ecco, pure il citofono abbiamo levato, quindi sì. Beh, state così e niente, se qualcuno sta ancora in giro e quando a strike c'è ancora la cena, sarà sì. Rimasto qualcosa, può darsi
1: il dolcetto.
0: E dolcetto, e quindi noi ci andiamo a ascoltare Umwelt.
1: È ritornato,
0: no, è una cosa un po' di tempo fa, però non l'avevamo mai messa in feature disc. Mo mi è ricapitato che stavo a sistemare qualcosa, mi è ricapitato che stavo a cosa, e tanto che non mettiamo un, quindi lo mettiamo
1: The
0: Extinction su Airwhite Wiggle Record. Vabbè, etichetta quella che hanno messo su, quindi
1: ma
0: D è
1: scritto
0: D-E,
1: The Extinction,
0: quindi è The Extinction.
1: No, però The Extinction.
0: Non è THE, ma è DE.
1: DE vuol dire che non è l'estinzione.
0: Non è l'estinzione, è dell'estinzione.
1: È l'estinzione dell'estinzione. È figo, però.
0: È figo, l'estinzione dell'estinzione. Sto cazzo di boom. Vabbè, ce l'andiamo ad ascoltare poi. Se vi piace bene, se no andate ad ascoltare.
2: Rotation.

0: Vabbè, tanto vabbè.
1: Vabbè, noi comunque sia scherziamo, eh.
0: Noi stiamo a scherzare. Buon anno a tutti.
1: Sì.
0: Quindi noi ci andiamo a ascoltare 214 Snowbanks. E poi quando ritorniamo continuiamo a dire un altro po' di strozzate.

0: Ecco qua, rotation, e noi le chiamate, continua a chiamare, sì, non risponiamo.
1: Però il numero ve lo diamo, 06 49 17 50.
0: Sì, che poi mi chiama sul mio quell'altro, cioè non mi chiama sul telefono mio, intanto ti rispondo, quindi vabbè, salutiamo tutti.
1: Tutti, ricordiamo
0: Scarceranda.
1: La mail, la mail, pure la mail nostra, com'era?
0: rotationroma.wens.
1: Oddio, com'era?
0: www.
1: No, la mail che è www.
0: Hashtag.
1: No, è rotation.ondarossa@gmail.com. Se volete mandateci una mail, perché tanto ci siamo scordati la password e quindi non la possiamo leggere.
0: Ecco. Se no fate 3323 32 33. Qui ci chiama
1: e
0: vi rispondo io. Sempre vi rispondo.
1: Stavolta rispondo.
0: Stavolta rispondo. Come ci vediamo martedì, sì, ci vediamo.
1: Se no, sai che potete fare? Perché su quel faccia libro non guardiamo quasi più.
0: No, ormai. Ma sai, c'era.
1: E per i vecchi.
0: No, ci stava una. Una specie di comico un po' teatrale. Un po' un cazzaro, però è un amico. No? E Morigi che fece una cifra di tempo fa, no? Non mi ricordo se un paio d'anni fa o un annetto fa, andò in uno show televisivo. Non so, era tipo una cosa che vai lì, roba di sti talent, così. E poi lui è tempato, cioè da mia, da nostra più o meno. Però andò lì e fece sto sketch dove 2070, 2050, e il ragazzo che oggi ha 15-16 anni parlava di Facebook, no? E parlava tipo sti profili abbandonati, quei ragnatele. Perché adesso non c'era la telepatia.
1: Sì, infatti io non sono lì per cancellarmi.
0: E praticamente parlava di questa cosa di Facebook, come ti ricordi che il mi piace, no, postavi una cosa, la storia su Facebook.
1: Infatti noi ce l'abbiamo quell'altro.
0: Noi ce l'abbiamo tutti, noi abbiamo TikTok, Instagram.
1: Sì, pure TikTok.
0: Sì, TikTok.
1: Da radio.
0: No, io non lo so.
1: No, io dico dei rotation.
0: Dei rotation. No, TikTok e rotation non ci abbiamo, cioè quello mio personale.
1: No, Instagram.
0: Instagram e rotation. No, lo facciamo mo adesso.
1: Ok, allora noi facciamo Facebook cancellato.
0: Cancellate Facebook e ci abbiamo rotation su Instagram.
1: Sì.
0: Poi se ci volete scrivere anche su Twitch ci abbiamo.
1: Sì.
0: Twitch mo ti dico tutti dopo. Poi c'è Fitch, Lynch, che non è David Lynch ma è Lynch, poi Ruic, Miric, sono tutti, capito? Era un'ex formazione di calcio tipo da Bulgaria, della Serbia, così. E quindi di tutti quelli scomparsi fino adesso io vorrei solo salutare Pelé. Salutami tutti Pelé quando arrivi su. E l'altro mi dispiace, non ci riesco.
1: Scusa, già c'è arrivato?
0: Però boh, secondo me no, perché sta a fare pure qualche palleggio mentre che sale, sa? Beh, guardi la cosa. L'altro mi dispiace, non la faccio salutarli. Quindi ci andiamo a ascoltare Voci di Quartiere.
1: Voci di Quartiere? No, ci andiamo a ascoltare la Brigata di Fortuna, che ha fatto una serata streaming, ecco, sulla radio, streamata in diretta sulla radio Voci di Quartiere.
0: Voci di Quartiere.
1: Dario De Forte.
0: Sì, che stanno poi a Laurentino.
1: Noi
0: sappiamo.
1: Non mi ricordo. Però Voci di Quartiere, Dario De Forte, Brigata di Forte, Tecno Natale. Noi abbiamo rubato questa registrazione che dura circa 4 ore e mezza, dove i DJ della Brigata di Forte hanno
0: mixato. Ricordiamo che per anni il 25 si faceva al Collatino.
1: No, si è fatto prima Prateria, ZK, insomma Brigata di Forte il 25
0: è stata sempre.
1: E invece quest'anno ha deciso di farla solo in streaming.
0: Quindi se vi avanza qualche pandoro e panettone ci fate un bel dolce
1: e voi mangiate.
0: E voi mangiate. E lui, no, ma lo sai che però io stanno ho mangiato proprio panettone.
1: Io ho mangiato manco il pandoro, meno male, no. Perché mi fa schifo.
0: E pandoro? Pandoro no, io non lo mangio, difficile che lo mangio. Però il panettone, invece sai che ho mangiato tanto, tanto, tanto stanno.
1: Burone?
0: No, non è dolce. Non è dolce.
1: Io non ci prendo
0: il tortellino. No, neanche quelli. Lavoravo. Vediamo un po'. Arancione.
1: Arancio?
0: No, arancio. Ma hanno portato? No.
1: Arancione?
0: No, il salmone. Non ti piace?
1: No, il pieno conservante.
0: Più
1: arancione, più c'è conservante.

0: vedi, ci becchiamo. No? Se no in giro,
1: sì.
0: Ci vedete in giro.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ci vediamo in giro, anzi se fate qualche cosa chiamateci,
1: sì.
0: Che noi veniamo.
1: Esatto.
0: E Silvia viene prima perché sta col motorino, io vengo a bicicletta, ce ne di più. Quindi vai avanti te che. Ecco, quindi qualsiasi cosa che fate ci chiamate al 06 49 17 50
1: che non rispondiamo,
0: che non rispondiamo.
1: Chiamiamo al
0: 33 33 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 che poi ho visto, Silvia, non ti piace te Bombolo, Thomas Millian, quelle cose lì? Non tutte?
2: Sì.
0: Ci sta uno sketch di Bombolo che si chiama Sette case, una cosa del genere. È un taglio, andate a vedere Bombolo Sette case, scrivete, e poi ce lo fate sapere alla 0571 9460.
2: Sì.
0: No, se mandate al contrario il numero è giusto.
2: Hai capito?
0: Che taglio, eh?
2: Sì.
0: E quindi vabbè, vi saluto Iota. Mi saluta Fabio.
2: Guarda, non è questo coso, che sono 7 minuti che stiamo a distronzate, magari voglio sentire questa brigata io forte.
0: Infatti noi, perché ci sentiamo dopo.
2: Sì.
0: Ci sentiamo dopo e dopo ritorniamo.
2: Davvero ci sentiamo dopo?
0: Ma no, dai, no, okay, abbiamo parlato 8 minuti.
2: Ci sentiamo dopo.
0: Dopo,
2: andiamo a prendere le sigarette.
0: Rotation. No, non fumo più io.

Buonasera a tutti. Parte la brigata dagli forte. Merry Christmas.

0: alle 23 su Radio Onda Rossa. Cerro Decion.
1: Mamma mia, che sembrava un playground.

E questa è la brigata d'aglio forte. Merry Xmas. E tutto questo con Daniele nel cuore.

0: Radio Default. Bruciato da più fuochi, bestia stanca. Uno staffile di fiamme mi colpisce le reni. Ho ritrovato il senso vero delle metafore. Dei poeti mi sveglio ogni notte nell'incendio del mio stesso sangue.
1: Protection.

noi non ci fermerete mai. Non ci fermerete mai.

E contro chi tira le bombe? Le bombe stasera le tiriamo noi.

noi non ci sorprendiamo, non c'era ancora la Meloni quanto Alfredo è stato rinchiuso al 41 bis, né tantomeno quando lo Stato ha compiuto le sue stragi nelle carceri, nelle piazze o nelle stazioni. Rotation.

magari del pedaggio può produrre. Tu potresti sfruttare il blocco del tuo

Conosco le passerelle, i ponti girevoli, le trappole, tutte le zappe della fatalità. Non mi ci posso perdere, la morte per uccidermi ha bisogno della mia complicità.

oggi, colpire e fuggire, mantenere l'intera tribù in movimento, anche se si tratta solo di dati nella rete. Just say no.

estemporanei aumenti di tensioni. Evitiamo soluzioni permanenti.

la famiglia è chiusa dalla genetica, dal possesso maschile delle donne e del bambino, dalla totalità gerarchica della società. La banda è aperta, naturalmente, da affinità. Gli iniziati sono legati da un patto d'amore.